con i piedi fuori serie, c'ho un motore con le ali. Sulla spiaggia fino al mare, spacco il tempo per filmare. Vado, torno, su e giù per tutto il giorno. Dentro, fuori, entro ed esco dal mio mondo. TikTok,

E all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirai.

hai stancato e ti dico addio. Siamo in tanti che inseguono un bacio.

Camminando arriverai dove il tempo non si ferma mai. Segue il giorno, poi la notte e il giorno.

cerco io, laggiù, laggiù. Da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che non so chi sei, che 7, 8, 9, 10 sarai. Mi manca, sai.

luci di te, spengo le luci della città, perché mica sei stuccato, cuori rotti di porcellana, anche se facciamo tutto a casa, con te io mi sento a casa.

Monica, anima mia, sono felice e triste. Davanti alla scuola mi hai detto sì, ma ora sono lontano. Pensa, è a mezzanotte, fissa una stella.

usi un gioco che non può sbagliare, il suo calcolo d'amore matematico, io resto solido dentro un mondo che si

0: povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.
1: E allora tutti abbiamo dovuto iniziare a lavorare fin da piccoli.

poi ero destinato a fare il metalmeccanico fine, perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario e lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però, attenzione, sempre a partire da uno stato di povertà.

0: c'è. Perché si innamorano dei modelli che queste macchine che si chiamano televisori o che si chiamano internet fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Penso che d'amore dovrei scrivere un libro pieno di emozioni e di pensieri del tipo matematica mi sembra un pretesto per chiacchierare un po' di più.

Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

ero destinato a fare il metalmeccanico fine, perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario e lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però, attenzione, sempre a partire da...

perché si innamorano dei modelli che queste macchine, che si chiamano televisori o che si chiamano internet, fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, la mini Osi sta crescendo. Uboldo, caldo, incuria, vandalismo, notte di piccoli incendi. Caronno Pertusella, selfie e video al 14° piano. Infine a Saronno, traffico in tilt. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Mara Biamonte, alla regia Matteo Serenelli. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno. Presto diventerà una grande macchia verde. È il bosco urbano che sta crescendo fra Saronno e Solaro, a margine della Saronno Monza, dove le poche campagne residue segnano il confine fra il Varesotto e il Milanese. L'intervento sostenuto da Regione Lombardia con 262.000 euro è stato approvato nel 2022. Il bosco costituisce un corridoio ecologico in una zona fortemente urbanizzata. Sono state previste delle piantumazioni su un'area di 50.000 metri quadrati, abbinati alla realizzazione di piste ciclopedonali. Al bosco urbano ci si può andare in bici anche direttamente dal centro di Saronno, sempre seguendo dei percorsi protetti e sicuri, ovvero la ciclabile di Via Roma fino al confine tra la Solarese, per poi proseguire lungo il percorso destinato alle biciclette che scavalca la ferrovia per Seregno. Oltre a rappresentare una risorsa per migliorare la qualità dell'aria, costituisce anche un'utile infrastruttura ambientale per consentire gli spostamenti e la migrazione della fauna locale, in totale sicurezza nelle zone protette del Parco dell'Ura, la Brughiera delle Groane. Accanto al bosco si sono in tanti insediati un centro commerciale, un ristorante su uno spazio di circa 500 metri quadrati. È un progetto di particolare rilevanza non solo per gli aspetti naturalistici, ma anche per quanto concerne la viabilità. Nei pressi sono stati previsti dei parcheggi ad uso pubblico, una nuova pista ciclabile che collega la Cascina Emanuela ad un attraversamento pedonale lungo la Saronno Monza, considerando che al di là della strada c'è un'ampia zona industriale. Uboldo. Piccoli incendi dovuti al caldo ma anche ad atti di vandalismo e incuria. A Uboldo, nel tratto di collegamento fra il Parco dei Mughetti e il Parco Falcone Borsellino, qualcuno ha dato fuoco a carte e piccoli oggetti all'interno del tunnel pedonale, lasciando a terra cenere e rifiuti bruciati e una vistosa macchia nera sul muro. A denunciare l'episodio sono alcuni cittadini, sottolineando come l'area sia stata più volte ripulita e imbiancata, senza che ciò scoraggiasse i nuovi atti di inciviltà. L'ennesimo rogo, seppure di piccole dimensioni, riaccende il tema della sicurezza e del rispetto degli spazi pubblici, soprattutto da un passaggio frequentato da famiglie, studenti e ciclisti. Allarme notturno anche alla frazione di Bariola di Caronno Pertusella, dove un principio di incendio ha rischiato di trasformare in qualcosa di ben più serio a causa dell'aridità dei terreni e delle sterpaglie. Alcuni residenti di via Paganini, notando le fiamme che crescevano con rapidità, hanno dato l'allarme e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, riuscendo a domare il rogo. Accanto al punto in cui il rogo ha iniziato a propagarsi sono stati rinvenuti i detriti di fuochi pirotecnici, probabilmente esplosi attorno a mezzanotte, come è stato confermato da chi li ha sentiti da casa. Un dettaglio che fa pensare a un collegamento diretto con l'innesimo e con appunto l'innesco dell'incendio. Caronno Pertusella, inutile guardare da un'altra parte o far finta di niente. La voce corre tra i giovani e si diffonde anche fra gli adulti. Ci sono comitivi di ragazzi che, malgrado i ripetuti appelli del comune, continuano a salire sulle torri incompiuti di via Edison, nel cantiere fermo da decenni dell'ex Lalac. Soluzioni efficaci per il momento non ce ne sono. Sembra però che qualcosa si stia sbloccando sul fronte della ripresa del cantiere. Attraverso le scale raggiungono il tetto della torre che guarda su via Trieste e permangono lì di giorno e di sera bevendo e ascoltando musica. Ma c'è di più, qualche cantante trap ha girato dei video. Sono immagini che circolano in rete e testimoniano comportamenti irresponsabili e pericolosi. Non succede solo adesso, è da parecchio tempo che vengono denunciati. Tant'è che l'ultima volta che erano fioccate polemiche, il sindaco aveva comunicato di avere avvisato ripetutamente la proprietà dell'area. Le torri sono considerati immobili dismessi perché costruzioni avviate e da ultimare. Sulla ripresa dei cantieri sono in corso interlocuzioni con gli operatori e si spera di arrivare ad una soluzione quanto prima. Saronno. Mattine da incubo per gli automobilisti saronnesi o che sono di passaggio in città. In via Volontario sono in corso i lavori di rifacimento delle condutture del gas e il cantiere resterà aperto per tutta l'estate. A questo si è aggiunto anche il normale traffico in aumento il mercoledì, giorno di mercato. E la ciliegina sulla torta è stata rappresentata da un'auto guasta nel sottopassaggio di via Primo Maggio. Altro punto nevralgico nella rete viabilistica locale. Insomma, durante la mattinata si sono create code e ci sono stati consistenti rallentamenti, soprattutto fra il centro e la periferia nord, con incolonnamenti che in certi momenti hanno riguardato anche l'ex statale Varesina e sono arrivati fino alle porte di Gerenzano e Uboldo. A regolare il traffico sono state inviate diverse pattuglie della polizia locale. Busto Arsizio. Postina al pronto soccorso dopo una caduta dalla moto mentre stava facendo il giro di consegne. È successo verso le 15:20, mentre era impegnata sulla rotatoria del Sempione, nei pressi di via dei Villini. Ha riportato varie contusioni ed escoriazioni, ma è stato necessario il trasporto al pronto soccorso di Gallarate. Non è comunque in pericolo di vita. Ieri è stata una giornata da dimenticare per ciclisti e motociclisti. In 5 sono finiti in ospedale. Castellanza. Dopo il positivo riscontro del 2024, l'amministrazione comunale propone per domenica 5 luglio la festa dei quartieri. L'obiettivo è avvicinare i cittadini, rafforzare i legami di buon vicinato e creare occasioni di incontri semplici ma capaci di generare relazioni autentiche fra chi abita lo stesso quartiere. L'idea è volutamente senza complicazioni, spiega il sindaco. Gli abitanti di una stessa zona possono organizzare in autonomia una festa, un buffet oppure un aperitivo con i propri vicini, dando vita a momenti di conviabilità diffusa in diversi punti della città. Chi desidera contribuire all'organizzazione della festa nel proprio quartiere può contattare il comune. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina. Mara Biamonte con Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

Sfogliamo insieme i programmi della nostra radio di venerdì 3 luglio. Alle ore 9.30, con replica alle 17.05, Parole in versi con Marisa Colmenia. Alle ore 10.05, Evergreen con Gisella Viccardi. Alle ore 10.30, con replica 19.10, Percorsi di cura. Gianni Branca ospita il dottor Paolo Garimoldi, direttore responsabile del reparto oculistica dell'ospedale di Saronno e di Busto Arsizio. Alle ore 11.05 e 19.40, Donna ti voglio cantare con Federica Battignani. Alle ore 11.30, Vangelo e vita con Andrea Rabassini e a seguire Popoli con Igea Mazzucchelli. Inoltre seguiti su Sport Life riflessi, leggende metropolitane, dal dire al fare, bianalisi in buone mani e Parliamo di soldi in soldoni. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Agent
1: d'hier,
0: d'inque
1: e de demain.
0: Ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
1: e in replica alle 19.10
0: va in onda il
1: Cicciaremun Cicinin
0: con Anna e Anna.
2: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
3: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.
2: È tempo di Saronno Famosi, il music contest organizzato da Radio Orizzonti e Oratori di Saronno, con finale al Teatro Giuditta Pasta.
4: Vai su radioorizzonti.eu e iscriviti come band o solista alla categoria junior o senior entro il 5 luglio. Il vincitore potrà incidere, produrre e pubblicare il proprio brano con un produttore professionista.
2: Fatti sentire, è tempo di Saronno Famosi The Music Contest 2026.

0: Fare radio per fare rete con Gabriella Girola.
1: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni ai microfoni con Matteo alla regia. Oggi abbiamo come ospiti il dottor Diego Riva e Dario Ceriani, amici del meeting, e siamo qui per parlare di un evento che, nel quale è stato presentato un libro che si intitola Centro Ripartenze 2 di Giorgio Paolucci. Buongiorno a entrambi e benvenuti.
2: Buongiorno, grazie.
3: Buongiorno e grazie a voi.
1: Bene, allora iniziamo dal dottor Riva, ci parlerà del, appunto, di questo incontro in cui è stato presentato il libro. Prego.
2: Certo, grazie.
1: L'autore, insomma, ci racconta un po' di cosa si
2: grazie tratta. Grazie Radio Orizzonti per l'invito. Parliamo di un evento che è avvenuto il giorno 30, due sere fa. È stato patrocinato dagli amici del meeting. Perché amici del meeting? Perché c'è un gruppo di amici qui di Saronno della zona che comincia a presentare qualche cosa che si vedrà poi in esteso, mostre, incontri, persone che si vedranno al meeting di Rimini. Il meeting di Rimini, penso lo sappiate, è un evento che si svolge da più di 40 anni a Rimini, alla seconda metà di agosto. Quest'anno avremo la gioia e la grazia di avere ospite anche Papa Leone il giorno 22, e lo scopo del meeting è quello di radunare persone, fatti, far incontrare tutti quelli che hanno come dire scopo quello di fare del bene, quello di buono e di bello in tutte le culture che ci può essere, che può andare da Madre Teresa di Calcutta, tutto quello, autori, scrittori, pittori, eccetera. Giorgio Paolucci è ospite e coordinatore, diciamo relatore del meeting, che è Giorgio Paolucci. Giorgio Paolucci è stato il vice direttore di Avvenire, attualmente direttore di Atlantide, che è un periodico online della Fondazione per la Sussidiarietà. Allora, questo libro si chiama 100 ripartenze 2. Di che cosa parla essenzialmente? Perché 2 prima di tutto? Perché alcuni anni fa è stato pubblicato 100 ripartenze 1, quindi Giorgio Paolucci ha raccolto altre, cosa sono? Storie, 100 storie, 100 le prime, 100 le seconde, di persone o famiglie che dopo vari avvenimenti che possiamo chiamare negativi secondo il giudizio umano, che possono andare, poi Dario racconterà, possono andare addirittura dalla prigionia alla malattia grave, all'handicap, eccetera, hanno trovato la forza di ripartire. Ma attenzione, la forza sì, è anche qualcosa che hanno trovato in se stessi, ma hanno trovato soprattutto, da una parte hanno incontrato persone che le hanno aiutate a ritrovare il gusto del vivere. Ci sono storie eccezionali, storie che di fronte a una tragedia, che uno dice ma come si fa a vivere così, ma tutto il giorno con questo problema, eppure io ho avuto la grazia di incontrarne qualcuno. Tu vai a trovarle che ti senti quasi preoccupato, che timoroso, ed esci fortificato.
1: Sì, quindi sono tragedie della vita che tutti possiamo incontrare e che hanno dato spunto per la storia, insomma.
2: Certo, tenendo presente che chi alimenta la speranza in fondo al cuore dell'uomo è Dio. Queste persone rimandano al padrone del mondo, al Signore delle nostre vite, a quello che ci può dire: non temere, io sono con te in qualsiasi momento, in qualsiasi passaggio, non devi perdere la speranza. Come diceva Mario Luzzi, non bisogna farci prendere. Noi tutti a un certo punto rischiamo di essere soffocati da una mancanza, ci sentiamo pieni dalla mancanza, invece dobbiamo, non si può cancellare, si può superare, si può aiutare gli altri a superarla, quindi a recuperare quel buono della strada, nella strada che il Signore ci fa fare, anche se è difficile, anche se è difficoltosa, eccetera, si può recuperare la luce, come dire, una luce, camminare comunque verso la luce. Adesso lascerei la parola a Dario che racconta più dettagliatamente.
3: Questo libro che edito da Itaca, lo potete trovare facilmente. Tanto per darvi un'idea, vi dico i titoli dei capitoli: ripartenze dal carcere, ripartenze dalla malattia, ripartenze nei viaggi, migrazioni e ripartenze, disabili che ripartono e fanno ripartire. Questi sono alcuni dei capitoli di cui si compone il meeting. Quindi storie molto brevi, una pagina per storia, per capire quanta energia ci sia in giro. L'altra sera abbiamo avuto due testimonianze. In un caso la moglie di un amico qui del Saronnese che ha malato di SLA e quindi tutto il suo percorso, e poi la mamma di un ragazzo che non è ancora uscito dal tunnel della droga. Che cosa dicono? Partiamo dalla persona che vive la condizione di essere sposa e avere un marito così immobile. Allora esordisci dicendo: la libertà è dipendenza, ma da Dio. Dice: quando ho sentito questa frase mi sono chiesta, ma nella mia vita non c'è libertà, nel senso che ora tutto dipende, anche nei minimi particolari, dalla malattia del mio amico, di mio marito. Non posso decidere nulla, tempi, progetti, eppure questo non mi impedisce di vivere con pace e letizia le mie giornate. Tutti gli amici che mi sono intorno, perché come diceva Diego, è difficile ripartire da soli. C'è sempre la mano della provvidenza che assume il volto di un amico, il volto di un gruppo e che ti dice: no, tu sei fatto per vivere a pieno anche in questa condizione. Questa persona vive l'esperienza di comunione e liberazione e c'è una frase di Don Giussani che ha citato dicendo: tutto è grazia. Questo ce l'ha detto Don Giussani e si tenta di capirlo e impararlo ogni giorno di più. Allora, anche la situazione che vivo adesso paradossalmente è liberante, perché sono quasi costretta ad affidarmi, a dire in ogni momento di sì al Signore. Come dire, quando non vivevo questa situazione, sì, una volta mi ricordavo sì, una volta mi ricordavo no, era un po' lasciato al mio stato d'animo. Adesso la situazione me lo dice chiaro, che la strada è quella di affidarsi al Signore. E questo è questo, no? Mi sento di non essere sola in un'impresa che non è sicuramente facile, no? Perché la soddisfazione che cerco ogni giorno non dipende più dai miei progetti, dalle cose che devo fare, ma da questa disponibilità ad affidarmi. E non è una disponibilità data una volta per tutte, è una domanda che devo rinnovare ogni giorno. In questa testimonianza c'era una serenità inaspettabile da una persona che vive una situazione così, così pesante. Uno, dopo averla, non mi dilungo oltre, dopo averla ascoltata, uno dice... Ma vorrei vivere anch'io così la mia vita, anch'io che vivo in una situazione oggettivamente più facile di quella della nostra amica. Ma lei ha centrato il punto e io non devo centrarlo. Questa è la prima, se ho ancora un minuto.
4: Sì, prego.
3: Okay. L'altra storia invece era una mamma di un ragazzo adottato che si è infilato nel tunnel della droga. Lei dice, io e mio marito rischiavamo di essere risucchiati da questa storia. Io l'avrei fatto così, lui avrebbe fatto cosà, si cominciava a litigare, non si era più d'accordo su niente, anche il nostro rapporto stava andando per aria. Grazie alla solita mano della provvidenza che si presenta nei modi più strani, abbiamo conosciuto un gruppo, i compagni di strada di Bergamo. Dice lei, vedete, stasera sono qua io, mio marito non c'è, ma perché è a Bergamo? Ormai il nostro appuntamento, loro abitano a Milano, il nostro appuntamento del martedì non si lascia passare, uno dei due deve andare, se non può l'uno va l'altro, ma nessuno dei due lo tar- dice, che cosa abbiamo trovato là? Persone che avevano le nostre difficoltà e magari anche peggio, ma si viveva una letizia, una positività che ci ha permesso anche di ricucire quel nostro rapporto che stava un po' saltando. Alcuni passi sono stati fatti, dice il nostro ragazzo, e lo diceva, sono 15 giorni che lavora, speriamo, cioè non sono fuori dal tunnel, ma vivono questa situazione con una forza, sono ripartiti, i problemi si risolveranno, ma dice, ma se anche non si risolvessero, noi finalmente stiamo rivivendo in pieno, prima eravamo presi da questo gorgo di situazione che stavamo morendo, anche il nostro rapporto nucleare stava morendo, siamo ripartiti. Proprio in due parole.
1: E come queste due storie di cui hai parlato, ce ne sono altre.
3: Esatto, ce ne sono
1: all'interno 98, del libro.
3: Ce ne sono altre 98. Poi hanno messo Paolucci ha messo anche delle cose, diciamo, famose. Una di queste è la lettera che Camus, premio Nobel del 57, ha scritto al suo maestro, perché lui era un bambino povero, orfano, con una madre malatissima, cresciuto da una nonna autoritaria. Ecco, poteva essere uno dei milioni di persone che venivano macinate dalla storia. Un maestro, il suo maestro di elementari, è stata la sua ripartenza, l'ha valorizzato, gli ha dato fiducia, è venuto fuori Albert Camus. Non è una testimonianza diretta come quelle di prima, ma sono storie che fanno capire, no, che il dare fiducia e il tendere una mano consente a tante persone questa ripartenza.
1: Bene,
2: vogliamo ricordare poi il prossimo appuntamento, che sarà con il vescovo di Pavia Sanguinetti il 15 luglio
3: nella chiesa di San Francesco.
2: Sì, nella chiesa di San Francesco, che parlerà di Sant'Agostino, quindi più che mai attuale, più che mai presente.
3: Ricordiamo anche che il Papa è stato a Pavia proprio qualche settimana fa sulla tomba di Sant'Agostino, e probabilmente Sanguinetti ci parlerà anche di questo aspetto.
2: C'era stato anche un incontro precedente degli amici del meeting, che era Rivedere le stelle, un incontro molto interessante con un esperto di astrofisica. Il titolo del meeting di quest'anno è proprio L'amore che muove solo le altre stelle, che ci ha fatto vedere le cose impensabili. Io ho visto, migliaia di galassie con migliaia di pianeti, pianetini, stelle, che immaginava un numero, uno splendore così eccezionale.
1: Bene, ringraziamo Diego Riva e Dario Cediani di essere stati con noi, una buona giornata a voi.
3: Vi posso dire un'ultima cosa? Prego. Se volete rivedere l'incontro di due sere fa, al quale non siete potuti intervenire, venite il giorno 15 all'incontro di Sanguinetti, perché vi daremo la stringa della registrazione che potrete rivedere su YouTube.
1: Perfetto. Okay.
2: Sì, poi io penso che il libro, come ha detto Dario, cioè 100 storie di una pagina, ma viene voglia, cioè chiunque non ha un libro pesante, poi uno ne legge due, ne legge 90, ma certamente chiunque può in qualche modo ritrovarsi, si spera, in situazioni magari meno pesanti, e riacquistare lui stesso uno sguardo diverso sulla sua vita.
1: Certo, ricordiamo il titolo, 100 ripartenze 2, 100 ripartenze 2, perché il primo volume è già stato fatto tempo fa, di Giorgio Paolucci.
3: Perfetto.
1: Allora, grazie a voi.
2: Grazie ancora a voi.
3: Grazie a Radio Orizzonti, arrivederci.
1: Buona giornata.

svegliati al lume del rancore. E preparai gli esami, diventai un procuratore per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, qui in

Dalle prove di domani.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
3: In Blu 2000, news.
4: Buongiorno da Chiara Placenti, al microfono Lorenzo Sada in regia. La salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani del 28 febbraio, è giunta al complesso religioso della grande moschea di Mosalla a Teheran in vista dei funerali che inizieranno domani. Andiamo in Ucraina, 74 missili, 500 droni si sono abbattuti l'altra notte su Kiev e le principali città ucraine nel peggior attacco da inizio guerra. Almeno 27 morti, 85 feriti nella capitale, colpito anche un pronto soccorso. Zelensky afferma: gli Stati Uniti ci facciano produrre i Patriot per difenderci e reagiremo all'attacco russo. L'Unione Europea annuncia nuove sanzioni, ma il Cremlino, furioso per i recenti raid su Mosca, non si ferma e rilancia: continueremo ad aumentare la pressione su Kiev. Intanto la Procura federale tedesca accusa le autorità ucraine di aver ordinato il sabotaggio del Nord Stream della 2022, mentre gli inquirenti avrebbero identificato in un'ucraina residente in Germania la persona che nei giorni scorsi a Monaco ha messo una bomba nell'androne dell'abitazione dell'oligarca Vadim Ermolev. Il dicastero per la dottrina della fede ha definito un atto di natura scismatica l'ordinazione mercoledì in Svizzera di 4 vescovi lefebriani, decretata la scomunica. Trump attacca ancora NATO e Italia, ma Villa Taverna, in occasione del ricevimento per il 4 luglio, 250esimo dell'anniversario dell'indipendenza statunitense, vanno in scena i pontieri. Ogni tanto possono esserci disaccordi tra leader, ma le relazioni tra Italia e Stati Uniti sono ottime, dice l'ambasciatore Fertitta. Presente tra gli altri anche il presidente del Senato La Russa, i vice premier Tajani e Salvini e Arianna Meloni. Essere alleati non significa essere d'accordo su tutto, dice Tajani, ma l'amicizia tra Italia e Stati Uniti è più forte di ogni polemica. Strage di Altavilla. La Corte d'Assise di Palermo ha condannato all'ergastolo Giovanni Barreca, Sabrina Fine e Massimo Carandente per aver ucciso dopo atroci torture la moglie di Barreca, Antonella Salamone, i figli Kevin, 16 anni, ed Emanuela, di 5, durante un rito di purificazione dal demonio. Coinvolta anche la figlia, allora 17enne Miriam, processata separatamente, condannata in primo grado a 12 anni e 8 mesi e poi assolta in appello per la riconosciuta incapacità di intendere e volere. Cominciate le audizioni dei calciatori convocati come testimoni nell'inchiesta sulla Ma de Milano, la società che avrebbe organizzato serate con escort coinvolgendo anche calciatori di Serie A. Il bilancio delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela è salito a 2.595, come affermato nelle scorse ore dalla presidente ad interim Rodriguez. Mondiale di calcio, il Portogallo ha sconfitto la Croazia 2-1, la Spagna ha battuto 3-0 l'Austria. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora bentrovati al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme, almeno fino al 10 luglio, dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10 su Neblu 2000, con la possibilità di ascoltarci e riascoltarci anche con l'app Play 2000. E subito andiamo sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in primo piano la notte peggiore di attacchi che ha subito l'Ucraina dall'inizio della guerra, quindi dal febbraio del 2022, con questa pioggia intensa di droni e missili balistici su Kiev e sulle principali città ucraine. Questa mattina il bilancio aggiornato rispetto anche a quello che troviamo sui quotidiani, si parla di almeno 27 morti, 85 feriti ed una devastazione che continua, quindi ci sono tutte le analisi e gli interventi che vengono riportati. E poi si torna sulla questione vigilanza Rai in completo caos, ma diciamo che da due anni a questa parte tranquillità in Rai non ci sono molto stati. Comunque i giornali si dedicano a quello che viene sempre visto come un obiettivo politico non di poco conto. E poi ancora ci sono le notizie che riguardano il terremoto in Venezuela, anche qua con aggiornamenti che continuano a succedersi nella consapevolezza che ormai ancora migliaia di dispersi, più passano le ore più diventa difficile recuperare per sono in vita, anche se queste delle luci che giustamente vengono definite anche di miracolo, a distanza ormai siamo al nono giorno dal terremoto, arrivano. Cominciamo la carrellata dei titoli dal Corriere della Sera. Kiev, l'attacco più duro, colpita anche la Croce Rossa, oltre 20 vittime, ve l'ho detto questa mattina parliamo di almeno 27 vittime. Zelensky dice: ho chiesto agli Stati Uniti la licenza per i Patriot, cioè permetteteci di costruire i Patriot, gli intercettori della difesa, visti proprio come essenziali. Risposte ancora dagli Stati Uniti non ci sono state, anche se sulla fronte militare, di spese militare, Trump nelle scorse ore è tornato ad attaccare la NATO in vista del vertice di nel 7 e l'8 luglio ad Ankara, e anche in modo particolare l'Italia. Ha detto: noi, com'è possibile? Noi spendiamo oltre 990 miliardi, l'Italia finora soltanto 48. Insomma, sarà un vertice un po' in salita. Ieri alla festa per il 4 luglio, domani gli Stati Uniti festeggiano i 250 anni dall'indipendenza, ai festeggiamenti che si sono tenuti ieri a Villa Taverna, come molti hanno voluto sottolineare, sono andati in campo i pontieri e dunque quelli che hanno buttato acqua sul fuoco delle polemiche, sia da parte statunitense come l'ambasciatore Farnita, sia da parte italiana come il nostro responsabile della Farnesina Tajani, dicendo che al di là delle scaramucce però i rapporti sono ottimi. Siamo sul Foglio. Il Foglio dedica da sempre a fianco e a sostegno dell'Ucraina, senza tentennamenti, dedica ampio spazio non solo alla terribile notte di fuoco dell'altro giorno, ma anche alle analisi da un punto di vista politico-diplomatico e anche, se vogliamo, di intersezione geopolitica. E vi spiego meglio quello che voglio dire raggiungendo subito sul Foglio il pezzo di Nicole Flamini: la Russia non combatte da sola. Cosa vuole in cambio che aiuta Putin a proseguire la guerra a Kiev? Scrive Nicole Flamini: l'invasione dell'Ucraina ha beneficiato per la Russia del sostegno di almeno 5 paesi: Bielorussia, Corea del Nord, Iran, Cina e ora un'assistenza interessata anche da parte dell'India. E va a spiegare diversi interessi oppure obblighi, possiamo dire, perché resta sempre il dubbio della Bielorussia quanto sia contenta di essere coinvolta, però sicuramente il regime di Lukashenko regge perché c'è il sostegno da parte russa che consente a Lukashenko di mantenere la pressione totalitaria nei confronti dei bielorussi. Quindi diciamo che da parte del leader bielorusso c'è un discorso di necessità. Altra cosa invece è Corea del Nord, che c'è da guadagnare, la Cina che ha guadagni indiretti e l'India che soprattutto sulle questioni di compravendita belliche e di carburante sicuramente sta facendo i suoi giochi. L'Iran direi inutile sottolineare. in questo momento l'importanza del legame con l'Iran. E nel suo discorso molto interessante Micol Flamini conclude dicendo: l'agenzia Reuters ha visionato un documento russo che reca la firma del ministro della difesa Andrei Belousov, in cui si autorizza l'addestramento delle forze russe in Cina presso le strutture dell'esercito popolare di liberazione. Il documento è la conferma di una notizia già uscita, ma ora arricchita di prove, come immagini degli addestramenti che hanno riguardato ambiti di guerra radiologica, biologica e chimica. Questi paesi vedono l'aiuto a Mosca come un investimento e, Bielorussia a parte, sono anche regioni con guerra in corso o in preparazione. Mosca la guerra la sta facendo, può dare molto anche dal punto di vista dell'intelligence. Per esempio, i droni russi che hanno sorvolato i cieli europei in questi mesi non servivano soltanto a testare la reattività delle nostre difese aeree, ma servivano a mappare, a studiare, a spiare. La maggior parte non è stata abbattuta, è tornata indietro con un grande bagaglio di informazioni. La Stampa, siamo sulla Stampa, dove si guarda con un titolo di primo piano all'intervista alla Presidente del Parlamento Europeo Metsola, che dice difesa va speso di più, quindi l'Europa non può contare solo sugli Stati Uniti, e poi nel modo più diciamo così diretto si va sul fronte russo con Anna Zafesova. Lo zar resta senza benzina e cereali, il blitz sulle raffinerie lasciano il segno, polizia e distributori rabbia tra la popolazione, il 56% è scontento della guerra. Ecco, restate su questa immagine perché io adesso ve la lascio lì come se fosse una sorta proprio di frame, di fermo immagine, perché resto sul quotidiano La Stampa, ma per l'apertura particolare che ci propone questa mattina, e secondo me è efficace perché a me ha colpito molto, che vuol dire niente, avete ragione. Si parla di cambiamento climatico, si parla di Torino, la capitale del gran caldo, perché a giugno ha registrato 9 gradi in più rispetto alla media storica, c'è stato un record.

negazionista o di chi dice ma il caldo c'è sempre stato d'estate, anche le punte particolarmente roventi. Siamo su Repubblica, che sulla vicenda Rai apre: vigilanza nel caos, si dimettono i consiglieri dell'opposizione, Floridia, 5 Stelle dice restare e denunciare non è servito, poi lascia anche il centrodestra, commissioni dunque azzerate, il governo adesso rischia l'infrazione europea. Questo per la questione di una vigilanza Rai che si è voluta a contrapporre al ballo delle poltrone che è stata riattivata con le questioni del pensionamento che ci sarà a ottobre da parte di alcuni esponenti e alcuni dirigenti della RAI, che dunque, come dire, hanno riattivato il mescolamento delle poltrone con delle prese di posizioni telluriche. Siamo però ancora su Repubblica, perché andiamo a Villa Taverna, l'ambasciatore americano che dice amici dell'Italia, ma intanto Trump attacca, quindi sempre una questione di tempismo fantastico. Ma vi dicevo, ricordatevi il pezzo di Zafesova che ci parla di un contesto, di una popolazione russa stanca per quello che sta ormai succedendo e questi 4 anni e mezzo di guerra. C'è, raggiungendo nelle pagine interne, il pezzo a firma di Giovanni Pigni, il corrispondente della Stampa da San Pietroburgo, c'è un'interessante intervista al direttore dell'Istituto Demoscopico di Sondaggi Levata. Stiamo parlando di Denis Volkov. Allora, preso atto che è ovvio che ci sia una sorta di filtro che si autoimpongono i russi rispetto all'essere intervistati su gli umori, il feeling, il sostegno al regime russo, per ovvi motivi, ma è questione di cui l'Istituto Levata, che comunque è un istituto prestigioso, assolutamente autorevole, tengono conto, ma nonostante il timore di dimostrarsi in dissenso con i russi, l'istituto Levada ci dice che Putin perde punti, i russi ormai sono stanchi della guerra, il calo c'è effettivamente, va avanti più o meno dalla seconda metà dello scorso anno, sono diminuiti gli indici di gradimento non solo di Putin, dice ancora Volkov, ma anche del primo ministro, del governo e delle altre istituzioni, si tratta di un fenomeno sistemico. Non è un crollo improvviso, bensì un trend graduale ma persistente, che ovviamente è ancora più pericoloso per quanto riguarda il regime. Siamo sul Messaggero, terremoto in vigilanza Rai, per andare poi ancora una volta a Villa Taverna. Meloni non va, ma è presente mezzo governo. Italia, Stati Uniti, prove di disgelo. Siamo sul quotidiano Avvenire, che ci ricorda e guarda, lo faremo anche noi questa mattina, alla visita domani di Papa Leone a Lampedusa. La Lampedusa che aspetta il Papa, prove di fraternità. C'è un bel racconto dell'inviata Daniela Fassini. E poi ancora, sempre dal quotidiano Avvenire, enti e imprese sociali al centro delle politiche al Consiglio dei Ministri. Piano nazionale d'azione segna la valorizzazione del comparto economico. QN, La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino, l'inferno di Putin su Kiev, palazzi rasi al suolo dai raid, oltre 20 morti, vi ricordo questa mattina parliamo di almeno 27 morti, 85 feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni. E poi dal taglio centrale ancora una volta la vicenda di Nessy Guerra, la 27enne di Sanremo bloccata in Egitto con la sua bimba dopo una condanna per adulterio, vivo segregata, ho paura, Nessy prigioniera in Egitto, ha paura soprattutto di essere trovata dal compagno che l'ha già più volte picchiata ferocemente. Il Fatto Quotidiano, 100 milioni dal governo all'accusatore di Conte. Qua siamo sul fronte dell'inchiesta Covid rispetto alla gestione Covid da parte dell'allora presidente del Consiglio del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, e Marco Lillo in questo pezzo sul Fatto Quotidiano dice: il governo ha dato 100 milioni all'accusatore di Conte sul Covid. Più che altro si sta sulla notizia di una transazione avvenuta rispetto ad una vertenza con la società JC Electronics per chiudere una vertenza stanziando 110 milioni di euro con decreto legge, e si viene proprio a capire e a scoprire che JC Electronics è la società di Dario Bianchi, l'uomo che viene chiamato il grande accusatore. Da qua l'esposto di PD e 5 Stelle e
con Conte che dice: quei soldi sono una ricompensa per avermi accusato. Quindi sicuramente vicenda che ancora avrà degli sviluppi interessanti. Il giornale: meno tasse più lavoro, Meloni tira dritto anche con Trump. Sole

0: 24 ore, Wall Street rialza le stime, Milano corre OpenAI, piano per cedere il 5% allo Stato. Chiudiamo questa veloce rassegna stampa con la Gazzetta dello Sport. Leao, c'è il prezzo, il Milan lo vende per almeno 60 milioni. Allora, questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola, ma noi puntiamo subito, l'avete sentito anche dalle nostre news in primo piano, la salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi di Stati Uniti e Israele del 28 febbraio, è giunta alla grande moschea di Mosallah a Teheran in vista dei funerali che inizieranno domani. Qualcuno ovviamente ha fatto notare, come dire, la coincidenza delle date. Domani 4 luglio è anche la data dei grandi festeggiamenti per il 250esimo anniversario dell'indipendenza statunitense. Tra l'altro qualcuno a livello proprio di analisi in questi giorni ha detto: prima della fine delle celebrazioni, che durano più giorni, dei funerali dell'Ayatollah Khamenei, non ci saranno veri progressi rispetto alle trattative. Ecco, pensiamo che non sia solo questo elemento a zavorrare i negoziati indiretti tra Stati Uniti e Iran, ma cerchiamo di capire meglio il quadro della situazione. Ci facciamo aiutare da Giuseppe Acconcia, insegna storia delle relazioni internazionali all'Università Statale di Milano, ma anche geopolitica del Medio Oriente a Padova. Per Bordeaux ha pubblicato l'Egitto di Al-Sisi. Sì. Buongiorno Giuseppe, ben trovato.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, quanto sono importanti, giusto così entriamo anche nel clima giusto, nella dimensione iraniana, quanto sono importanti, al di là della celebrazione religiosa in sé, i funerali di Ali Khamenei? Molti dicono che in qualche modo ci si voglia ispirare anche a quelli di Khomeini, no? Per cercare anche di risvegliare un certo sentiment nella popolazione. Parteciperanno i milioni, non sappiamo quanti spontaneamente, quanti, come dire, obbligati dalle circostanze.
1: Saranno una grande manifestazione di forza del regime iraniano, di resistenza, di resilienza. Infatti sono previste delle folle immense, si troveranno in due paesi, quindi ci saranno celebrazioni sia in Iran, nelle grandi città, quindi a Mashhad, a Teheran, nei grandi centri, ma anche in Iraq, a Kerbala, a Najaf. Quindi è evidente che è un momento di unità nazionale per chi sostiene il regime iraniano, per chi ha appoggiato per chi anche ha visto in questa fine di Khamenei un momento drammatico, perché ricordiamo che è stato ucciso insieme alla sua famiglia il 28 febbraio, quindi ha anche questa modalità rivalutato una figura che in realtà era un tecnico, un tecnocrate, un burocrate, che invece poi è diventato una sorta di eroe per i suoi sostenitori. Non ci sarà ai funerali suo figlio Mojtaba, che è la nuova guida suprema. Si dice che non ci sarà per motivi di sicurezza, perché potrebbe essere tracciato e poi ucciso da Israele, quindi c'è una sorta di condanna a morte sul suo capo. In verità lui non si mostra fin dall'inizio, quindi
0: esatto, sarebbe... i dubbi sono altri.
1: Infatti le sue condizioni di salute sono incerte e sarebbe anche un momento di farsi vedere. Infatti molti auspicano che ci siano dei suoi discorsi, fondamentalmente, anche se non sappiamo neppure bene quale sia stato il suo ruolo nella fase negoziale. Alcuni dicono che è stato lui a tirare le fila del discorso, altri dicono che la sua posizione è stata defilata. Addirittura lui stesso ha detto di non essere completamente d'accordo con i termini del memorandum of understanding.
0: Sì, infatti, insomma, sembra che ci siano delle evidenti strumentalizzazioni della sua figura da parte dei Pasdaran, ricordando tra l'altro però che i Pasdaran, al momento l'abbiamo detto, l'Iran è rimasta ancora Repubblica Islamica, però è ovvio che sia a guida dei militari dei guardiani della rivoluzione. E ricordiamo che nonostante possa sembrare una sorta di continuità, no? Il fatto che come guida suprema sia stato indicato e scelto il figlio di Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, è vero anche che Mojtaba Khamenei aveva un'impostazione completamente diversa dal padre, molto vicino ai Pasdaran. Tra l'altro i Pasdaran, gli attuali Pasdaran, anche per questioni anagrafiche, sono proprio i suoi compagni di armi in Iraq, no? Con cui ha condiviso anche quell'esperienza militare. Certo, si fa fatica a pensare che siano motivi di sicurezza a impedire oggi a Mojtaba Khamenei, oggi comunque in questi giorni, da domani, a partecipare ai funerali, anche perché possiamo pensare che gli Stati Uniti, Israele non lo so per la verità, però che gli Stati Uniti non cercherebbero di far fuori Khamenei proprio in un momento così cruciale, no? Rispetto a negoziati che abbiamo capito Trump vuole, perché vuole sicuramente normalizzare la situazione, almeno congelarla, migliorarla da qua alle elezioni di medio termine. Cosa ne pensi, Giuseppe Acconcia? Invece gli Stati Uniti, cioè un motivo di sicurezza reale e concreto, gli Stati Uniti potrebbero provare a far fuori Mokhtar Khamenei in questa occasione, fosse data l'opportunità?
1: Non avrebbe molto senso rispetto ai negoziati in corso fare una cosa del genere. Tra l'altro lo stesso Trump si è detto pronto ad incontrarlo, ha detto addirittura che questa nuova leadership è migliore della precedente, perché sono stati eliminati almeno due generazioni secondo il suo discorso. Però per Israele tutto è possibile. Ricordiamo che sono state pubblicate in questi giorni delle rivelazioni stampa dal New York Times in cui si dice che Israele ha tentato di assassinare i negoziatori iraniani, la Siria, il Talibaf, e gli Stati Uniti hanno avvertito l'Iran che questa era una possibilità mentre andavano a Islamabad. Quindi è evidente che Israele in ogni momento vuole mettere in crisi questi negoziati, che tra l'altro sono molto complessi, perché sono negoziati difficili, perché il memorandum of understanding, questo accordo quadro firmato digitalmente il 17 giugno scorso, è molto generico, è possibile tutto, questi 14 punti dicono tutto il contrario di tutto, e quindi è evidente che in una situazione del genere qualsiasi intervento esterno, qualsiasi momento di crisi può far saltare completamente il negoziato. Ricordiamo nei giorni scorsi ci sono state violazioni del cessato il fuoco, quindi tra chi si ritiene dello stesso di Hormuz, ma anche con la risposta iraniana contro le basi statunitensi in quel Bahrein. Quindi evidentemente è una situazione molto delicata e Israele ha sempre il vantaggio, vorrebbe mettere in crisi qualsiasi tentativo negoziale tra Stati Uniti e Iran.
0: Sì, sicuramente Israele è l'unico interessato a far saltare i negoziati, perché, e qua chiedo di nuovo a te una tua lettura, da parte degli Stati Uniti è evidente, insomma, che non so se fino a che punto Trump abbia realizzato di aver sbagliato tutto in questa operazione contro l'Iran, però sicuramente sta facendo di tutto, nonostante anche le critiche che gli arrivino da parte del suo entourage, soprattutto quello dell'area dei neocon, per chiudere il fronte di guerra. Ma possiamo pensare che anche l'Iran in realtà voglia chiudere la partita, anche perché sicuramente l'Iran molto ha guadagnato da un punto di vista di appeal politico, di capacità di proiezione di potenza nell'area, però allo stesso tempo è un Iran in grave difficoltà economica, un Iran distrutto, con un'inflazione altissima al suo interno, con un malcontento importante anche dalle frange non opposte necessariamente al regime. Quindi possiamo dire che Stati Uniti e Iran vogliono cercare una strada per quantomeno congelarlo il conflitto.
1: Sì, in realtà sono entrambi pronti anche a fare la guerra. Vance, dice il presidente statunitense, ha sostenuto che in ogni momento si può tornare alla guerra e che questa è una sorta di pausa per calmare il mercato petrolifero. Dalla sua parte l'Iran neppure ha voluto riprendere i negoziati a Doha, che sono andati avanti solo a livello tecnico, forse ci saranno a metà luglio, però è evidente che le due parti vorrebbero raggiungere un tentativo di accordo, e questo tentativo di accordo dovrebbe prevedere dei punti che ancora restano molto incerti. Per esempio, uno che è stato raggiunto dall'Iran è la sospensione delle sanzioni per l'esportazione del petrolio, e quindi 3,5 miliardi di dollari in più per l'Iran già sono arrivati. Questo sicuramente fa bene un paese distrutto.
0: Certo.
1: Dall'altra parte c'è tutta la questione della ripresa del traffico Hormuz. Soltanto un terzo delle navi che passavano per lo stretto prima del 28 febbraio ora possono transitare attraverso Hormuz, e poi si apre tutto il capitolo del rapporto tra Oman e Iran sulla questione del pagamento di servizi marittimi, e in realtà c'è tutto un negoziato che riguarda anche gli asset che devono essere scongelati in cambio di tassazioni a Hormuz, quindi c'è tutto un negoziato che va avanti su questo punto, mentre l'Iran è molto contrario a qualsiasi missione di segnamento che potrebbe essere portata avanti dalla Francia, dall'Oman stesso, dagli Stati Uniti. Lo stesso Pezeshkian, il presidente iraniano, ha detto: stiamo aspettando almeno 3 miliardi di asset congelati in Qatar che devono arrivare nelle banche iraniane, ma questi soldi non si vedono ancora, quindi l'Iran ancora aspetta che i termini dell'accordo vengano realizzati. E poi sì, c'è un grande capitolo che è quello Libano, perché nell'accordo quadro è previsto un cessato il fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano, mentre poi è stato firmato un accordo tra Israele e autorità libanesi che non prevede il ritiro dell'esercito israeliano dal sud del Libano, quindi evidentemente un contrasto rispetto al memorandum understanding, e questo è un altro punto di grande frizione nel negoziato che impedisce anche di andare avanti, che impedisce per esempio soltanto di pensare di parlare di nucleare, perché ancora non ci sono le condizioni
0: assolutamente. E tutto questo mentre è ovvio che dal 28 febbraio ci sono state delle dinamiche che hanno, come dire, attivato una sorta di ripensamento degli equilibri dei paesi dell'area, no? Paesi del Golfo soprattutto, ma non solo, un po' per la delusione e l'imponderabilità delle decisioni statunitensi, che fanno vedere gli Stati Uniti come un alleato non solo meno affidabile, ma che ti può anche creare dei problemi. Dall'altra parte nessuno vuole però un Iran che possa veramente tornare ad essere una potenza non solo militare ma anche economica nell'area, no? Perché tolte le sanzioni l'Iran ha tutti i numeri nel giro di pochi anni per tornare a essere veramente una potenza competitiva su più fronti.
1: Sì, e in realtà questo chiarisce quanto questa guerra sia stata inutile, sia stata non necessaria,
0: un disastro,
1: sì. Era già tutto stabilito. L'accordo di Obama del 2015 sarà forse ricordato come migliore di quello, sì, di Trump, se questo accordo verrà raggiunto, ma anche i termini negoziali del 2025, cioè prima della guerra dei 12 giorni, quando si stavano incontrando in Oman i negoziatori, forse sono migliori di questi, quindi è evidente che questa guerra non era da farsi. E poi ovviamente questo ha portato a delle spaccature tra paesi del Golfo senza precedenti, e gli Emirati Arabi Uniti sono emersi come uno dei paesi che più ha sostenuto Israele, sempre in riferimento a quegli accordi di Abramo,
0: certo,
1: mentre l'Arabia Saudita si è mostrata molto più propensa al negoziato insieme agli altri tre paesi che formano questa sorta di quartetto, il Pakistan, la Turchia e l'Egitto, che invece non hanno voluto in nessun modo che la guerra andasse avanti, hanno fatto di tutto perché finisse, evidentemente per contrarre i loro interessi. Il Qatar, un altro paese che si può inserire tra i paesi negoziatori,
0: certo,
1: e invece i paesi che hanno subito moltissimo gli attacchi iraniani sono il Bahrain, il Kuwait, che veramente hanno visto distrutte le basi statunitensi nel Golfo, e quindi questo ci fa capire quante divisioni che già c'erano siano riemerse in questa regione.
0: Posso approfittare ancora un paio di minuti, Giuseppe Acconcia, perché vorrei stare sul tuo libro L'Egitto, insomma ci stiamo un po' dimenticando dell'Egitto, che invece è un paese centrale e propulsore anche degli equilibri medio orientali. Come è diventato e cosa è diventato l'Egitto a distanza di 15 anni dalla rivolta di Piazza Tahrir, quando si pensava che il paese fosse un bivio della sua storia?
1: È un regime militare nel paese della repressione politica, 65.000 prigionieri politici, e ci sono casi di cronaca quotidiani che ci ricordano l'isolazione dei diritti umani, migliaia di condanni a morte, sparizioni forzate, ricordiamoci il caso di Giulio Regeni, ricordiamoci il caso di Patrick Zaki, ma sono migliaia di egiziani, sì, che spariscono, che vengono ruotati da un caso all'altro. Pensiamo a Ahmed Duma, che è di nuovo in carcere per un anno perché dicono che ha diffuso notizie false, pensiamo al caso di Alain Abdel Fattah, pensiamo agli islamisti con Mariana Bofutu che è ancora in prigione. Quindi è veramente un incubo rispetto alle speranze di Piazza Tahrir, di cambiamento sociale, di giustizia sociale, di diritti che sono state calpestate da Abdel Fattah al-Sisi.
0: Grazie sempre Giuseppe Acconcia, torniamo presto a sentirci. Intanto vi ricordo, per Bordeaux, L'Egitto di al-Sisi, se proprio appunto volete anche approfondire questo aspetto che abbiamo appena toccato. Acconcia, attivista, insegna sia all'Università Statale di Milano che all'Università di Padova ed è esperto di realtà e geopolitica del Medio Oriente. A tra poco per andare in Ucraina.
2: Disco in blu 2000.
3: Proposta della settimana è My Body Isn't Ready di Sonbo.

0: poco fa, pochi minuti fa, è arrivato un nuovo aggiornamento del bilancio degli attacchi durissimi russi dell'altra notte a Kiev e sulle principali città ucraine. Si parla di almeno 30 morti e 91 feriti, alcuni di questi in gravi condizioni. Zelensky, lo ricordiamo, è rientrato precipitosamente dall'Irlanda proprio perché è stato avvertito dagli 007 in anticipo rispetto ai raid russi. Ha chiesto e ha detto che anche durante il G7 ha chiesto che gli Stati Uniti facciano produrre, diano il permesso di produrre i Patriot, intercettori, per dare la possibilità di difendere i civili, anche perché il Cremlino, che continua a parlare di ritorsione per i raid subiti soprattutto con i droni da parte dell'Ucraina, ma gli attacchi ucraini in territorio russo, ricordiamolo, hanno colpito infrastrutture militari, nel senso che sono obiettivi militari, perché sono state colpite le infrastrutture energetiche, che molto stanno facendo male alla Russia. Infatti lo vediamo, l'irritazione da parte di Mosca è evidente, come evidente anche un calo dei consensi nei confronti di Putin. Questa mattina ci siamo soffermati sull'intervista di Denis Volkovov, che è direttore dell'Istituto Demoscopico Russo Levada, che, per quanto abbiamo detto, farsi intervistare in russo e chiedere cosa ne pensi di Putin non è proprio automatico che uno ti dica la verità, però nonostante queste condizioni si registrano dei cali di consensi importanti nei confronti di Putin e di tutto il regime. Noi subito a Kiev andiamo, dando il buongiorno a Vladislav Maestruk, giornalista. Buongiorno Vladislav.
1: Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti.
0: Allora, questa è stata una notte tranquilla, perché perlomeno io dalle agenzie non vedo
1: questa
0: notizie.
1: Sì.
0: Ecco. Però la Russia l'ha detto, sì, non si fermerà qua, no? Ha annunciato altri attacchi di intensità, 500 droni, 74 missili l'altra notte, impressionante.
1: Guarda, la Russia non si è fermata. Non si è fermata dal 24 febbraio del 2022, da quel giorno ha soltanto rincarato ogni volta l'intensità quando può farlo, degli attacchi. In Ucraina non siamo molto d'accordo, anzi siamo molto in disaccordo con la tesi che questa sia una rappresaglia russa per gli attacchi ucraini. La verità è che Kiev veniva colpita dai missili balistici, da centinaia di droni, anche prima che Kiev avesse la possibilità di colpire le raffinerie di petrolio a Mosca, certo, oppure le fabbriche. Quindi Mosca usa la parola rappresaglia per una narrativa, e viene per una narrativa ben precisa, per dire: guardate, non siamo noi che si devono fermare,
0: sì,
1: sono gli ucraini che devono smettere di bombardare le nostre raffinerie, le nostre fabbriche belliche, perché altrimenti noi bombarderemo le loro città. C'è un piccolo problema, però: i russi hanno bombardato Kiev, come ho detto prima, prima che noi avessimo la possibilità di farlo. Ahimè, ai noi, anzi tutti quanti, ci sono non pochi analisti da strapazzo che vanno a ripetere questa tesi adesso un po' ovunque.
0: Hai ragione, soprattutto dalle nostre parti sappiamo.
1: Siamo in guerra ibrida, siamo in guerra ibrida, ma non noi ucraini, noi europei.
0: Certo.
1: E questo è bello, che ormai anche in Italia sempre di più se ne rendono conto, perché non è una questione soltanto di Ucraina. In Ucraina c'è una guerra, sì, quella
0: è evidente,
1: convenzionale,
0: certo,
1: e non convenzionale ibrida. Contro l'Europa è evidente che c'è una guerra ibrida, ma condotta non soltanto dalle grandi dittature di questo pianeta, ma insomma, come abbiamo visto dai documenti ufficiali statunitensi,
0: esatto,
1: l'Europa non è un amico della più grande democrazia su questo pianeta, come veniva sempre chiamata.
0: Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Questo è un dato.
1: Quindi,
0: è un dato di fatto. Vorrei tornare, ecco, per spiegarlo bene ai nostri.
1: Non ce ne rendiamo conto.
0: Non ce ne rendiamo conto, perché non ce ne vogliamo rendere conto, perché sappiamo che siamo terreno più che fertile per una certa propaganda russa, un po' per ignoranza, un po' per malafede. Volevo spiegare bene ai nostri ascoltatori: il termine rappresaglia di per sé indica proprio la risposta a qualcosa che hai subito. È per questo che la Russia e certi analisti, a me, se sei un analista vuol dire che un minimo di conoscenza ce l'hai, quindi sei in malafede, che utilizzano questo termine, come dire: beh, per forza la Russia è stata attaccata, quindi risponde. No, assolutamente no, perché gli attacchi ucraini in territorio russo sono recenti rispetto invece a questi 4 anni e mezzo di continui attacchi della Russia in territorio ucraino. E poi è stata la Russia a invadere l'Ucraina, non certo il contrario. Quindi insomma rimettiamo veramente i paletti di quello che è successo, al di là di quello che uno può pensare anche poi, ed è essenziale, io direi, questo aspetto: gli attacchi ucraini sono attacchi nei confronti di obiettivi che vengono riconosciuti obiettivi legittimi in un contesto di guerra. I russi attaccano obiettivi civili, chiaramente. Non siamo neppure più a dire, ma nemmeno la Russia ci prova più a dire, no? Che a giustificarli in qualche modo e a mantarli di essere invece obiettivi militari. Cioè la Russia indiscriminatamente attacca i civili. E questa è una realtà che poi uno può pensare quello che vuole, però la realtà è questa. Vlad.
1: Ai noi sì. Noi sì, è proprio questo il fatto. Poi ci possono essere anche delle vittime civili in Russia durante gli attacchi ucraini, è un dato di fatto, ci sono già stati. Ora, poi logicamente la propaganda usa queste vittime per dire, ah guardate anche gli ucraini, la stampa europea sta zitta. Beh, la stampa europea, per quel che vediamo, prima di tutto lo dice, lo fissa, però non è che può adesso paragonare le cose. È come se durante la Seconda Guerra Mondiale, che ne so, qualcuno a Londra avesse detto, va bene, i bombardamenti di Londra sono da condannare, ma anche i bombardamenti di Stoccarda, dove insomma c'era l'industria bellica, sono da condannare, perché anche durante una guerra è un po' difficile,
0: lo sappiamo,
1: mantenere un equilibrio,
0: certo.
1: Diciamo
0: sì, ma un conto è colpire colpire strategicamente i civili, un colpo è che purtroppo muoiano anche i civili come danni collaterali, perché la guerra purtroppo questo porta. Non è che stiamo parlando di una partita a
1: scacchi. Ma sì, perché quando quest'inverno la Russia colpiva gli impianti energetici in Ucraina, quando le temperature erano a meno 20, c'era un intento ben preciso di colpire i civili. Cioè non puoi dire, ora noi, non so, faranno la fila per fare la benzina, come la fanno oggi in Russia, no? Quello è un disagio, è un presagio, ma non è mettere i civili, intere famiglie, donne, vecchi, bambini, veramente nel rischio di congelare in casa o di morire comunque per gli effetti dell'ipotermia e così. Insomma, è comunque. A me dispiace che comunque ci siano tuttora, dopo 4 anni e mezzo di guerra, ci siano tuttora tantissime cellule di propaganda russa che agiscono libere in Europa, e si fa tuttora troppo poco per fermarle. E non sto parlando di censura, non è censura, no. La sicurezza nazionale non è mai censura, perché quando ti vanno ad innacquare i pozzi, ad avvelenare i pozzi con quelli che stanno in testa dicendo che noi ucraini siamo nazisti, per esempio, oppure
0: nei giorni scorsi è stata riportata anche questa. Sì, ma purtroppo l'hai detto bene tu all'inizio, qui siamo oltre, no? La propaganda di guerra, questa è proprio guerra, è guerra ibrida, perché ovviamente significa indebolire da dentro e creare delle divisioni da dentro e impedire ai cittadini europei, io lo dico, l'Italia purtroppo è molto più problematica della media europea da questo punto di vista, anche di abbassare la capacità di capire la nostra difesa, come si articoli anche sul fronte del contrasto a certa propaganda, no? Quindi prestiamo veramente più che il fianco, ahimè, con tutti i danni nell'immediato, ma ancora più gravi in prospettiva. Vladislav, ma sia gli attacchi di questo inverno alle strutture energetiche ucraine, sia gli attacchi sempre più intensi fino ad arrivare veramente a quello dell'altra notte, è ovvio che abbiano una strategia, no? Quello di piegare gli ucraini, di costringere, fare pressioni sugli ucraini perché concedano quello che la Russia non riesce a conquistarsi.
1: Guarda, è un problema adesso un po' per tutti riuscire a capire quale sia il piano, quello reale, realistico di Mosca nei confronti dell'Ucraina, il piano di Mosca, quello capeggiato da Putin. In che senso? Nel senso che continuare ad una guerra così come la continua Putin ora come ora è una, cioè ormai anche in Russia si stanno un po' guardando tutti fra di loro senza capire che cosa sta succedendo. Cerco di spiegarmi un po' meglio. Diciamo che come dicevano Putin, dicono molti, è un ottimo tattico ma un pessimo stratega. Nel senso che Dal punto di vista tattico, colpire l'industria, cioè gli impianti energetici ucraini per piegare la volontà proprio della popolazione, per costringere la popolazione ad alzare le mani, aveva senso. Poi avevano senso tutti gli incontri in Alaska, ad Anchorage, gli accordi, certo, non accordi avuti con gli Stati Uniti, per anche qui da un certo punto piegare la volontà, in questo caso del governo ucraino, a non opporre troppa resistenza. Anche quello non ha funzionato. Ora vediamo che l'Ucraina riesce a colpire gli impianti industriali russi con i droni, ci sono già i Flamingo, esistono, non sono rosa, sono neri, però colpiscono e fanno malissimo all'industria bellica russa. E stanno per arrivare anche i missili balistici ucraini. Ecco, il problema è che cosa vediamo noi, che come reagiscono in Russia? In Russia ci sono code per fare la benzina, la Crimea è praticamente diventata un'isola con tutte, vabbè, la stagione balneare ormai è andata a farsi benedire,
0: tutto quanto.
1: Poi cos'altro? Vediamo che i russi dal punto di vista della retorica, come abbiamo detto prima, hanno detto mamma Zelensky mi tocca, è questo.
0: Sì.
1: Cioè, è questo, cioè, dal punto di vista della propaganda siamo arrivati a questo, cioè, sì, cioè la propaganda russa che è un'ottima propaganda è arrivata, sì, a questo, cioè, si vede che sono spiazzati perché quale cosa fare dopo, cioè, come spiegare ai russi che va tutto secondo i piani quando loro invece non possono più andare nella più grande conquista che Putin aveva fatto, si è ridato per così dire la Crimea ai russi, non ci possono più andare.
0: Ma anche un paese come la Russia che deve importare carburante sembrava una barzelletta.
1: Infatti. Poi c'è questa incognita anche di Lukashenko, no? Lukashenko è una persona molto crudele,
0: sì.
1: Molto crudele ma molto intelligente, insomma intelligente, è uno, sai, di quelli che, sì, che riuscirebbero a sopravvivere anche in mezzo ai dinosauri.
0: È spietato, no? Ecco,
1: è spietato. C'è stato un cambio di retorica da parte sua verso Zelensky, verso l'Ucraina. Vediamo che anche la propaganda russa in due episodi ha cercato di, insomma, costringere quasi dal punto di vista mediatico la Bielorussia a entrare in guerra. C'è stato l'episodio molto controverso perché ci sono troppo poco testimonianze e prove che sia stato un drone ucraino abbastanza lontanino dal confine a colpire questo bus in Russia, non si sa perché. Una roba strana, però c'erano dei bielorussi, una squadra di calcio bielorussa. L'altro giorno un altro autobus che c'erano cittadini bielorussi e russi da Minsk a Napa, se non mi sbaglio, anche lì colpito. Vediamo questi a noi, come raccontano, insomma, i nostri intelligence, siccome sembra un po' a noi, poi bisogna sempre vedere i fatti, e quelli a noi non c'è, sembra che siano dei tentativi dal punto di vista mediatico per dire guardate, i bielorussi e gli ucraini sono un pericolo anche per
0: adesso
1: voi,
0: siete,
1: dai,
0: nel mirino di
1: andiamo insieme. Facciamolo insieme. Però che cosa vediamo? Vediamo che anche la propaganda bielorussa, che non è che ha cambiato retorica,
0: no,
1: però che è sempre stata molto contenta, no, di appoggiare la propaganda quella di Mosca, la vediamo un po' restia per dire, cioè non è che sta rincarando la dose come avrebbe fatto magari qualche mese prima.
0: Stanno un po'
1: tentennando, esatto, prendendo le distanze, dicono sì, ma magari è meglio non andare in zone di guerra.
0: Ma è chiaro che c'è una resistenza anche da parte, perché giustamente Lukashenko è spietato ma non è scemo, e quindi di...
1: Ma Lukashenko guarda, in Russia ci sono tante raffinerie di petrolio, in Bielorussia ce ne sono due
0: sole, sì.
1: Che sono praticamente le gambe dell'economia bielorussa. Se la Bielorussia entrasse in guerra, il giorno dopo rimarrebbe senza gambe l'economia bielorussa.
0: Sì, perché il modello è ancora quello sovietico, quindi ma poi secondo me Lukashenko ha anche un altro problema. Sapendo benissimo che il suo potere è mantenuto grazie all'appoggio di Putin, però sa che c'è una popolazione in larga maggioranza che non vede l'ora di farlo fuori. Secondo me Lukashenko, andare in guerra vuol dire non solo mettere in gioco i militari che tu hai, no, ma richiamarne molti di più, quindi armare molti più cittadini. Secondo me non ha intenzione di farlo questo Lukashenko, perché poi non sai una volta che armi quella, verso chi le usa le armi. Ricordiamo che all'inizio i bielorussi anche con dei sabotaggi hanno favorito per quello che hanno potuto e appoggiato, no, gli ucraini, quindi insomma io credo che questo problema c'è.
1: Un'altra cosa, Lukashenko, dopo questo incontro abbastanza improvviso che di 2 giorni senza concludere niente a Mosca, è riapparso non a Minsk ma a Pechino, ha incontrato fatto sta che la Bielorussia, ora con tutto il rispetto per i bielorussi, qui è una questione di Lukashenko, di cosa lui ha fatto al suo paese. La Bielorussia, immaginiamola un po' come un'azienda, no? Che ha i suoi azionisti, ecco, la Cina. È la Cina che ha investito molto in quel paese e può bloccare tante decisioni, non soltanto Mosca. Cioè, Lukashenko, anche se qualcuno lo vuole chiamare un burattino che ha un cervello.
0: No, non resti per 30 anni alla guida, come dittatore alla guida di un paese, se non sai giocare bene le tue carte. C'è poco da fare, soprattutto da quando è iniziata la guerra. La Russia può sostenere meno economicamente la Bielorussia e subito è arrivata la Cina. Cina che poi i suoi interessi li sa fare come, quindi figuriamoci. Vladislav, ho bisogno di te anche per capire meglio queste notizie che sono arrivate rispetto alla possibilità di elezioni in Ucraina nell'autunno prossimo, e già si fanno i nomi dei competitor di Zelensky, Budanov, Zaluzhny. Cosa c'è di concreto in tutto questo?
1: Allora, più che altro c'è una grossa operazione però di fumogeni. In che senso? Perché è uscito fuori questa cosa qua? Ci saranno le votazioni, è difficile chiamarle elezioni in Russia, andranno al voto, e ci sarebbe questa idea di condurle in modo parallelo, in modo che ci sia come un restart politico, no? Restart politico, siamo tutti legittimi e iniziamo a fare diplomazia sul serio. Così togliamo subito la questione legittimi, illegittimi, il governo ucraino, per noi quello russo, insomma, e si va avanti. Però ci sono troppi problemi. Il primo problema è che i russi hanno intenzione di condurre queste votazioni anche nei territori occupati, e come è sempre accaduto prima, non verranno riconosciuti i risultati di quelle regioni lì. In generale le elezioni russe, insomma, possono essere anche riconosciute, ma allora specifico no. Ecco, quello è perché si parla di autunno, no? Per questa ragione qua, non per altro. Però da questo punto di vista si potrebbe dire che perché non facciamo le Olimpiadi invernali in Ucraina nel 2027?
0: No, perché appunto
1: è la stessa cosa.
0: Certo, mancano le condizioni.
1: È quasi la stessa cosa. Spiego perché. Mancano tantissime condizioni. Ora mettiamo da parte le condizioni di sicurezza, come abbiamo visto ieri,
0: che sono,
1: insomma,
0: evidenti.
1: Non è il caso.
0: Vediamo per acquisite.
1: Ma sia in Russia che in Ucraina, ora come ora. Però ci sono anche delle questioni puramente dal punto di vista della legali, no? Delle leggi, insomma, ci deve essere una campagna elettorale che deve durare come minimo 6 mesi, insomma ci sono tante cose che devono, dal punto di vista giuridico, che devono essere state fatte. Poi, come sappiamo, ci sono state delle pressioni, se ci ricordiamo, da questa parte, ora sono terminate, più che altro da parte degli Stati Uniti, di fate le elezioni, l'Ucraina ha detto vabbè, noi a questo punto dobbiamo modificare un sacco di leggi, però vabbè, cerchiamo di farlo. Sta di fatto che il lavoro sulla nuova legge elettorale, che permetterebbe di farla in tempi più brevi, proprio a sopperire a questa necessità politica, sono pronti soltanto al 60-70%, e sono fermi lì da settimane. Non si smuove niente perché non ci sono i presupposti per continuare, insomma ci sono tante altre cose di cui occuparsi. E poi c'è un'altra cosa: la metà della popolazione ucraina, quella avente diritto di voto, si trova all'estero.
0: Ma infatti, è un'impresa titanica, proprio.
1: cioè non farli votare non si può.
0: No, ma votare, certo, il voto sarebbe invalidato, però ma si può anche fare, ma costerebbe tutto questo veramente miliardi. Quindi giustamente io ricordo che Zelensky, quando Trump ormai un annetto fa aveva ancora una volta rilanciato la questione delle elezioni, disse: bene, noi i soldi che abbiamo ci servono per difenderci, se volete darci soldi per garantire delle elezioni che siano regolari e inclusivi, fate pure. Noi è assurdo che l'Ucraina spenda miliardi in questo momento per le elezioni, che comunque insomma qualche profilo di legittimità lo conserverebbero per la situazione di fatto, quando quei soldi le servono per difendersi da tutto quello che vediamo e ancora di più l'altra notte che succede, no? Cioè mi sembra...
1: Sì, assolutamente, poi è logico, come se sono usciti fuori i cognomi di Budano, di Zaluzhny e così via. E Zaluzhny avrebbe detto, non lo so, io ci si preciso, avrebbe detto a Zelensky che lui si ha intenzione di
0: candidarsi,
1: mettersi in gioco. Ma va benissimo, perché sì. No, cioè nel senso è una figura pubblica molto riconoscibile, e per andare ad essere un candidato basta essere riconoscibile, puoi essere anche un soprammobile, però se sei riconoscibile ci sarà qualcuno che ti voterà. Oh, ma è vero, cioè, soprammobili abbiamo nei nostri parlamenti, onestamente, noi, voi, loro.
0: No, mi piaceva, è vero.
1: Ma è così.
0: Sicuramente.
1: Budanov pure.
0: Lo diciamo, aspetta, per gli ascoltatori, non diamo per scontato. Budanov è ex capo dello 007 militare dell'Ucraina, ora fa parte dell'ufficio di presidenza di Zelensky, e Zaluzhny è responsabile dell'esercito, ex capo di stato maggiore dell'Ucraina, se non sbaglio. Ora invece sappiamo che ha avuto qualche frizione con Zelensky, ora è ambasciatore a Londra. Comunque, in tutti e tre i casi, Zelensky, Budanov, Zaluzhny, non sarebbe una svolta certo pro-Russia, no? Direi che come comune denominatore i tre hanno lo stesso atteggiamento, che poi rispecchia in realtà il mandato che arriva dagli ucraini, no? Resistere, non cedere alla Russia.
1: Sì, i cambiamenti sarebbero di natura di politica interna, di approcci,
0: insomma, di personalità.
1: Perché comunque
0: anche
1: Zelensky è una persona. E poi bisogna anche vedere le squadre, insomma, noi vero. Di Zelensky ormai tutti quanti noi ci possiamo fare un'idea e più o meno sappiamo cosa aspettarsi da Zelensky.
0: Certo.
1: Qual è il programma politico di Zaluzhny?
0: Boh.
1: Qual è il programma politico di Budanov?
0: Boh.
1: È quello il problema, finché non lo hanno espresso, le loro candidature e i loro rating sono dovuti alla loro riconoscibilità. Ecco perché ho parlato di soprammobile.
0: Era chiaro
1: i due generali che sono due persone rispettabilissime,
0: ci mancherebbe. Era chiaro quello che volevi dire,
1: ma proprio perché insomma la gente dice: mi piace, lo voto, perché insomma
0: per suggestione, per emotività,
1: suggestione.
0: Invece in realtà si dovrebbe votare appunto su una visione, un programma che ti viene presentato. Su questo non c'è dubbio.
1: Questo sarebbe
0: l'ideale, anche dalle nostre parti.
1: Sarebbe l'ideale nelle democrazie, ma il bello delle democrazie è quello che bisogna impegnarsi, no? Sembra che vai, siamo in democrazia, abbiamo vinto.
0: No.
1: Siamo in democrazia, che vuol dire che non è un traguardo, è un percorso molto faticoso, che però permette a tutti, anzi alla maggior parte, perché siamo onesti, la maggior parte, di avere una vita dignitosa, perché una vita dignitosa in una dittatura non ce l'hai, perché non puoi dipendere insomma dai capricci di una persona, una famiglia, insomma, oppure una casta.
0: Io lo dico sempre, dare per scontato i nostri diritti. Ora abbiamo anche festeggiato gli 80 anni della svolta repubblicana del nostro paese, dell'Italia. Io spero sia stata veramente occasione per tutti per ricordare che la libertà, i diritti che abbiamo sono tutt'altro che scontati e sono sotto attacco. Di questo dobbiamo esserne consapevoli. Anche se non siamo ufficialmente in guerra, come paese.
1: Ma che poi le guerre cambiano tantissimo per chi le vive di persona, cambiano tantissimo l'identità, più che personale, anche un po' intatto, però anche l'identità collettiva.
0: C'è
1: anche questi screzzi che noi oggi abbiamo con i polacchi, non sono tanto dovuti a questioni puramente storiche. Sì, ci sono dei diverbi storici su personaggi, sì, su episodi concreti, però l'importante è dire che in Ucraina non negano il fatto che ci sono stati negli anni 40 del XX secolo degli ucraini che hanno commesso dei crimini contro dei civili polacchi. Il problema scatta nel momento in cui non gli storici polacchi, che lo ammettono che anche i polacchi hanno fatto pulizia etnica in quei territori per loro motivi politici, sì, delle
0: ho 30
1: del
0: secondi Vlad, mi tolgono la linea, ecco,
1: ma il problema è che c'è una classe politica in Polonia, una parte, che sta facendo campagna elettorale usando la storia.
0: Esatto.
1: È quello il problema.
0: Questo. No, assolutamente. Grazie sempre Vladislav, torniamo a sentirci presto, un abbraccio e il nostro sostegno a tutti voi. Grazie. Vladislav Maestro, collega, che lasciamo a Kiev dopo questa bella e lunga chiacchierata. Tra pochissimo arrivano le news con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome, Cinematografo. La media company di chi ama il cinema, per chi ama il cinema. Smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più vai su cinematografo.it.
3: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
4: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese. Con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.
5: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
2: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
6: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
2: Soul.
6: Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
2: Il lunedì alle 21 su In Blu 2000.
5: In Blu 2000 News.
0: È salito ad almeno 30 morti e 90 feriti il bilancio, ahimè ancora provvisorio, dell'attacco massiccio russo dell'altra notte contro Kiev e le principali città ucraine. Zelensky torna a chiedere agli Stati Uniti di poter riprodurre i Patriot e soprattutto gli intercettori per potersi difendere. L'Unione Europea annuncia nuove sanzioni, ma il Cremlino ribadisce: continueremo ad aumentare la pressione su Kiev. Intanto la Procura federale tedesca accusa le autorità ucraina di aver ordinato il sabotaggio del Nord Stream nel 2022, mentre gli inquirenti avrebbero identificato in una donna ucraina residente in Germania la persona che nei giorni scorsi a Monaco ha messo una bomba nell'androne della casa dell'oligarca ucraino Vladimir Ermolev. La salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani del 28 febbraio, è giunta al complesso religioso della grande moschea di Musalla a Teheran in vista dei funerali che inizieranno domani. Il Dicastero per la dottrina della fede definisce atto di natura scismatica l'ordinazione mercoledì di 4 vescovi lefebriani in Svizzera, decretata la scomunica. L'Italia non attingerà i 15 miliardi del SAFE per le spese militari, almeno per ora. Lo strumento europeo che fornisce agli stati prestiti a tassi agevolati per aumentare gli investimenti in difesa in deroga al patto sarà attivato solo su richiesta del Parlamento. E Trump, proprio sulla questione difesa, continua ad attaccare la NATO e l'Italia. Italia, ma ieri a Villa Taverna, in occasione del ricevimento per il 4 luglio, sono andati in scena i pontieri. Ogni tanto possono esserci piccoli disaccordi tra leader, ma le relazioni tra Italia e Stati Uniti sono ottime, ha detto l'ambasciatore Fertitta. Non era presente Meloni, invece sono intervenuti la Russia, Tajani, Salvini ed Arianna Meloni. Strage di Alta Villa. La Corte d'Assise di Palermo ha condannato all'ergastolo Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carandente per aver ucciso, dopo atroci torture, la moglie di Barreca, Antonella Salamone, e figli Kevin di 16 anni ed Emanuel di 5, durante un rito di purificazione per liberarli dal demonio. Coinvolta anche la figlia, allora 17enne, Miriam, processata separatamente, condannata in primo grado a 12 anni e 8 mesi, assolta poi in appello per la riconosciuta incapacità di intendere e volere. Il bilancio delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela sale a 2.595, come ha confermato nella notte italiana la presidente ad interim Rodriguez. Mondiale di calcio, il Portogallo ha sconfitto la Croazia 2-1, la Spagna ha battuto l'Austria 3-0. Questa era l'ultima notizia.
2: Buongiorno in Blu 2000.

0: 8 con le news delle 8. Si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu. L'abbiamo visto ieri, c'è stato il ricevimento a Villa Taverna in occasione del 4 luglio, un 4 luglio importante quest'anno perché domani ricorrono i 250 anni dall'indipendenza.
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Un buongiorno ai nostri radioascoltatori da Delia Duce e con me quest'oggi alla regia Antonio Colombo. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro fuori porta. Giovanni Allevi, torna sul palco. Riprendo timidamente, riparto dall'amore per il pianoforte. In Villa Arconati, in via Fametta a Bollate, venerdì 3 luglio alle ore 21. È pronto a tornare sul palco dopo anni di cure. Giovanni Allevi si esibirà nella cornice di Villa Arconati venerdì 3 luglio, in occasione della seconda serata della 38esima edizione dell'Anonimo Festival. L'artista è pronto a ritrovare il calore del suo pubblico, che lo ha visto nascere artisticamente. La tappa lombarda fa parte del nuovo tour europeo dell'artista, che rappresenta un ritorno all'essenza più autentica della sua arte, il dialogo intimo con il pianoforte. Riprendo timidamente il tour dei concerti all'estero, spiega Allevi. Sento di avvicinarmi al pianoforte con un sentimento completamente nuovo, amore allo stato puro. Non mi interessa il successo né il riscontro esterno. Tutto ciò che desidero è celebrare la bellezza e il miracolo della vita. I biglietti del concerto di venerdì 3 luglio si possono acquistare sul sito di Villa Arconati. A Castiglione Olona il tempo si riaccende. Torna il Palio dei Castelli 2026. 10 giorni di storia, comunità e spettacolo. Dal 3 al 12 luglio 2026 riporterà il paese al cuore del suo rinascimento, nella 49esima edizione della manifestazione simbolo della città, a Castiglione Olona, nel centro storico in piazza Garibaldi. Durante il Palio dei Castelli, gli 8 rioni della città si sfidano nella famosa corsa delle botti. Il rione vincitore si aggiudica l'ambito drappo, il pallium, un enorme stendardo, ogni anno diverso e dipinto da un artista castiglionese che rappresenta il tema storico e gli 8 rioni. Il tema 2026 è dedicato alla scuola fondata nel 1423 dal cardinale Branda Castiglioni, un progetto visionario che vedeva nell'istruzione un bene pubblico e uno strumento di crescita per tutta la comunità. Il Palio dei Castelli è molto più di una manifestazione, è un patrimonio condiviso, un racconto collettivo, un'esperienza di comunità. 10 giorni in cui Castiglione Olona non si limita a ricordare la sua storia, la rivive, la interpreta e la consegna al futuro. Musica sull'acqua 2026. Sul lago di Como, la 22esima edizione dedicata alla civiltà. Dal 3 al 26 luglio torna il Festival Musica sull'acqua. 17 appuntamenti tra Colico, Como, Gravedona e Pianello dell'Ario porteranno sul territorio concerti, passeggiate musicali, eventi all'alba, incontri e laboratori, con la partecipazione di grandi artisti internazionali e giovani talenti provenienti da tutto il mondo. Il tema scelto per l'edizione 2026 è civiltà, una parola che diventa il filo conduttore di un programma pensato per mettere al centro il dialogo, l'ascolto e la condivisione attraverso la musica. Biglietti e abbonamenti sono acquistabili online su Viva Ticket e presso la biglietteria del festival prima degli spettacoli. Per informazioni e programma completo è possibile consultare il sito del Festival Musicale dell'Acqua. Ed eccoci giunti al termine, speriamo che troverete qualcosa di interessante tra questi appuntamenti e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti!

Sfogliamo insieme i programmi della nostra radio di venerdì 3 luglio. Alle ore 9.30, con replica alle 17.05, Parole in versi con Marisa Colmenia. Alle ore 10.05, Evergreen con Gisella Viccardi. Alle ore 10.30, con replica 19.10, Percorsi di cura. Gianni Branca ospita il dottor Paolo Garimoldi, direttore responsabile del reparto oculistica dell'ospedale di Saronno e di Busto Arsizio. Alle ore 11.05 e 19.40, Donna ti voglio cantare con Federica Battignani. Alle ore 11.30, Vangelo e vita con Andrea Rabassini e a seguire Popoli con Igea Mazzucchelli. Inoltre seguiti su Sport

0: Sarti News. Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, la mini Osi sta crescendo. Uboldo, caldo, incuria, vandalismo, notte di piccoli incendi. Caronno Pertusella, selfie e video al 14° piano. Infine a Saronno, traffico in tilt. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Mara Biamonte, alla regia Matteo Serenelli. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno. Presto diventerà una grande macchia verde. È il bosco urbano che sta crescendo fra Saronno e Solaro, a margine della Saronno Monza, dove le poche campagne residue segnano il confine fra il Varesotto e il Milanese. L'intervento sostenuto da Regione Lombardia con 262.000 euro è stato approvato nel 2022. Il bosco costituisce un corridoio ecologico in una zona fortemente urbanizzata. Sono state previste delle piantumazioni su un'area di 50.000 metri quadrati, abbinati alla realizzazione di piste ciclopedonali. Al bosco urbano ci si può andare in bici anche direttamente dal centro di Saronno, sempre seguendo dei percorsi protetti e sicuri, ovvero la ciclabile di Via Roma fino al confine tra la Solarese, per poi proseguire lungo il percorso destinato alle biciclette che scavalca la ferrovia per Seregno. Oltre a rappresentare una risorsa per migliorare la qualità dell'aria, costituisce anche un'utile infrastruttura ambientale per consentire gli spostamenti e la migrazione della fauna locale, in totale sicurezza nelle zone protette del Parco dell'Ura, la Brughiera delle Groane. Accanto al bosco si sono in tanti insediati un centro commerciale, un ristorante su uno spazio di circa 500 metri quadrati. È un progetto di particolare rilevanza non solo per gli aspetti naturalistici, ma anche per quanto concerne la viabilità. Nei pressi sono stati previsti dei parcheggi ad uso pubblico, una nuova pista ciclabile che collega la Cascina Emanuela ad un attraversamento pedonale lungo la Saronno Monza, considerando che al di là della strada c'è un'ampia zona industriale. Uboldo. Piccoli incendi dovuti al caldo ma anche ad atti di vandalismo e incuria. A Uboldo, nel tratto di collegamento fra il Parco dei Mughetti e il Parco Falcone Borsellino, qualcuno ha dato fuoco a carte e piccoli oggetti all'interno del tunnel pedonale, lasciando a terra cenere, rifiuti bruciati e una vistosa macchia nera sul muro. A denunciare l'episodio sono alcuni cittadini, sottolineando come l'area sia stata più volte ripulita e imbiancata, senza che ciò scoraggiasse i nuovi atti di inciviltà. L'ennesimo rogo, seppure di piccole dimensioni, riaccende il tema della sicurezza e del rispetto degli spazi pubblici, soprattutto da un passaggio frequentato da famiglie, studenti e ciclisti. Allarme notturno anche alla frazione di Bariola di Caronno Pertusella, dove un principio di incendio ha rischiato di trasformare in qualcosa di ben più serio a causa dell'aridità dei terreni e delle sterpaglie. Alcuni residenti di via Paganini, notando le fiamme che crescevano con rapidità, hanno dato l'allarme e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, riuscendo a domare il rogo. Accanto al punto in cui il rogo ha iniziato a propagarsi sono stati rinvenuti i detriti di fuochi pirotecnici, probabilmente esplosi attorno a mezzanotte, come è stato confermato da chi li ha sentiti da casa. Un dettaglio che fa pensare a un collegamento diretto con l'innesimo e con la

appunto l'innesco dell'incendio. Caronno Pertusella, inutile guardare da un'altra parte o far finta di niente. La voce corre tra i giovani e si diffonde anche fra gli adulti. Ci sono comitivi di ragazzi che, malgrado i ripetuti appelli del comune, continuano a salire sulle torri incompiuti di via Edison, nel cantiere fermo da decenni dell'ex LALAC. Soluzioni efficaci per il momento non ce ne sono. Sembra però che qualcosa si stia sbloccando sul fronte della ripresa del cantiere. Attraverso le scale raggiungono il tetto della torre che guarda su via Trieste e permangono lì di giorno e di sera bevendo e ascoltando musica. Ma c'è di più, qualche cantante trap ha girato dei video. Sono immagini che circolano in rete e testimoniano comportamenti irresponsabili e pericolosi. Non succede solo adesso, è da parecchio tempo che vengono denunciati, tant'è che l'ultima volta che erano fioccate polemiche il sindaco aveva comunicato di avere avvisato ripetutamente la proprietà dell'area. Le torri sono considerati immobili dismessi perché costruzioni avviate e da ultimare. Sulla ripresa dei cantieri sono in corso interlocuzioni con gli operatori e si spera di arrivare ad una soluzione quanto prima. Saronno. Mattine da incubo per gli automobilisti saronnesi o che sono di passaggio in città. In via Volonterio sono in corso i lavori di rifacimento delle condutture del gas e il cantiere resterà aperto per tutta l'estate. A questo si è aggiunto anche il normale traffico in aumento il mercoledì, giorno di mercato. E la ciliegina sulla torta è stata rappresentata da un'auto guasta nel sottopassaggio di via Primo Maggio. Altro punto nevralgico nella rete viabilistica locale. Insomma, durante la mattinata si sono create code e ci sono stati consistenti rallentamenti, soprattutto fra il centro e la periferia nord, con incolonnamenti che in certi momenti hanno riguardato anche l'ex statale Varesina e sono arrivati fino alle porte di Gerenzano e Uboldo. A regolare il traffico sono state inviate diverse pattuglie della polizia locale. Busto Arsizio. Postina al pronto soccorso dopo una caduta dalla moto mentre stava facendo il giro di consegne. È successo verso le 15:20 mentre era impegnata sulla rotatoria del Sempione nei pressi di via dei Villini. Ha riportato varie contusioni ed escoriazioni, ma è stato necessario il trasporto al pronto soccorso di Gallarate. Non è comunque in pericolo di vita. Ieri è stata una giornata da dimenticare per ciclisti e motociclisti. In 5 sono finiti in ospedale. Castellanza. Dopo il positivo riscontro del 2024, l'amministrazione comunale propone per domenica 5 luglio la festa dei quartieri. L'obiettivo è avvicinare i cittadini, rafforzare i legami di buon vicinato e creare occasioni di incontri semplici ma capaci di generare relazioni autentiche fra chi abita lo stesso quartiere. L'idea è volutamente senza complicazioni, spiega il sindaco. Gli abitanti di una stessa zona possono organizzare in autonomia una festa, un buffet oppure un aperitivo con i propri vicini, dando vita a momenti di conviabilità diffusa in diversi punti della città. Chi desidera contribuire all'organizzazione della festa nel proprio quartiere può contattare il comune. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina. Mara Biamonte con Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 239013. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: celebriamo la festa dell'Apostolo San Tommaso, le lodi del venerdì della prima settimana, pagina 197. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia. Alleluia. Serviamo il Signore nostro Dio
1: in santità e giustizia.
0: Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
1: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo,
0: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo,
1: salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
1: del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
1: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Serviamo il Signore nostro Dio in santità e giustizia. Kyrie eleison,
1: Kyrie eleison,
0: Kyrie eleison. Preghiamo. Esulti la tua Chiesa, o Dio nostro Padre, nella festa dell'Apostolo Tommaso. Concedi che la sua intercessione e il suo esempio accrescano la nostra fede, perché credendo abbiamo la vita nel nome di Cristo tuo Figlio, da Lui riconosciuto, suo Signore e suo Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Volgetevi a me e sarete salvi,
1: perché io sono Dio e non ce n'è un altro. Veramente tu sei un Dio misterioso, Dio di Israele, Salvatore. Saranno confusi e svergognati quanti si infuriano contro di Lui. Se ne andranno con ignominia i fabbricanti di idoli. Israele sarà salvato dal Signore con salvezza perenne. Non patirete confusione o vergogna per i secoli eterni, poiché così dice il Signore che ha creato i cieli. Egli, il Dio che ha plasmato e fatto la terra e l'ha resa stabile, l'ha creata non come orrida regione, ma l'ha plasmata perché fosse abitata. Io sono il Signore, non ce n'è un altro. Io non ho parlato in segreto, in un angolo oscuro della terra. Non ho detto alla discendenza di Giacobbe, cercatemi in un'orrida regione. Io sono il Signore che parlo con giustizia, che annunzio cose rette. Radunatevi e venite, avvicinatevi tutti insieme, superstiti delle nazioni. Non hanno intelligenza quelli che portano un idolo da loro scolpito e pregano un Dio che non può salvare. Manifestate e portate le prove, consigliatevi pure insieme. Chi ha fatto sentire ciò da molto tempo e chi l'ha predetto fin da allora? Non sono forse io, il Signore? Fuori di me non c'è altro Dio. Fuori di me non c'è Dio giusto e salvatore. Volgetevi a me e sarete salvi, paesi tutti della terra, perché io sono Dio, non ce n'è un altro. Lo giuro su me stesso, la verità esce dalla mia bocca, una parola irrevocabile. Davanti a me si piegherà ogni ginocchio, per me giurerà ogni lingua. Si dirà, solo nel Signore si trovano vittoria e potenza. Verso di Lui verranno coperti di vergogna quanti fremevano d'ira contro di Lui. Nel Signore saranno vittoriosi e si glorieranno tutti i discendenti di Israele. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Volgetevi a me e sarete salvi, perché io sono Dio e non ce n'è un altro. Buono è il Signore ed eterna la sua misericordia. Acclamate al Signore voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia, presentatevi a Lui con esultanza.
1: Riconoscete che il Signore è Dio, Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, Suo popolo e gregge del Suo pascolo.
0: Varcate le Sue porte con inni di grazie, i Suoi atri con canti di lode, lodatelo, benedite il Suo nome.
1: Poiché buono è il Signore, eterna la Sua misericordia, la Sua fedeltà per ogni generazione.
0: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
1: Perché forte è il Suo amore per noi, e la fedeltà del Signore dura in eterno.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Buono è il Signore ed eterna la Sua misericordia. Pietà di me, o Dio, secondo la Tua misericordia. Nel Tuo grande amore cancella il mio peccato. Lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo peccato. Quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio. Ecco, nella colpa sono stato generato, nel peccato mi ha concepito mia madre, ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza. Purificami con issopo e sarò mondato, lavami e sarò più bianco della neve, fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa che hai spezzato. Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe, crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia di essere salvato, sostieni in me un animo generoso, insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno, liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza, la mia lingua esalterà la tua giustizia. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode, poiché non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato tuo Dio non disprezzi. Nel tuo amore fa grazia Sion, rialza le mura di Gerusalemme. Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre,
0: nei secoli dei secoli. Amen. L'inno è il Gloria. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. All'unico Signore, che è morto in croce per noi, ora vive alla destra del Padre, diciamo la nostra lode.
1: Cristo Gesù, Signore della gloria, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Cristo Gesù, pietra viva, scelta e preziosa davanti a Dio, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Cristo Gesù, messo a morte nella carne e reso vivo nello spirito, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Cristo Gesù, pastore e custode delle nostre anime, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Cristo Gesù, capo di tutti i pastori, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Cristo Gesù, sovrano degli angeli, dei principati e delle potenze, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Benedicimi, Padre.
0: Leggi nel nome del Signore.
2: Lettura degli Atti degli Apostoli. In quei giorni Paolo disse agli anziani della Chiesa: voi sapete come mi sono comportato con voi per tutto questo tempo, fin dal primo giorno in cui arrivai in Asia. Ho servito il Signore con tutta umiltà, tra le lacrime e le prove che mi hanno procurato le insidie dei giudei. Non mi sono mai tirato indietro da ciò che poteva essere utile, al fine di predicare a voi e di istruirvi in pubblico e nelle case, testimoniando a giudei e greci la conversione a Dio e la fede nel Signore nostro Gesù. Ed ecco dunque, costretto dallo Spirito, io vado a Gerusalemme senza sapere ciò che là mi accadrà. So soltanto che lo Spirito Santo di città in città mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni. Non ritengo in nessun modo preziosa la mia vita, purché conduca a termine la mia corsa e il servizio che mi fu affidato dal Signore Gesù di dare testimonianza al Vangelo della grazia di Dio. E ora, ecco, io so che non vedrete più il mio volto, voi, tutti tra i quali sono passato annunciando il regno. Per questo, attesto solennemente oggi davanti a voi che io sono innocente del sangue di tutti, perché non mi sono sottratto al dovere di annunciarvi tutta la volontà di Dio. Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti come custodi per essere pastori della Chiesa di Dio, che si è acquistata con il sangue del proprio Figlio. Io so che dopo la mia partenza verranno fra voi lupi rapaci che non risparmieranno il gregge. Perfino in mezzo a voi sorgeranno alcuni a parlare di cose perverse per attirare i discepoli dietro di sé. Per questo vigilate, ricordando che per 3 anni, notte e giorno, io non ho cessato tra le lacrime di ammonire ciascuno di voi. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Si proclami a tutti i popoli la salvezza del Signore.
1: Si proclami a tutti i popoli la salvezza del Signore.
2: Cantate al Signore un canto nuovo. Cantate al Signore, uomini di tutta la terra. Cantate al Signore, benedite il suo nome. Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza.
1: Si proclami a tutti i popoli la salvezza del Signore.
2: In mezzo alle genti narrate la sua gloria. A tutti i popoli dite le sue meraviglie. Tutti gli dèi dei popoli sono un nulla. Il Signore invece ha fatto i cieli.
1: Si proclami a tutti i popoli la salvezza del Signore.
2: Maestà e onore sono davanti a Lui, forza e splendore nel suo santuario. Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza.
1: Si proclami a tutti i popoli la salvezza del Signore.
0: Benedici. La lettura apostolica ci illumina e ci giova a salvezza.
1: Prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, ritengo che Dio abbia messo noi, gli apostoli, all'ultimo posto, come condannati a morte, perché siamo dati in spettacolo al mondo, agli angeli e agli uomini. Noi stolti a causa di Cristo, voi sapienti in Cristo, noi deboli, voi forti, voi onorati, noi disprezzati. Fino a questo momento soffriamo la fame, la sete, la nudità, veniamo percossi, andiamo vagando di luogo in luogo, ci affatichiamo lavorando con le nostre mani. Insultati, benediciamo. Perseguitati, sopportiamo. Calunniati, confortiamo. Siamo diventati come la spazzatura del mondo, il rifiuto di tutti, fino ad oggi. Non per farvi vergognare vi scrivo queste cose, ma per ammonirvi come figli miei carissime. Potreste infatti avere anche 10.000 pedagoghi in Cristo, ma non certo molti padri. Sono io che vi ho generato in Cristo Gesù mediante il Vangelo. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco e non essere incredulo ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto, beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Parola del Signore.
1: Lode. Lode a te, o Cristo.
0: È interessante quello che abbiamo pregato nella prima orazione di questa celebrazione. È interessante perché abbiamo chiesto per intercessione, per esempio, di questo apostolo di cui oggi celebriamo la festa, che sia accresciuta la nostra fede. Quando, nella nostra concezione, noi associamo la figura di Tommaso alla figura dell'uomo incredulo. Come possiamo chiedere il dono di una fede accresciuta a uno che per noi è incredulo? Ed è interessante invece essere smentiti, perché Tommaso non è l'apostolo incredulo, ma è l'apostolo che veramente vuole credere. È l'apostolo che veramente vuole incontrare il Signore Gesù morto e risorto. È l'apostolo che non si accontenta del racconto degli altri, ma vuole che la sua esperienza di fede sia un'esperienza viva, reale, personale. E allora noi oggi vogliamo chiedere proprio l'intercessione, la preghiera di questo apostolo non incredulo ma credente. E da lui riceviamo anche questa bellissima professione di fede che ci consegna questa pagina di Vangelo ascoltata poco fa: mio Signore e mio Dio. Insieme a queste ultime parole di Gesù, che sono parole di beatitudine, beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. È interessante anche questo, e concludo così. È interessante perché normalmente noi chiediamo dei segni per avere fede. Pensiamo che la fede sia generata dal fatto che noi possiamo avere in qualche modo la prova di qualche segno. E invece è proprio il contrario: noi chiediamo la fede perché la fede ci aiuti a vedere in modo diverso la realtà della vita. E allora l'apostolo Tommaso, l'apostolo credente, non incredulo, chiediamo il dono di una fede che cresca e di una fede che crescendo ci possa davvero aiutare a guardare la vita in modo diverso, a riconoscere nella vita l'opera di Dio.

0: Dopo il Vangelo, disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via?» Gesù rispose: «Io sono la via, la verità e la vita».
1: A colui che tutto ascolta, affidiamo con fiducia le nostre intenzioni di preghiera.
2: Ascoltaci, Padre buono.
1: Ascoltaci, Padre buono.
2: Gesù risorto ha detto ai suoi amici: «Pace a voi. Insegnaci a essere ogni giorno artefici di pace, attraverso cammini di giustizia, di riconciliazione e di perdono, ti preghiamo».
1: Ascoltaci, Padre buono.
2: Gesù risorto ha detto ai suoi amici: «Ricevete lo Spirito Santo. Donaci di comprendere che lo Spirito è la remissione dei peccati, la forza che salva e converte le nostre vite, ti preghiamo».
1: Ascoltaci, Padre buono.
2: Gesù risorto ha perdonato a Tommaso la sua incredulità. Trasforma con la tua misericordia il nostro cuore di pietra e crea in noi un cuore di carne, capace di fedeltà e di perseveranza, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Padre buono.
2: Per tutti i defunti e in particolare per Giuseppina e Battista, che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Padre buono. La tua famiglia, o Dio, riceva assidua protezione dalla preghiera di San Tommaso Apostolo, che portò nel mondo la tua parola di vita. Per Cristo nostro Signore, scambiatevi il dono della pace. Padre clementissimo, accogli questo pane perché diventi il corpo di Cristo tuo Figlio.
0: Amen.
1: Dal fianco aperto di Cristo usci sangue. E acqua. L'acqua unita al vino sia il segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Padre clementissimo, accogli questo vino perché diventi il sangue di Cristo tuo Figlio.
0: Amen.
1: Mi repentiti, accoglici, o Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Professiamo la nostra fede con il simbolo degli Apostoli. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Accetta, o Padre, l'offerta del nostro religioso servizio nel ricordo glorioso dell'Apostolo Tommaso e custodisci in noi i doni della tua redenzione per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: In alto i nostri cuori
0: sono rivolti al Signore.
1: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
0: È cosa buona e giusta.
1: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo, a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Cristo risorto apparve la prima volta ai discepoli nell'assenza di Tommaso, perché l'apostolo incredulo, vinto lo smarrimento interiore, con il suo gesto confortasse la nostra fede. Quando riconobbe le membra piagate del Maestro, Tommaso lo proclamò suo Signore e suo Dio e poté testimoniare con privilegiata certezza la verità della risurrezione. Con lui e con tutti i cori degli angeli e dei santi celebriamo esultando la tua gloria e intoniamo con voce unanime l'inno di lode.

veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione.
0: Salvaci, o Salvatore del mondo. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, in particolare l'Apostolo Tommaso, Sant'Ambrogio, San Francesco e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane, ciò che abbiamo visto con i nostri occhi e ciò che le nostre mani hanno toccato del Verbo della vita, noi lo annunciamo anche a voi.
0: Guidati dallo Spirito Santo, osiamo pregare come Gesù: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvata.
0: Corpo di Cristo, mi custodisca per la vita eterna.
1: Alla comunione, stendi la tua mano, dice Gesù a Tommaso, e riconosci le ferite dei chiodi, e non essere incredulo ma credente. Canto 245.

0: Gesù, crocifisso risorto, ci rivolgiamo a te con immensa fiducia. Guarda questa nostra città e questa comunità pastorale. Dona a tutti serenità e pace, speranza e amore. Gesù, crocifisso risorto, regna nelle nostre famiglie, resta nelle nostre case, impedisci le divisioni e le discordie e donaci capacità di amare. Gesù, crocifisso risorto, guida tu i nostri ragazzi, gli adolescenti, i giovani nel cammino di crescita, perché nessuno si perda. Gesù, crocifisso risorto, guarda dall'alto della croce gli anziani, gli ammalati, i sofferenti, solleva il loro dolore e conforta il loro e il nostro morire. Signore Gesù, crocifisso risorto, che hai detto al ladro pentito: oggi sarai con me in paradiso, dona a tutti noi la possibilità di vederti un giorno nella gloria del cielo. Amen.
1: Preghiamo. O Padre, che ci hai nutrito del corpo e del sangue del tuo Figlio, fa che testimoniamo nella vita ciò che professiamo con la fede. Riconoscendo come l'Apostolo Tommaso nel Cristo risorto il nostro Signore e il nostro Dio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
1: Andiamo in pace.
2: Nel nome di Cristo.
1: Buona giornata.
2: Grazie altrettanto.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

Buongiorno a tutti cari radioascoltatori, buona giornata e buon venerdì 3 luglio. Oggi ai microfoni Delia e qui con me alla regia Franco Pacini. Vi ricordo subito le nostre frequenze dove potete seguirci: FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video, e inoltre potete anche seguirci sulla nostra app Radio Orizzonti. Vi ricordiamo che per chiedere dediche e porre domande ai nostri ospiti potete scriverci un messaggio al nostro numero WhatsApp 333 80 16 200.

Il santo del giorno, San Tommaso Apostolo. Festa apostolica quella di oggi, festa di San Tommaso, l'apostolo che incarna la voglia tutta umana di sapere con certezza di fondare la fede su dati concreti, storici, verificabili, ma è anche il discepolo che supera lo scetticismo e invita tutti a seguire Gesù quando questi, come viene raccontato nel Vangelo di Giovanni, decide di andare da Lazzaro dopo aver appreso della sua malattia mortale. Alla fine poi quel suo voler toccare con mano per credere nel risorto è il segno che la relazione con Cristo passa da un incontro personale, diretto, reale. Così come Tommaso poté realizzare il proprio desiderio, oggi l'incontro con il risorto è possibile ogni giorno in molti modi e grazie a numerose esperienze, a partire dalla relazione di amore e dalle relazioni d'amore che ci circondano. Non si può non amare San Tommaso Apostolo, icona del nostro desiderio di certezze e voce dei nostri timori. A lui soprattutto spetta il ruolo dello scettico, ma anche di quello che chiede l'evidenza dei fatti e che supera lo scetticismo. Tra gli altri santi che oggi la Chiesa ricorda, San Teodoro Vescovo del IV secolo e San Leone II Papa del VII secolo.

sfogliamo insieme i programmi della nostra radio di venerdì 3 luglio. Subito dopo di noi, alle ore 9.30, in replica alle 17.05, Parole in versi con Marisa Colmigna. Alle ore 10.05, Evergreen con Gisella Viccardi. Alle ore 10.30, replica alle 19.10, Percorsi di cura. Gianni Branca ospita il dottor Paolo Garimoldi, direttore responsabile del reparto oculistica Ospedale Saronno e Busto Arsizio. Alle ore 11.05, replica alle 19.40, Donna ti voglio cantare con Federica Batignani. Alle ore 11.30, Vangelo e vita con Don Andrea Rabassini e a seguire Popoli con Igea Mazzucchelli. Ed ora vediamo il meteo di oggi: soleggiato, formazione di qualche nuvola, di bel tempo nel pomeriggio sui monti, asciutto, temperature massime tra 31 e 33 gradi. Domani bel tempo, assolato e caldo, temperature stazionarie o in lieve aumento,

Nuvole cumuliformi nel pomeriggio in montagna, ma probabilmente asciutto. A Saronno oggi avremo una temperatura minima di 20 gradi e una massima di 30 gradi. La farmacia di turno oggi è a Gerenzano, farmacia Parco degli Eroni, in via Giampietro Clerici 88. Risponda al numero 02 968 8130. Al cinema Silvio Pellico potrete vedere stasera un genere animazione, Minions e Monsters, oggi alle ore 19 e alle ore 21. E invece al cinema Sotto le Stelle, presso l'arena di Casa Morandi in viale Santuario 2, sempre un genere animazione, Toy Story 5, stasera alle ore 21:30.

0: Parole e immagini.
1: Ho sempre pensato che sullo schermo bisogna mostrare il minimo per ottenere l'effetto massimo sul pubblico. A volte è necessario mostrare un po' di violenza, ma soltanto se vi è una forte emozione e motivazione. Per chi ama i gialli d'autore è una desolazione imbattersi nei thriller americani, con loro eccessi di cadaveri, violenze, trame perverse. È per questo che oggi proponiamo la testimonianza di un grande maestro, Hitchcock. Intitolato il testo Hitchcock secondo Hitchcock, il celebre regista inglese, coi suoi perfetti meccanismi di ritmo e tensione, coi suoi misteri inquietanti, non aveva bisogno di litri di sangue, di carni squarciate per mostrare in profondità il senso del male, il fascino oscuro e tragico del delitto, la crudeltà e la bontà della creatura umana. La sua osservazione però permette di puntare su un argomento di indole generale. Ai nostri giorni, nella comunicazione, si è perso il gusto della misura, della discrezione, della regola, dell'equilibrio. La musica deve essere sguaiata, il parlare si trasforma in urlato, le relazioni si fanno aggressive, l'eccesso è norma nel comportamento, è per questo che si diventa sbrigativi, superficiali, volgari. La sapienza latina, col celebre detto oraziano est modus in rebus, c'è una misura in tutte le cose, ci insegna che è solo calibrando con saggezza emozioni e azioni che si può raggiungere un risultato, proprio come accade in natura, ove sono di regola le stagioni, i tempi, le attese, le pause. Aveva ragione Sigmund Freud, il padre della psicanalisi, quando ammoniva che ogni eccesso reca in sé il germe della propria autosoppressione, così sintomo e angoscia.
2: Ed eccoci ben ritrovati per qualche appuntamento di Saron del Circondario. Vi ricordo innanzitutto che è stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. È semplice, basta andare negli aggiornamenti dello Stato e cercare il canale Radio Orizzonti. Poi cliccare per seguirlo e resta aggiornato sui nostri ospiti e programmi. A Cereano Laghetto, sabato 4 luglio, a partire dal pomeriggio, Notte Bianca, 20ª edizione. La festa trasformerà il centro storico in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove si alterneranno musica, danze, attrazioni, mercatini e una ricchissima offerta di piatti pronti, street food e prelibatezze per tutti i gusti. Per il programma completo visitare il sito del Comune di Cereano Laghetto. Comunità pastorale Crocifisso Risorto a Saronno, presso il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, anche nel periodo estivo verrà ricordato San Carlo Acutis per il primo anniversario della sua canonizzazione. Ogni prima domenica del mese, e quindi il 5 luglio, alle ore 17:25, esposizione della reliquia e Santo Rosario. Alle ore 18, Santa Messa, affidamento a San Carlo Acutis. Ed eccoci arrivati al termine di questa prima parte di mattinata. Oggi facciamo gli auguri a un nostro carissimo collaboratore. Auguri al maestro Claudio Borroni da tutti noi della radio. Con questa canzone finale io vi porgo i miei saluti. Ci sentiamo alla prossima. Vi auguro una buona giornata e ciao a tutti.

0: In Blu 2000, news.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. L'offensiva russa in Ucraina, in totale 74 missili, 500 droni hanno colpito Kiev e altri grandi centri del paese, 25 i morti, 85 i feriti. Nella capitale è stato colpito anche un pronto soccorso avvertito in anticipo dei raid. Zelensky rientra in patria e dice gli Stati Uniti ci facciano produrre i Patriot per difendersi. Reagiremo a questo nuovo attacco russo. L'Italia non attingerà i 15 miliardi del SAFE per le spese militari, strumento che fornisce con l'Unione Europea agli Stati prestiti a tassi agevolati per aumentare gli investimenti in difesa, in deroga al patto che sarà attivato solo su richiesta del Parlamento. Resta l'ipotesi di usarlo nel 2027. Ahmad Mahidi, capo delle guardie rivoluzionarie iraniane, ha reso omaggio a Teheran alla salma di Ali Khamenei in occasione dei solenni funerali. Si tratta della sua prima apparizione pubblica dall'inizio della guerra a febbraio. Vaticano ha decretato ieri la scomunica dei refebriani, atto scismatico, la consacrazione di 4 presbiteri. Cosa significa la scomunica per i cattolici? Il teologo Don Giuseppe Lorizio, intervistato da Paolo Fucili.
2: Cos'è la scomunica e perché un cattolico dovrebbe temerla?
3: La deve temere perché significa essere fuori dalla comunione, dalla comunione con la Chiesa. Non riguarda solo chi magari compie dei gesti particolari di rottura, ma anche chi aderisce a questi gesti.
2: Cosa non può fare uno scomunicato nella Chiesa?
3: Non può partecipare alla comunione eucaristica, per esempio, né agli altri sacramenti. Ciò che invece deve fare è più importante, cioè deve convertirsi.
2: Con lo scisma lefebriano il rischio di scomunica c'è anche, quindi non solo per i vescovi, ma anche per i fedeli laici.
3: Perché aderisce ovviamente convintamente, poi nella coscienza delle persone penso che non può andare nessuno, no?
1: Un sopravvissuto al terremoto che ha colpito il Venezuela è stato estratto vivo dalle macerie dai soccorritori ieri a 8 giorni dal disastro. Salvataggio avvenuto a Catia la Mar nello stato settentrionale di La Guaira. In queste ore i soccorritori sono impegnati anche in una corsa contro il tempo per salvare anche un bambino di 9 anni vivo sotto le macerie di un edificio che è crollato a Caraballeda, sempre nello stato di La Guaira. La polizia ha fermato a Catania un trentenne nei giorni scorsi, ha tentato di uccidere la compagna. Il padre dell'uomo lo scorso 3 aprile, uscito da poco dal carcere, aveva coltellato in strada in rione Piccanello l'ex moglie sopravvissuta dopo alcune delicate operazioni chirurgiche. Tutto, torniamo alle 10.

0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: È tempo di Saronno Famosi, il music contest organizzato da Radio Orizzonti e Oratori di Saronno, con finale al Teatro Giuditta Pasta.
1: Vai su radioorizzonti.eu e iscriviti come band o solista alla categoria junior o senior entro il 5 luglio. Il vincitore potrà incidere, produrre e pubblicare il proprio brano con un produttore professionista.
0: Fatti sentire, è tempo di Saronno Famosi The Music Contest 2026.
2: Ai gent di ier, d'incœ e de duman, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
3: e in replica alle 19:10
2: va in onda il
4: Cicciaremo un Cicinin con Anna e Anna.

0: Saronno Story. I ricordi di una Saronno che non c'è più. Dagli scritti di Giuseppe Radice.
1: Ed eccoci qua, carissimi radioascoltatori.
2: Con
1: eccoci
2: Carlo
1: qua.
2: E Pinuccia. Pinuccia.
1: Te che pressa stamattina, te che pressa. Te che pressa. Vuoi cominciare subito? Salutiamo Gianni alla regia. Benissimo, salutiamo anche il Gianni alla regia.
2: Ma dove andiamo oggi? Dove ci porti?
1: No, allora oggi io direi intervalliamo un po' le nostre puntate. Abbiamo parlato delle strade, delle vie, abbiamo parlato delle feste, abbiamo parlato delle tradizioni. Oggi parleremo di alcuni personaggi
2: bello
1: famosi saronnesi.
2: Dai, andiamo a riconoscere,
1: sì,
2: a ripensare a quei personaggi che hanno scritto davvero una parte di storia.
1: Sì. Io penso che di questi personaggi si ricorderanno sicuramente le persone che hanno una certa età, perché insomma sono stati a Saronno negli anni insomma passati. I giovani purtroppo non se li ricorderanno sicuramente, magari li sentono nominare dai nonni eccetera, per cui noi oggi vogliamo rivivere un pochettino questi
2: personaggi. Beh, il compito di farli conoscere.
1: Allora, di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di due sacerdoti. Di sacerdoti ce ne sono tanti che sono rimasti nel cuore dei saronnesi. Cominciamo a parlare di questi due. Parliamo di Don Angelo Macchi e di Don Luigi Legnani, che era il prete dell'ospedale. Sì, esatto, è stato, poi ne sono passati altri, però Don Luigi Legnani è proprio stato quello che è rimasto proprio nel cuore.
2: Il prete
1: era buono, era bravo.
2: Ma davvero,
1: questo, Don Angelo Macchi.
2: Ma guarda come le introduce bene Giuseppe Radice, prete in dal cuor di Sarunat.
1: Eh sì, perché sono rimasti comunque nel cuore, perché se io parlo a una persona anziana del Don Angelo Macchi se lo ricorda benissimo. Tra l'altro era l'archivista della Gesa, infatti ha creato tutto l'archivio della nostra parrocchia.
2: Della Gesa, della parrocchia, sì, della prepositurale.
1: Della prepositurale, sì,
2: sì, sì.
1: Poi, vabbè, allora forse c'era la prepositurale, poi man mano si sono aggiunte le altre parrocchie. Va bene, allora dai, iniziamo subito con il Don Angelo Macchi, che era appunto, come di l'archivista della Gesa. Di origine gallaratese, Don Angelo Fioravante Macchi è approdato a Saronno nel 1937. Quindi vedi, le persone che se lo ricordano devono avere qualche anno.
2: 1937, appunto, ero appena nato io.
1: Ecco. Forse perché più di altri appassionato di ricerche storiche gli viene da subito affidato il compito di curare l'archivio della prepositurale, compito che egli svolgerà per decenni con tanto zelo e amore. Quanti storici e studenti si rivolgeranno a lui e attingeranno alla fonte del suo archivio perfettamente riordinato per mettere a fuoco le loro ricerche. Spesso chi si poneva la domanda «Dov'è Don Angelo?» trovava dall'interlocutore la già scontata risposta: «È in archivio». Don Angelo lo si trovava quasi sempre in archivio con le sue lenti spesse degli occhiali, incurvato sulla scrivania e sui fogli ingialliti e polverosi, a consumare ore e ore, a sfogliare, leggere e rileggere documenti che dettavano la storia della sua città d'adozione, Saronno, e quella dei suoi Sarunat che gan vursu un gran ben. Io sai che me lo ricordo? Quando
2: benissimo.
1: Ci cacciava via, era bravo come archivista, no? Ma quando noi bambini magari facevamo un po' di cagnare in chiesa, usciva dal confessionale e ci faceva scappare.
2: Sì,
1: E ci faceva scappare.
2: E poi bisogna dire che nel corso del suo lungo impegno svolto nei panni di archivista, così prosegue Giuseppe Radice, archivista, ricercatore e studioso, Don Angelo Macchi ha trovato pure il tempo di fare uscire dalla sua penna grappoli di storia saronnese apparsi sul periodico mensile della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, Amico Vero.
1: Prima di Orizzonti
2: c'era l'Amico Vero. E di pubblicare poi i volumi San Carlo, il grande arcivescovo riformatore e Saronno, e poi San Francesco di Saronno nella storia e nell'arte. Guarda, davvero ha scritto anche questi libri.
1: Certo, sì, era proprio uno studioso.
2: E poi ha scritto anche 1897-1957, i 60 anni della Viribus Uniti, e cenni storici su Saron. E davvero, grande cultura.
1: Certo,
2: e la sua straordinaria bontà, e qui sta il grande merito di Don Angelo, e generosità, lo hanno inoltre portato ad occuparsi delle persone povere, degli ammalati, dei più bisognosi, e per questa sua disponibilità verso gli altri, tutti di lui dicevano che era un toc da pan.
1: E quindi i suoi gesti altruistici avvenivano come sempre nel nascondimento, non si faceva mai pubblicità su questa cosa. La cosa che più di ogni altra lo gratificava. Di Don Angelo due cose assai curiose vengono ancora oggi ricordate con simpatia da quei saronnesi che hanno frequentato la Prepositurale durante il suo periodo e che per l'appunto riguardano da vicino l'attività pastorale di questo sacerdote, la celebrazione delle sante messe e le sante confessioni. Infatti era sempre dentro nel confessionale Don Angelo.
2: Perché entrambe avevano comune una caratteristica, la rapidità. La Santa Messa, dalla breve e succinta omelia, non superava la mezz'ora, mentre la Santa Confessione era decisamente al fulmicotone, così la definisce. Deve essere una cosa veramente è come un fulmine, tra l'altro. E ricordo, dice Giuseppe, che mia madre, quando tornavo dalla messa di Don Angelo, mi accoglieva in casa con questa esclamazione: com'è? Sei già a casa? E così avveniva il sabato pomeriggio per la confessione in parrocchia. E davanti al confessionale del buon Don Angelo vi andavano su per giù tutti i ragazzini discoli, quindi i più svegli, i più disperati, i più vivaci.
1: I barabit. Sì. Sì, eravamo tutti disposti in lunga fila indiana, e fila che in un batter d'occhio veniva, e andavamo tutti lì da lui perché ci mandava via velocemente, veniva smaltita la fila a dispetto della lentezza di altri sacerdoti rinchiusi negli altri confessionali che, se non proprio disoccupati, quasi si arrabbiavano nel notare così pochi, tra virgolette, clienti dalle loro parti. Ma noi andavamo lì dal Don Angelo, ma perché ci sbolognava velocemente, non stava lì troppo a sentire i nostri peccatucci, no, dei bambini.
2: Pochi clienti, volevo dire una cattiveria, ma non la dico.
1: No, non dirla, allora, se è una cattiveria non
2: no,
1: si
2: no, hai pochi clienti anche adesso, purtroppo.
1: Ma adesso ci sono magari in generale, siamo tutti poco clienti,
2: brava,
1: dei confessionali,
2: brava.
1: Veramente.
2: Il fenomeno comunque è spiegato facilmente. Al di là della rapidità di Don Angelo a confessare, con quanto per esempio mi capitava di sentire durante la confessione, di la seminga il fiù dal gin, bravo, bravo nanè, così diceva al Giuseppe, se ta sei ogni chi a fa cos'è, vaca, vaca, a ta sembra un fiuti, ecco qui era, magari ti da subito, perché lui li conosceva tutti, a ta che minga bisogna da confessas, saluto il tuo pagin, in nom Pater e Figlio e Spirito Santo, amen. Ciao nanè. Ecco, la sua confessione era così. Vedi, ma che
1: Sì, veramente. Guarda, era davvero bello esserli in fila, no? Così, perché vedevi via, via, via. Insomma.
2: Comunque, allora chiudiamo proprio col Don Angelo dicendo che classe 1905 era, amato da tanti saronnesi, si congedava poi dalla sua vita terrena nell'anno 1978. Lasciando di sé il ricordo di un unico e affettuoso sacerdote, davvero per me.
1: Sì.
2: Tu l'hai conosciuto bene anche?
1: Sì, sì, perché nel 78, insomma, l'ho conosciuto bene da bambina e anche più, un po' più grandina. E quindi, dai, leggi un po' la poesia che Giuseppe Radice ha scritto proprio dedicata al Don Angelo.
2: E il vedevi vestime in passarin, con la tonega negra fino ai pe. E che aveva un cœur d'or d'angiarin che il faceva censtrat per un piasè. L'era amis di malà, di piscinit, di dunet della lingua del fracas, che morivano, che morivano intorno ai barabit, quando andavano in gesa confessas. E fra quei tai disperà che sei rimì, o Don Angel che mo te vedi più, sculta un po' cos'è il verdì. Anche se in terra mi gutanti amis, per i me culp, per quel che fuochi in sci, un fesso manca mo' del paradiso. Guarda, il Giuseppe che desidererebbe ancora oggi sentire essere confessato così, moralmente,
1: amichevolmente,
2: spiritualmente,
1: dal Don Angelo Macchi.

0: Bene, allora gli amici della notte, che bella canzone, dai, un po' allegra. Bene, allora abbiamo parlato di Don Angelo Macchi, ce lo ricordavamo tutti, e adesso parliamo di Don Luigi Legnani, che era il prete dell'ospedale.
1: Ma per me era molto molto di più, non solo era un, il prete dell'ospedale.
0: Era tuo parente, sì,
1: era
0: Legnani.
1: Era mio parente, mio cugino, tra l'altro il prete che è il mio...
0: Quindi vabbè, hai anche proprio dei ricordi molto molto personali con questo. Quindi Don Luigi Legnani, classe 1912, era un saronnese di Cassina Ferrara e può essere definito in vernacolo saronnese un fiur intelligent cresciù in di pra della Cassina, un bravo pret scurtà de bogia fina. Ecco,
1: proprio la bogia,
0: sì, veramente. Un dono offerto da Dio ai cassinesi e ai saronnesi per aver messo a disposizione la propria vita sacerdotale a favore del prossimo sofferente, in particolare degli ammalati dell'ospedale di Saronno. Non a caso, per la sua lunga militanza e dedizione a quel luogo, veniva da tutti familiarmente chiamato Don Luis dell'ospedale. Vero, eh? Non dicevamo Don Luigi Legnani, dicevamo Don Luis dell'ospedale. Sì.
1: E dopo una prima esperienza biennale trascorsa sul fronte libico assieme ai compagni militari e a diretto contatto con la tragicità della guerra e della morte, Don Luigi diventava cappellano ospedale, da prima in quel di Verona, un anno circa, quindi per sempre poi in questo di Saronno, nella sua città. In quel luogo di sofferenza non poteva essere testimone di mille tragedie umane e di altrettante confidenze di malati che sul letto del dolore gli si aprivano chiedendo a lui preghiere e conforto nel loro momento estremo.
0: E Don Luigi, insomma, per la sua pacatezza e sensibilità e riservatezza, era diventato per molti il confidente per antonomasia. A lui gli si poteva dire di tutto, ottenendone in cambio dei consigli pieni di saggezza. E proprio per la sua grande saggezza di prete e di uomo, veniva più avanti chiamato a far parte del consultorio familiare di Saronno. Ecco quanti casi sono stati felicemente risolti o seguiti grazie anche al suo intervento paterno.
1: E poi aggiungiamo anche che nelle sue brevi omelie nella cappella dell'ospedale Don Luigi sapeva farsi apprezzare dai fedeli. Mia madre, che per tanti anni tutte le mattine presenziò alla messa prima in ospedale, molto spesso veniva a dirmi: in che il Don Luis alla fa un predichin che il vareva un rosoli. Oltre che contenuto, conciso, Don Luigi sapeva tracciare nelle sue prediche uno schema efficace sull'argomento da trattare per poi concluderlo con una metafora che sapeva trasmettere insegnamento e serenità nell'animo di chi ascoltava le sue parole. Ti portava degli esempi, insomma, ti rendeva l'immagine vera,
0: certo,
1: reale.
0: Sì, prima faceva avvicinare proprio forse all'attualità il Vangelo, no? Quindi portava questi bellissimi esempi. Però vi è un aneddoto del quale Don Luigi Legnani ne fu protagonista a Saronno e che, come si suol dire, passò alla storia, tanto esso ancora oggi viene ricordato dai più anziani nel momento della ricorrenza della Resistenza.
1: Infatti, da amico vero, quindi dal periodico mensile della Prepositurale, riprendiamo gran parte dell'articolo che descrive quel tragico fatto e che coincide con la fine della Seconda Guerra Mondiale. Il 27 aprile, così stava scritto, 27 aprile 1945, Don Luigi fu avvisato da Monsignor Benetti di recarsi nella caserma dei Carabinieri, dove era detenuto dal 25 aprile il tenente Bruno Celso Maria Farini, segretario del Partito Fascista, che era stato condannato a morte. Don Luigi gli diede l'assistenza religiosa e lo scortò sul luogo dell'esecuzione. Dapprima fu condotto in Piazza Libertà, dove lo si voleva fucilare. Qui però si era raccolta molta gente e quindi si decise di portarlo in un altro luogo. Don Luigi consigliò il cimitero, ma il tenente Farina, chiese di essere ucciso vicino al monumento ai caduti. L'automobile che lo trasportava percorse così Corso Italia, passando in mezzo a una folla ostile e inferocita. E nel frattempo il tenente Farina parlò a Don Luigi dei sacerdoti del collegio di San Carlo di Milano che lo avevano educato e volle confessare. Baciò il crocifisso, diede al sacerdote una catenina con una medaglietta da consegnare ai propri familiari e gli raccomandò di ricordarli nelle sue preghiere. Guarda che davvero questa è una pagina toccante.
0: Sì. Lui ha accompagnato questa persona, diciamo. Sì. Ecco, poi cosa disse ancora?
1: E disse anche di non sentirsi colpevole di un fatto tanto grave da essere punito con la morte, ma di ritenere di aver agito soltanto al servizio della patria. E arrivati nei pressi del monumento ai caduti, il tenente si inginocchiò per ricevere l'assoluzione e chiese di non essere bendato nel gambe. E a questo punto cosa? Venne fucilato. Tra le grida ostili e gli insulti della folla, in quel momento purtroppo sembrava aver dimenticato ogni rispetto per la persona.
0: E intanto altra gente si era radunata in chiesa a pregare per la pacificazione degli animi. Negli stessi giorni furono arrestate delle donne accusate di simpatia per i fascisti. Esse furono fatte oggetto di manifestazioni di odio e di violenza, tanto che furono portate in giro per la città su un carretto dopo che furono loro tagliati i capelli. E questo proprio è un aneddoto che riguarda Don Luigi Legnani, che poi ha accompagnato appunto queste vicissitudini che purtroppo insomma sono avvenute alla fine della guerra.
1: Esatto.
0: cioè la gente proprio forse era troppo esausta, eccetera, non si riusciva proprio a capire insomma a volte queste manifestazioni. E quindi Don Luigi Legnani moriva presso la casa di riposo Giulio Gianetti, nella sua terra di Cassina Ferrara, nell'anno 1995, all'età di 83 anni.
1: E una grande folla commossa e riconoscente, nel giorno del suo commiato, andò a salutarlo nella sua prima chiesa parrocchiale, quella di San Giovanni Battista della Cassina Ferrara, per poi accompagnarlo al Campo Santo della Cassina di Farè, dove egli riposa ancora adesso.
0: Ecco,
1: e chi lo vuol trovare, chi vuol rivolgere un pensiero, una preghiera, lo va e lo cerca nel vecchio nostro cimitero della Cassina Ferrara. Dico nostro perché sapete che sono della Cassina.
0: Ecco, sì. Ecco. Cosa dico sempre? Gente ruina. In questo caso però, parlando appunto da Don Luigi Legnani, non si può proprio dire che è gente cassina, gente ruina.
1: E poi il fatto che ha messo in evidenza davvero una pagina piena di tristezza.
0: Questo sicuramente.
1: Ecco, che deve far riflettere su quei momenti che abbiamo vissuto allora.
0: Come hai detto, e che speriamo non vengano più. Soprattutto speriamo che non vengano più. E allora andiamo un po' a leggere la poesia dedicata proprio al nostro Don Luis dell'Ospedale.
1: Quando il signor alla pianta giù sumenz e gadà un ecce ai prada la casina, alla fa cresfera un fiur intelligente, un bravo pret scurtà da bogia fina. Na fa da qui battaglia il Don Luis, da quan la misi pe in su sta terra, la comincia a parlare del paradis, quan l'era qui sul da sutta la guerra. Ma tutti se ricordon qui malà, per 40 anni da ca la pora gente, ad inna quai parola a confortà. In che il podaristi ran polfia, fa insomma quel che fanno i pensionà, all'età ai famigli disperà. Guarda, bella anche questa poesia, è davvero toccante. Quando la comincia a parlare del paradiso, quando era qui sul da sutta la guerra, è quella che ha iniziato proprio a parlare del paradiso, dove in quei posti di sofferenza dove era più necessario parlare della brocca.
0: E va bene, allora abbiamo parlato di questi, abbiamo altri personaggi, altri sacerdoti che Saronno ricorda ancora con tanto piacere, cioè abbiamo Don Luigi Castelli, per esempio, che era il prete di Fieu, no? Dell'oratorio. Cioè,
1: quindi che noi ricorderemo tutti.
0: No, ricorderemo sicuramente.
1: Certo.
0: Poi abbiamo Monsignor Benetti col fratello Edoardo, no? Un grande predicatore.
1: Ah, sì, davvero.
0: Sai che quando si andava in chiesa o se c'era una conferenza dove predicava Don Edoardo, si poteva rimanere lì, ascoltarlo per ore. Noi l'abbiamo avuto come assistente quando andavo in Colonia.
1: Sì.
0: A Igea Marina, sì. C'era lui e ci faceva giocare i birilli, insomma, faceva tante belle cose, ma quando ci parlava, ci faceva le omelie, eccetera, pur essendo dei bambini piccoli noi. Ascoltare. Ma queste cose le ripeteremo quando parleremo appunto dei Veneti. Poi abbiamo Monsignor Zerbi, quindi abbiamo tanti sacerdoti che ci ricordiamo bene di loro e tantissima gente si ricorderà e ci riserviamo poi di parlare di loro. Bene, allora siamo arrivati anche oggi al termine della nostra mezz'oretta in vostra compagnia. Quindi io direi che dobbiamo salutarci qui con una bella canzone, ci salutiamo ovviamente con un po' di allegria e proviamo qui. Alla prossima!
1: Alla prossima!
0: Ciao a tutti!

0: In Blu 2000, news.
1: In studio Ugo Scali, un sopravvissuto al terremoto che ha colpito il Venezuela è stato estratto vivo dalle macerie dai soccorritori ieri a 8 giorni dal disastro. In queste ore i soccorritori sono impegnati in una corsa contro il tempo per salvare anche un bambino di 9 anni vivo sotto le macerie, sempre nello stato di La Guaira, più colpito dalle 2 scosse di terremoto. Raid notturno dell'esercito russo contro la comunità romenska nella regione di Sumy. 4 le persone uccise, pesanti raid di Mosca hanno colpito la capitale e altri centri urbani, le vittime sarebbero una 30. Le forze ucraine hanno attaccato le regioni di confine di Belgorod e Bryansk, 2 i morti. E in Iran in corso i funerali della guida suprema Ali Khamenei, uccisa dai raid di Stati Uniti e Israele. Intanto il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, capo negoziatore di Teheran, ha fatto sapere di aver raggiunto l'accordo con il sultano dell'Oman sul meccanismo per la navigazione nello stretto di Hormuz, basato sull'articolo del memorandum di intesa. Addio lo sconto sulle accise e sui carburanti, oggi come già ampiamente annunciato dal governo, anche in linea con le raccomandazioni della Commissione Europea, i prezzi dei carburanti sono tornati con l'imposta intera e potrebbero avvicinarsi ai 2 euro al litro. La cronaca da Milano, un 28enne peruviano è annegato la scorsa notte dopo essersi tuffato con alcuni amici nella piscina pubblica romano, l'episodio attorno alle 23 quando la struttura era chiusa al pubblico. Sono cominciate le audizioni dei calciatori convocati come testimoni nell'inchiesta su Made Milano, società che avrebbe organizzato serate con escort per clienti VIP, tra cui alcuni calciatori della Serie A, in locali alla moda milanesi ed alberghi di lusso. Non si è presentato Alessandro Bastoni, accusato di prostituzione minorile. Il calcio giocato ai mondiali, vanno agli ottavi la Spagna che ha battuto l'Austria 3-0, il Portogallo 2-1 sulla Croazia e la Svizzera che ha battuto 2-0 l'Algeria. Apertura della Borsa di Milano, FTSE MIB più 0,51%. Ed è tutto per questa edizione flash, torniamo insieme alle 11.
2: Blue Night, entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
3: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10:30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti in Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto. Non mancare!
1: Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.

Fare il traffico giusto per gli utenti giusti al momento giusto. Questa è Evergreen. Ai microfoni di Radio Orizzonti in Blu, Gisella Viccardi. Gentili ascoltatori, bentrovati. In studio con me alla regia, Angelo. Oggi parliamo di Vivienne Westwood, la stilista dell'ethical fashion che è ancora punk. La designer inglese più amata oggi combatte per l'ambiente, ma anche queste battaglie fanno pensare alle provocazioni di ieri. Vivienne Westwood è la stilista politica per eccellenza, a cominciare dal punk degli anni 70 ed arrivare ad oggi con le sue battaglie ambientaliste per una moda etica che ricordano lo spirito provocatorio degli esordi. Dal surriscaldamento globale all'indipendenza della Scozia, dal vegetarianismo ai diritti delle coppie omosessuali, dalla diversità alla necessità di un ethical fashion. Quella della Westwood è un'estetica intrisa di attivismo, un ideale che di volta in volta prende forme diverse e inaspettate, che spesso fanno arrabbiare alcuni. D'altronde, a un mito della trasgressione come lei non si può chiedere di non irritare qualcuno, e la sua ragione di vita sembra proprio espressa nella frase che disse una volta: nel dubbio meglio esagerare. Esageriamo ora con la musica. Quindi il primo brano che propongo è Blondie

La stilista inglese in passato ha sfidato l'establishment a colpi di indumenti da pin-up strappati, fibbie da feticisti, maglie patchwork, stampe artistiche, ma anche grande sartoria tradizionale britannica. Niente di nuovo nei cori Fracking Climate Chaos, che hanno animato la sua protesta contro il colosso del settore chimico Ineos durante l'ultima Fashion Week di Londra. Da sempre Vivienne non ha paura di diffondere messaggi forti. La capitale inglese, dal canto suo, non ha mai smesso di sostenere la sua eroina, anche se ai tempi del movimento punk era perplessa sul suo conto. Per capire perché bisogna fare un passo indietro e ripercorrere proprio questa sua vita avventurosa di quest'icona che è famosa ormai da tantissimi anni nel mondo della Fashion Week. Continuiamo la nostra musica e sempre con un'altra artista donna che ha un passato anche questo abbastanza importante.

Vivien Westwood, nome all'anagrafe Vivien Isabel Swire, nasce l'8 aprile del 1942 a Glossop, nel Derbyshire. Nel 1958 la sua famiglia si trasferisce a Londra, dove Vivien frequenta così corsi di moda e oreficeria alla Harrow School of Art, senza però completare gli studi. È il 1962 quando conosce e sposa Derek Westwood, da cui prende il nome. L'anno successivo nasce Benjamin, il loro primo figlio. Il legame della coppia però non è destinato a durare. Dopo pochi anni Vivien si innamora di Malcolm McLaren, futuro manager dei Sex Pistols, dal quale nel 1967 avrà il suo secondo figlio, Joseph. Insieme a McLaren nel 1971 apre il suo primo negozio, Let It Rock, al 430 di King's Road. Dagli anni 80 lo store si chiama World's End, contraddistinto nell'insegna da un orologio che gira all'indietro. Negli anni del governo Thatcher, nell'aprile del 1989, Vivien Westwood è apparsa sulla cover della rivista Tatler nelle vesti della Lady di Ferro, creando scalpore. La stilista traduce in estetica il movimento sottoculturale più importante dell'Inghilterra e dei giovani.

giovani, il punk. La moda punk di Vivienne Westwood è una vera e propria decostruzione, un continuo accostamento di elementi inediti fatto per distruggere, ma anche per ricreare in forme nuove. Allora, un'altra bellissima musica, un'altra bellissima canzone, Bananarama, Cruel Summer.

Tra la fine degli anni 70 e gli anni 80, i punk mettono a ferro e fuoco, spesso solo metaforico, la quiete borghese della vecchia Inghilterra. Gli abiti di Vivian Westwood di quell'epoca si offrono come un simbolo di identificazione per quel movimento ribelle. I capi tradizionali vengono tagliati e riempiti di borchie o di safety pin, le spille da baglia usate anche per trafiggere le guance di una regina Elisabetta stampata su una t-shirt per i Sex Pistols. La paternità del punk, o la maternità in questo caso, è sempre stata contesa tra McLaren e Westwood, soprattutto dopo che i due hanno divorziato e si sono dovuti dividere le eredità da prendere e da lasciare. Il punk sarebbe esistito anche senza di loro, naturalmente, perché era una sottocultura nata dal basso, dalla strada. Non era una categoria di marketing. Per molte persone il punk non era semplicemente look, era stile, era vita. Quindi no, il punk non è stato inventato da Vivian Westwood, ma senza di lei avrebbe avuto un aspetto forse diverso. Certamente avrebbe ricevuto meno attenzione. Ed ora diamo attenzione a Annie Lennox, Why?

La frase famosa di questa grande stilista è proprio questa: nel dubbio, meglio esagerare. La stilista dell'ethical fashion che è ancora tuttora punk.

0: solo feeling.
1: Amo la vicina a te.
2: Percorsi di cura, casa di comunità e ospedale. In collaborazione con l'azienda sociosanitaria territoriale della Valle Olona.
3: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, da Gianni ai microfoni con Antonella.
4: Buongiorno a tutti.
3: Abbiamo Antonio alla regia e oggi il nostro ospite è il dottor Paolo Garimoldi, primario presso gli ospedali di Saronno e Busto Arsizio per il settore oculistica. Buongiorno e benvenuto.
5: Buongiorno, grazie dell'invito. Mi presento, sono direttore della unità operativa complessa di oculistica che comprende gli ospedali di Busto e di Saronno. Sono nuovo in questa azienda, ho iniziato la mia attività nel mese di febbraio. La mia formazione professionale mi vede prima specializzando e specialista all'ospedale Sacco a Milano, poi ho lavorato a Busto Arsizio dal 1997 al 2010 e dal 2011 fino a qualche mese fa ero responsabile della unità operativa di oculistica dell'ospedale di Tradate, che attualmente fa parte della AST Sette Laghi. Dall'inizio di febbraio, come dicevo, ho iniziato a lavorare a Busto Arsizio e Saronno. La realtà che ho trovato è una realtà che già in parte conoscevo, perché è formata da colleghi di vecchia amicizia, quindi questo mi ha favorito. L'ambiente è anche molto collaborativo, per cui credo che si possa sicuramente migliorare qualitativamente e quantitativamente il servizio che la AST Valle Olona offre sia presso l'ospedale di Busto che quello di Saronno. Nello specifico avremmo intenzione di aumentare l'attività chirurgica, sempre avendo a disposizione le risorse. Questo è un problema purtroppo nella sanità attuale, risorse vogliono dire medici, apparecchiature, ma l'intenzione dell'azienda ospedaliera e anche mia è quella di aumentare l'attività chirurgica, quindi aumentare il numero di cataratte, che è un intervento estremamente richiesto con dei tempi di attesa piuttosto lunghi, ma anche estendere la nostra attività a altre chirurgie, diciamo, di secondo livello, in particolare la chirurgia della cornea, di cui io mi sono sempre occupato, che comprende non solo il trapianto della cornea ma anche il trattamento del cheratocono, che è una malattia degenerativa della cornea che si avvale di un trattamento conservativo che si chiama crosslinking corneale. Io a Tradate ero l'unico nella provincia di Varese a eseguire questo trattamento col sistema sanitario, e quindi
4: dopo ce lo spiegherà, dopo ci spiegherà che cosa consiste, finiamo il curriculum.
5: L'intenzione è anche quello però di aumentare e estendere l'offerta di cura anche ad altri ambiti, che sono la cura del glaucoma con i vari interventi che oggi si utilizzano, e anche la chirurgia del segmento posteriore dell'occhio.
4: Chirurgia del segmento posteriore dell'occhio, ecco, dopo ci spiegherà un pochino.
3: Qual è il ruolo del primario di oculistica all'interno degli ospedali? Il ruolo del
5: direttore è quello di dare un indirizzo sia clinico e anche organizzativo. Clinico vuol dire che io credo che un primario capace debba essere una persona che conosce perfettamente il tipo di lavoro che si andrà a fare. Cioè, magari non potrà essere specialista in ogni ambito, perché ormai la medicina è diventata così settoriale. Per cui anche il più competente non può sapere tutto di tutto e essere al massimo livello, può curare uno o due settori personalmente, però deve conoscere
4: tutti i campi,
5: però deve conoscere quali sono gli indirizzi delle varie sottospecialità di cui ogni specialità ormai si suddivide, e sapere indirizzare le persone nel giusto percorso di cura, e non solo poi a compiti di tipo organizzativo che sono estremamente impegnativi, che vuol dire curare i turni del personale, reperire personale, le apparecchiature, i farmaci, tutto quanto.
4: Quindi
5: tutto
4: un supervisore di tutto praticamente, sì, a livello sia organizzativo che a livello proprio così clinico, diciamo, certo, medico.
3: Nei reparti Saronno e Busto, quali sono le principali aree di specializzazione?
5: Allora, al momento
3: sono uguali intanto.
5: Non sono uguali. Busto Arsizio è più grande.
3: Certo.
5: Saronno aveva un certo numero di persone, nel tempo sono diminuite e l'idea è quella di rinforzare l'organico. La cornea verrà prevalentemente fatta a Busto Arsizio, ma anche a Saronno ne avrà una parte. A Saronno hanno avuto hanno ottenuto anche grazie a un aiuto di un finanziatore della strumentazione di un certo livello, ecco, per la cura del glaucoma, quindi alcuni trattamenti li faremo
4: anche
5: qui, alcuni, un tipo di laser di nuova concezione che è in uso presso l'ospedale di Saronno, ci permetterà di fare alcuni trattamenti che da Busto manderemo qua. E le cataratte si fanno in tutti e due i presidi, ovviamente, e poi in base al numero dei medici di cui disporremo vedremo come riuscire a implementare tutti e due i reparti.
4: L'organico di Busto è più completo, diciamo, rispetto a quello di Saronno?
5: L'organico di Busto compone attualmente di 6 medici, di cui una però andrà in maternità, per cui diverranno 5. Adesso ne abbiamo acquisito uno nuovo. L'idea era quella però di ottenere una seconda sala operatoria, perché lo spazio che ci hanno dato è molto grande, e per questo ci sarà bisogno sicuramente di più persone, e bisogna vedere poi il grado di la capacità chirurgica di questi, quindi comunque l'idea è quella di implementare sicuramente l'organico se dobbiamo aprire una seconda sala operatoria. Questo permetterà anche però di destinare a Saronno dei medici, poi vedremo anche in base alle loro disponibilità se mandarne sempre uno o più probabilmente ci sarà la necessità di farli
4: adesso
5: tornare.
4: Quanti sono a Saronno?
5: A Saronno adesso ci sono 2 fissi, più da Busto Arsizio un medico che viene a operare un giorno alla settimana e un altro che viene invece a fare attività ambulatoriale.
4: Ecco.
5: E io in questo momento sto venendo a operare il mercoledì, in questa fase abbiamo un mercoledì a giorni alterni, per cui sto venendo una settimana sì e una settimana no. L'idea comunque, appena rimpinguiamo l'organico, è di garantire comunque un terzo medico a Saronno, che magari non è sempre lo stesso.
4: Non è sempre lo stesso, però di avere appunto un altro riferimento.
5: Avere un altro medico, perché al mese di giugno è andato in pensione un dottor Pinna, che è un medico storico.
4: Sì.
5: E quindi esiste almeno la necessità di sostituire la figura, ecco.
3: Ho capito. In oculistica sono importanti le tecnologie, quindi gli strumenti. Ecco, al momento sono presenti gli strumenti più nuovi, più attuali?
5: In alcune situazioni sì, in altre vanno migliorate. In realtà è un po' una corsa, perché c'è un continuo miglioramento, le apparecchiature diventano obsolete, per cui comunque a Saronno hanno a disposizione per esempio un fluorangiografo e un OCT nuovo che funziona molto bene, c'è da sostituire a uno YAG laser, ci sono alcune cose da migliorare.
4: Da migliorare.
3: Va bene. Ha fatto l'accenno al trapianto della cornea, è una vostra, un vostro settore specialistico?
5: Mio in particolare.
3: Ecco, spiega di cosa si tratta e come si svolge.
5: La cornea è la parte trasparente dell'occhio, la parte che chiude l'occhio anteriormente. Il trapianto si rende necessario quando la cornea perde la sua, la cornea è una lente, quando perde la sua regolarità geometrica, in malattie come per esempio il cheratocono, oppure quando diventa opaca per esito di infezioni o perché lo strato interno della cornea non funziona più bene. La cornea è mantenuta trasparente perché c'è lo strato interno che si chiama endotelio che pompa l'acqua al di fuori della cornea. Se questo strato non funziona più, la cornea si riempie d'acqua e quindi diventa opaca. In queste situazioni si rende necessaria la sostituzione. Una volta si sostituiva tutta la cornea, adesso si tende a fare dei trapianti selettivi, cioè si può sostituire la parte anteriore, la parte posteriore o in qualche caso anche tutta la
4: ma cosa si tessuto. Mette una protesi?
5: È un tessuto da donatore.
4: Un tessuto da donatore. E quindi poi il paziente torna a vedere in un modo corretto?
5: L'obiettivo è quello di portarlo a vedere in maniera corretta.
4: E di solito vede bene, insomma, senza...
5: Poi dipende dal tipo di trapianto, ci possono essere dei percorsi più o meno lunghi, perché in alcuni casi i punti si tengono anche per un anno, però i risultati sono buoni.
4: Certo.
3: Il glaucoma invece è un'altra patologia.
5: Il glaucoma è una malattia in cui c'è un danno del nervo ottico che è correlato a un aumento della pressione dell'occhio. Quindi lo scopo della terapia del glaucoma è mantenere la pressione bassa in modo tale che il danno del nervo ottico non peggiori. Il danno del nervo ottico si manifesta con una alterazione del campo visivo. Che cos'è il campo visivo? Se uno guarda un oggetto, non vede solo quell'oggetto, ma ha un panorama ampio, quello è il campo visivo. Il danno del glaucoma si manifesta con una progressiva riduzione del campo visivo. È una malattia subdola perché la riduzione del campo visivo non è percepita finché il danno è molto avanzato. Per questo è molto importante.
4: E su tutti e due gli occhi viene o può venire su un occhio solo?
5: Spesso c'è su tutte e due, magari non in maniera uguale da una parte e dall'altra, e comunque è molto importante intanto la prevenzione, cioè controllare la pressione dell'occhio e valutare il nervo ottico per evitare di trovarsi in situazioni già gravi senza essercene accorti. E poi una volta che la malattia è stata diagnosticata, tenere bassa la pressione dell'occhio in modo che il campo visivo non peggiori. Questo si può fare prima di tutto con i farmaci. Esiste la possibilità di fare un laser che favorisce il deflusso del liquido che c'è all'interno dell'occhio in modo da tenere la pressione bassa. Questo è questo laser che è nuovo, che c'è a Saronno. E poi si ricorre alla chirurgia. Ci sono vari interventi che sostanzialmente hanno lo scopo di creare una via di deflusso attraverso il posizionamento di particolari tubicini o facendo una trabeculectomia, sostanzialmente un buco, creando una via alternativa attraverso cui il liquido che riempie la parte anteriore dell'occhio possa uscire mantenendo la pressione bassa.
3: La chirurgia robotica la utilizzate oppure no?
5: La chirurgia robotica al momento in oculistica non c'è.
4: Ecco, ci fermiamo un momento per un breve stacco musicale e ci risentiamo tra qualche minuto.
3: Bene, riprendiamo allora la nostra intervista al dottor Garimoldi, primario, come dicevamo prima, dell'ospedale di Saronno e di Busto per il settore e il reparto oculistica. Abbiamo parlato di trapianto della cornea e di glaucoma, ma tra le altre patologie quali sono quelle più frequenti che dovete trattare?
5: Sicuramente una delle più frequenti è la cataratta.
4: Ecco.
5: La cataratta è...
4: In che cosa consiste e che cos'è? Perché viene la cataratta?
5: Viene sostanzialmente perché è una forma di invecchiamento, salvo alcuni casi in cui ci sono delle cataratte precoci dovute a farmaci, come l'utilizzo in maniera marcata di cortisone, ma di solito è una forma di degenerazione, un invecchiamento. Consiste nella opacizzazione del cristallino. Il cristallino è una lente che è all'interno dell'occhio e partecipa al sistema di visione. L'opacizzazione del cristallino comporta una diminuzione della vista che inizialmente si manifesta con la visione magari delle fonti luminose sdoppiate, con aloni, e poi un progressivo annebbiamento, e se la malattia viene lasciata andare senza fare nulla può portare anche alla cecità. Ormai è difficile che si arrivi a queste condizioni, a meno di persone che siano particolarmente
4: disagiate. E l'intervento in cosa consiste?
5: L'intervento consiste nella apertura della, immaginiamo il cristallino come una lenticchia, il cui interno è la polpa è opaca. Noi andiamo ad aprire la parte anteriore del cristallino con una tecnica che si chiama facoemulsificazione. Frantumiamo e aspiriamo il nucleo, cioè quello che c'è dentro, e in questo involucro che rimane sospeso nell'occhio andiamo a inserire una lentina che fa la stessa funzione che faceva il cristallino originale. In questo modo noi riusciamo a fare una chirurgia sostanzialmente senza punti, una chirurgia senza in cui punti, andiamo senza punti.
4: Rimane lì
5: perché viene inserito all'interno del sacco capsulare, quindi nella posizione in cui è l'involucro del cristallino originale viene mantenuto. La lente viene inserita e attraverso un taglio piccolissimo, utilizziamo dei bisturi di 2 mm e 2, in modo da modificare il meno possibile la regolarità della cornea e non indurre astigmatismo. Questo permette un recupero visivo sostanzialmente quasi immediato.
4: Infatti chi fa questo intervento dice che poi ci vede benissimo e che quindi
5: di solito
4: ci vedono molto bene,
3: si recupera in fretta. Ci sono malattie in aumento negli ultimi anni?
5: Ma sicuramente la comparsa delle maculopatie, l'incidenza delle maculopatie è aumentata, perché comunque l'invecchiamento gioca un ruolo importante, sono sempre più le persone anziane, e quindi questa malattia, che è un'altra malattia degenerativa, è estremamente frequente. La maculopatia che cos'è? È una malattia che riguarda la macula. La macula è la parte centrale della retina, cioè la parte più importante che ci serve per vedere le immagini distinte, per leggere, per guardare i dettagli. E la maculopatia comporta una alterazione di questa capacità. Poi ce ne sono di due forme: una forma cosiddetta secca, in cui c'è una perdita proprio della qualità del tessuto, e una forma esudativa, in cui un vaso sanguigno anomalo cresce al di sotto della retina e, facendo uscire il liquido, il siero e qualche volta anche il sangue, danneggia la retina. Per questa seconda forma esiste da ormai parecchi anni una terapia con farmaci che vengono iniettati indirettamente all'interno dell'occhio, cioè che si chiama terapia intravitreale, che servono a sostanzialmente far regredire, tendono a far appassire questo vaso sanguigno che è responsabile della malattia. Siccome questa malattia poi tende a recidivare, questi pazienti divengono dei pazienti cronici, cioè non basta una puntura ma ne fanno un certo numero all'inizio e poi, allungando il tempo fra una puntura e l'altra, devono continuare a farle, a volte anche per tutta la vita.
4: Ecco.
5: E questo è un carico non da poco, per quanto riguarda sia l'impegno dei medici e anche i costi di questa cosa.
4: Perché
5: qua
4: costa parecchio.
5: Questi farmaci costano. D'altra parte, se dovessimo andare a fare un'analisi di quanto costa alla società un cieco, probabilmente costa di meno fare questo tipo di terapia, quindi ha senso, però è un impegno non da poco, perché sono molti.
4: E con questa, certo, con queste cure riesce a vedere comunque il paziente, magari non
5: al 100%. In alcuni casi importante è la tempestività, cioè all'esordio di questa malattia è importante farsi vedere, perché quanto più precocemente viene curata, tanto migliori sono i risultati. quali sono le avvisaglie?
4: Ecco, le avvisaglie, come le ci avvisaglie, si può rendere conto?
5: Allora, un sistema abbastanza facile è quello di, con gli occhiali da vicino, chiudere un occhio e prima uno e poi l'altro, guardare una pagina di giornale e vedere se le righe, le parole sono dritte o sono storte, o peggio ancora se compare una macchia. Se c'è una di queste cose, è importante farsi vedere.
4: Benissimo. A una certa età è consigliabile un controllo visivo ogni quanto?
5: Ma dipende,
4: anche senza problemi.
5: In realtà
4: una volta l'anno, due volte l'anno.
5: Secondo me non c'è una regola. Sicuramente la pressione dell'occhio ogni tanto ha senso misurarla. Dopodiché, se una persona continua a veder bene, in realtà non dovrebbe avere tutte queste necessità. Quindi non vorrei stimolare le persone ad andare,
4: certo,
5: a farsi vedere così in maniera acritica.
4: Però penso che dopo una certa età, tra la vista non è mai
5: sicuramente quello
4: problema.
5: Che porta di solito il paziente a farsi vedere
4: è uno di questi
5: sintomi, ma il fatto che non veda più bene. C'è da dire che molte volte purtroppo le visite oculistiche potrebbero essere risolte anche solo con una prescrizione di occhiali, quindi se uno ha un ottico anche di fiducia, magari se non riesce più a leggere da vicino prima di andare a fare una visita,
4: certo,
5: oculistica,
4: un occhialino,
5: un passaggio dall'ottico per controllare, lo potrebbe anche fare. Insomma, questo renderebbe anche un pochino più appropriate l'indicazione alla visita oculistica, che a volte in realtà altro non è che una prescrizione di occhiali.
3: Certo. C'è un rapporto tra la pressione dell'occhio e la pressione corporea?
5: La pressione dell'occhio è un fatto locale, sostanzialmente nell'occhio, nella parte anteriore dell'occhio c'è un liquido che viene prodotto in un punto e esce da un altro. Di solito l'aumento della pressione dell'occhio è determinato da delle alterazioni del sistema di deflusso.
3: Ecco. Va bene. Può incidere lo stile di vita sulla salute degli occhi?
5: Sicuramente.
3: Ecco,
5: parlando per esempio della cataratta, sicuramente la luce solare, l'esposizione al sole favorisce. Quindi un consiglio per tutti, ma anche per i giovani, è quelli di usare la chiave da sole quando c'è il sole.
4: Ecco.
5: Stessa cosa vale in parte per la maculopatia, ma la maculopatia ci sono anche alcune indicazioni. Il fumo è un fattore di rischio importante.
4: Ecco.
5: Così come anche il controllo di eventuali malattie vascolari, l'ipertensione, il diabete, il colesterolo, perché comunque una componente di danno vascolare che induce la malattia sembra esserci. Così come anche l'alimentazione, cioè un'alimentazione che tende un po', come ormai è indicato per tante malattie, a utilizzare, a nutrirsi di più verdura e aciti grassi insaturi piuttosto che la carne rossa.
4: Ecco,
5: quindi queste indicazioni sembrano giocare un certo ruolo.
3: Va bene, abbiamo un paio di minuti. È cambiato l'approccio chirurgico all'occhio negli ultimi anni oppure è rimasto sostanzialmente
5: stabile? No, è cambiato moltissimo. La cataratta ormai è sostanzialmente stabile così da un certo numero di anni. Però le tecnologie sono molto progredite, per cui tutti gli interventi che riguardino la cataratta, la cornea, il glaucoma, la retina hanno avuto un'evoluzione, ce l'hanno in continuazione, anche perché la strumentazione sia diagnostica che terapeutica, cioè gli strumenti che ci fanno capire come è fatto l'occhio e come sono fatte le malattie e quale soluzione terapeutiche si possono utilizzare, sono migliorati.
3: Ci sono alcuni segnali che ci dicono che è il caso di fare una visita di controllo dal medico, insomma.
5: Sicuramente il primo disturbo della vista
3: è quando, non ci
5: è quando uno ci vede di meno, sia da lontano che da vicino. Poi abbiamo detto questa indicazione per la maculopatia, come comportarsi
4: quando
5: si vedono questi disturbi, la prevenzione del glaucoma attraverso il controllo della pressione dell'occhio una tantum, a partire direi dai 35 anni.
4: Ma dove si va a misurare la pressione dell'occhio? Dall'oculista?
5: No, la pressione dell'occhio va misurata dall'oculista.
4: Va misurata solo dall'oculista, ecco, è quello che volevo sapere.
3: Dottore, siamo arrivati
4: bene,
3: al fine
4: siamo
3: nostro
4: arrivati,
3: tempo.
4: Ecco.
3: Grazie di essere stato con noi, veramente. Di essere stato utile nella spiegazione di tutte.
4: Sì, interessantissimo.
5: Di essere stato comprensivo.
4: Comprensivo, certo. Molto interessante, vero Gianni?
3: Sicuramente.
4: Ecco, molto interessante.
3: Anzi, magari ci risentiremo più avanti magari,
4: ecco, volentieri, per un aggiornamento e per magari qualche argomento che sentiremo poi i nostri ascoltatori.
5: Se dovessimo avere delle novità anche di terapie che introduciamo nei nostri due ospedali, sarà mia premura informarvi e
4: sicuramente
5: poi la popolazione.
3: Siamo a disposizione.
4: Grazie dottore, grazie
3: ai nostri radioascoltatori, buona giornata.
5: Grazie,
4: buona giornata.
5: A voi.

0: In blu 2000. News.
1: Non si ferma l'offensiva russa in Ucraina, 74 i missili e 500 i droni che hanno colpito Kiev ed altri grandi centri urbani del paese, 25 le vittime e 85 i feriti. Nella capitale colpito anche un pronto soccorso, il presidente Zelensky dice reagiremo all'attacco e ribadisce gli Stati Uniti ci facciano produrre i Patriot per difenderci. Un sopravvissuto al terremoto che ha colpito il Venezuela è stato estratto vivo dalle macerie dai soccorritori accati alla Mar nello stato settentrionale di La Guaira a 8 giorni dal disastro. In queste ore i soccorritori sono impegnati anche in una corsa contro il tempo per salvare un bambino di 9 anni ancora vivo sotto le macerie a Caraballeda, sempre nello stato di La Guaira, che è quello più colpito dal sisma. Sarebbe fuggita in Italia l'attentatrice che ha messo la bomba lunedì scorso nell'abitazione dell'oligarca ucraino Vadim Ermolev e della sua famiglia, fuggita dal Principato di Monaco. La donna prima avrebbe raggiunto la Francia e da lì in auto il nostro paese, dove sono in corso le ricerche a tappeto. Polizia monegasca e francese hanno potuto ricostruire con precisione il percorso di fuga grazie alle numerose registrazioni delle videocamere di sorveglianza. Tutto è pronto a Lampedusa per la visita del Papa prevista per domani, pontefice che arriverà sull'isola alle 9 del mattino, previsto l'omaggio alle vittime delle migrazioni, al cimitero, alla Porta d'Europa, al Molo Favaloro, prima della celebrazione eucaristica alle 10:30, visita pastorale che giunge a 13 anni da quella realizzata da Papa Francesco, che scelse Lampedusa come meta del suo primo viaggio apostolico. A Siena oggi la giornata del palio, dopo il rinvio ieri per la pioggia, oggi confermato il consueto programma dedicato al primo palio dell'anno, quello della Madonna di Provenzano. Benvenuto Max, così il presidente De Laurentiis ha annunciato questa mattina l'ingaggio al Napoli dell'allenatore Massimiliano Allegri. Il club partenopeo ha scelto l'ex tecnico del Milan, l'ufficialità dell'accordo con un post su Instagram, foto di Allegri che sul bavero della giacca ha la spilla con la N del Napoli. È tutto per questa edizione, torniamo insieme alle 12.
2: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
3: Ogni secondo martedì del mese alle 9:30 con replica alle 17:10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
4: È tempo di Saronno Famosi, il music contest organizzato da Radio Orizzonti e Oratori di Saronno, con finale al Teatro Giuditta Pasta.
5: Vai su radioorizzonti.eu e iscriviti come band o solista alla categoria junior o senior entro il 5 luglio. Il vincitore potrà incidere, produrre e pubblicare il proprio brano con un produttore professionista.
4: Fatti sentire, è tempo di Saronno Famosi The Music Contest 2026.
6: Bastardi senza gloria.
7: Bastardi senza gloria. Storie di perdenti magnifici, ribelli sconfitti e geni incompresi.
8: Ogni primo e secondo mercoledì del mese alle 22 su Radio Orizzonti e in podcast su Spotify e su radioorizzonti.eu e sulla app di Radio Orizzonti.

Ecco, eccoci qua, benvenuti su Radio Orizzonti in Blu. Io sono Federica, questa è Donna ti voglio cantare, i nomi di donne nei titoli delle canzoni. Stiamo insieme un po' con musica e due chiacchiere. Ma oggi vi presento una canzone che è veramente, direi importante, ma non solo. Parliamo di Donna Rosa, che è dalla quale è stato tratto un film nel 1969 che, pensate, è stato interpretato da Albano e Romina Power. Ma questo brano, Donna Rosa, è anche stato una delle sigle del programma televisivo Sette Voci, condotto da Pippo Baudo, ed è stato un tratto della vita di Pippo Baudo importantissima, perché proprio grazie a questo programma e a questa interpretazione che lui è stato conosciuto più che mai, diciamo, ha contribuito a portarlo molto alla ribalta. Il testo racconta di una storia in cui una donna che si chiama Rosa rappresenta l'ideale della perfezione, del mistero, una figura che sembra essere sfuggente ma che lascia un segno indelebile nell'immaginario del protagonista. Sembra vivere in un mondo parallelo, distante dalla realtà quotidiana, ma continua ad attrarre chiunque la guardi. Quindi questa canzone riflette in un certo modo la fragilità umana, in cui si può idealizzare qualcuno senza mai raggiungerlo, come se fosse un sogno. Noi l'ascoltiamo nell'interpretazione di Nino Ferrer.

Adesso abbiamo Lisa dagli occhi blu. Bene, questa è una bellissima canzone, la più nota incisa da Tessuto, questo cantante che ha creato questo vero e proprio tormentone negli anni 60 e comunque anche oggi, perché la sentiamo cantare molte volte. È stata scritta da Giancarlo Bigazzi e da Claudio Cavallaro. E la canzone si è classificata al secondo posto in un disco dell'estate 1969. Il testo originariamente era stato scritto per la sua ex compagna del liceo. La poesia, che è stata fatta poi venduta anche ad un paroliere che ne ha fatto uso. Poi nel 1984 il cantante francese Pascal ne ha inciso una versione in lingua francese intitolata Petite Fille aux yeux bleus. E bene, poi questo disco è diventato in breve tempo uno dei più venduti. Rimane in classifica tra i primi 10 per 15 settimane, restando poi al primo posto per 2 settimane e ritornandoci ancora per altre 4 settimane. Un testo veramente molto molto orecchiabile e anche molto diciamo così allegro. Io direi che a questo punto lo ascoltiamo e la nostra Lisa dagli occhi blu ci tiene compagnia.

Adesso torniamo indietro al 1976. Riccardo Conciante è il primo in classifica con Margherita, un singolo pubblicato per la RCA italiana, estratto dall'album Concerto per Margherita. Questa canzone è stata scritta a quattro mani assieme al produttore Marco Luberti, con arrangiamenti elettronici di Vangelis. È dedicata a chi? A una donna che nella realtà non esiste. Fu lo stesso cantautore ad ammetterlo durante un'intervista, sottolineando che tutte le mie canzoni sono allegoriche. Io mi considero un impressionista. Bene, il brano è caratterizzato da un crescendo che poi nel finale ricorda le atmosfere invincibili delle opere a tema epico. E dopo aver lavorato assieme fino a tarda notte, Cocciante e Luberti si resero conto che mancava il testo di una delle tracce dell'album. Pare che Luberti sia tornato a casa e avesse poi sognato il famosissimo verso «Io non posso stare fermo con le mani nelle mani». Le restanti parole le ascoltiamo adesso con il brano.

Adesso siamo nel 1973 e abbiamo Dori Ghezzi, che è stata tra l'altro la compagna e poi moglie di Fabrizio De André, del noto cantautore Fabrizio De André. Nel 1979 purtroppo furono sequestrati in Sardegna dall'anonima sequestri e sono stati liberati dopo alcuni mesi. Questo episodio vogliamo ricordare che segnò profondamente la loro vita. Dopo la morte di De André, Dori Ghezzi si è dedicata molto alla tutela e alla valorizzazione dell'opera del cantautore. Ecco, però lei ha inciso dei brani molto interessanti, molto noti, e uno di questi è appunto Margherita non lo sa, che ascoltiamo a breve. Con questo abbiamo oggi concluso anche il nostro viaggio tra le canzoni sulle donne. Grazie per averci fatto compagnia, per averci ascoltato. Io sono Federica, questa è Radio Orizzonti in Blu. Mi raccomando, ci ritroviamo alla prossima puntata. Stessa musica e stessa frequenza.

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Un buongiorno ai nostri radioascoltatori da Delia Duce e con me quest'oggi alla regia Antonio Colombo. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro fuori porta. Giovanni Allevi torna sul palco. Riprendo timidamente, riparto dall'amore per il pianoforte. In Villa Arconati, in via Fametta a Bollate, venerdì 3 luglio alle ore 21. È pronto a tornare sul palco dopo anni di cure. Giovanni Allevi si esibirà nella cornice di Villa Arconati venerdì 3 luglio, in occasione della seconda serata della 38esima edizione dell'Anonimo Festival. L'artista è pronto a ritrovare il calore del suo pubblico, che lo ha visto nascere artisticamente. La tappa lombarda fa parte del nuovo tour europeo dell'artista, che rappresenta un ritorno all'essenza più autentica della sua arte, il dialogo intimo con il pianoforte. Riprendo timidamente il tour dei concerti all'estero, spiega Allevi. Sento di avvicinarmi al pianoforte con un sentimento completamente nuovo, amore allo stato puro. Non mi interessa il successo né il riscontro esterno. Tutto ciò che desidero è celebrare la bellezza e il miracolo della vita. I biglietti del concerto di venerdì 3 luglio si possono acquistare sul sito di Villa Arconati. A Castiglione Olona il tempo si riaccende, torna il Palio dei Castelli 2026, 10 giorni di storia, comunità e spettacolo. Dal 3 al 12 luglio 2026 riporterà il paese al cuore del suo rinascimento, nella 49esima edizione della manifestazione simbolo della città, a Castiglione Olona nel centro storico in piazza Garibaldi. Durante il Palio dei Castelli gli rioni della città si sfidano nella famosa corsa delle botti. Il rione vincitore si aggiudica l'ambito drappo, il pallium, un enorme stendardo, ogni anno diverso e dipinto da un artista castiglionese che rappresenta il tema storico e gli otto rioni. Il tema 2026 è dedicato alla scuola fondata nel 1423 dal cardinale Branda Castiglioni, un progetto visionario che vedeva nell'istruzione un bene pubblico e uno strumento di crescita per tutta la comunità. Il Palio dei Castelli è molto più di una manifestazione, è un patrimonio condiviso, un racconto collettivo, un'esperienza di comunità. 10 giorni in cui Castiglione Olona non si limita a ricordare la sua storia, la rivive, la interpreta e la consegna al futuro. Musica sull'acqua 2026. Sul lago di Como, la 22esima edizione è dedicata alla civiltà. Dal 3 al 26 luglio torna il Festival Musica sull'acqua. 17 appuntamenti tra Colico, Como, Gravedona e Pianello dell'Ario porteranno sul territorio concerti, passeggiate musicali, eventi all'alba, incontri e laboratori, con la partecipazione di grandi artisti internazionali e giovani talenti provenienti da tutto il mondo. Il tema scelto per l'edizione 2026 è civiltà, una parola che diventa il filo conduttore di un programma pensato per mettere al centro il dialogo, l'ascolto e la condivisione attraverso la musica. Biglietti e abbonamenti sono acquistabili online su Viva Ticket e presso la biglietteria del festival, prima degli spettacoli. Per informazioni e programma completo è possibile consultare il sito del Festival Musicale dell'Acqua. Ed eccoci giunti al termine, speriamo che troverete qualcosa di interessante tra questi appuntamenti e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti!

0: Radio Orizzonti in Blu presenta Vangelo e Vita, il Vangelo della Domenica e la vita di comunità.
1: Amiche e amici dell'ascolto, buon venerdì, ben ritrovati a tutti, pronti per dare uno sguardo a quello che sarà il Vangelo della prossima domenica. La liturgia ci porta al Vangelo di Luca, ci porta all'inizio di quello che è conosciuto come discorso della pianura, un po' il corrispettivo nel Vangelo di Luca del discorso della montagna che si legge invece nel Vangelo di Matteo. Gesù si è ritirato sul monte a pregare il Padre, in quel contesto ha chiamato poi a sé i dodici, e con i dodici scende in questa pianura e consegna alla moltitudine la parola che ha ricevuto dal Padre. Ascoltiamo brevemente il testo. In quel tempo il Signore Gesù, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando, vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo». Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i falsi profeti. Ma a voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l'altra. A chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da a chiunque ti chiede e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Questo è il testo che ascolteremo e proviamo allora a dire qualcosa, proviamo a guardare il contenuto. Diciamo due blocchi ben distinti. Nella prima parte del testo sentiamo elencare una serie di beatitudini seguite subito da una serie di lamentazioni. Qui c'è bisogno di fermarsi un attimo, perché piuttosto che il guai che abbiamo sentito, che sembra quasi suonare come una sorta di maledizione, il testo originale rende l'idea di un ahimè. In buona sostanza, Gesù, davanti alle situazioni delle persone che incontra, può gridare con gioia la beatitudine per quelli che già sono sulla via giusta, sulla via del Signore, oppure piange per quelli che sono sulla via sbagliata, appunto l'idea della lamentazione. Chi sta percorrendo quella che i salmi definirebbero la via degli empi, ecco, davanti a questa situazione c'è un lamentarsi, c'è un ahimè, c'è un dispiacersi da parte del Signore, non un maledire. Ancora, beatitudini e lamentazioni non sono da prendere come due situazioni fisse, congelate, non sono due situazioni eterne. Sulle labbra di Gesù le lamentazioni e le beatitudini suonano piuttosto come un invito che Gesù rivolge a quelli che lo ascoltano perché possano prendere coscienza della situazione in cui si trovano, perché possano gioire allora se camminano con Gesù e sono quindi nella beatitudine, oppure perché possano cambiare strada se invece sono sulla situazione fotografata dall'ahimè. E anche se dovessi trovarmi nella condizione dei beati, non sono autorizzato a starmene beato. La beatitudine non è uno stare beato, sono invitato a camminare, a continuare a camminare con ancora più convinzione, con ancora più determinazione, come discepolo di Gesù, perché c'è sempre qualcosa che mi chiede un continuo passaggio, c'è sempre qualcosa che mi chiede una, diciamo, una trasfigurazione, o se volete una continua conversione. Camminiamo di conversione in conversione, passo dopo passo, Paolo ci direbbe, per arrivare alla misura piena del Figlio di Dio in noi, alla statura piena di Cristo in noi. Allora ecco il senso delle beatitudini, no? Creare una condizione favorevole per poter discernere dove sono in questo momento e quindi poter decidere dove voglio essere, con chi voglio essere, continuare a camminare da discepolo sulla strada della vita o invece seguire un'altra strada. Quindi diciamo che queste espressioni di Gesù, le lamentazioni e le beatitudini, rappresentano un invito concreto a scegliere la propria via, lungo quale strada camminare. E in questa prospettiva va compresa anche la seconda parte del testo, quella che si apre con «Ma a voi che ascoltate, io dico». Anzitutto, a voi che ascoltate, perché specificarlo? Perché potremmo pensare che le persone che si sono raccolte lì di fatto sono andate lì proprio per ascoltare. Sì e no, l'ascolto a cui si riferisce Gesù è qualcosa di profondo, è qualcosa di particolare. Questo ascolto a cui si riferisce Gesù presuppone un'accoglienza, e quindi chi ascolta realmente è chi vuole obbedire, non uno che è lì giusto per sentire qualche bel discorso edificante, qualche bella parola, no? Questo forse capita a noi ogni tanto, ci piace ascoltare, sentire, magari andiamo anche a cercare conferenze o approfondimenti per il piacere di sentire, e però poi questa parola che ascoltiamo non trova poi spazio dentro di noi, non trova accoglienza. Chi è lì dovrebbe essere lì perché quella parola che Gesù pronuncia possa diventare vita per lui, possa diventare vita in lui. Questo significa ascoltare, mettersi nella condizione di poter dare vita alla parola. Questo fa pensare subito alla scena dell'incarnazione, ecco, quel sì di Maria, quel si compia in me questa parola, accada per me. Questo è l'ascolto che dà vita, questo è l'ascolto che dà vita alla parola e di conseguenza poi dà vita anche a noi. E quindi quando Gesù dice a voi che ascoltate, dovremmo intendere un po' così, a voi che siete qui e vi state mettendo in questo atteggiamento di accoglienza, a voi che siete qui e siete aperti alle mie parole, bene, a voi io dico. Ed è importante anche sottolineare un'altra cosa, che non siamo davanti a un manifesto ideologico o a un programma politico. Le cose che Gesù elenca dopo questa premessa non sono neanche delle belle idee messe lì. È lui che dice queste parole, e questo non è indifferente che vengano da lui queste parole, perché le cose che Gesù sta dicendo, prima di dirle, le ha vissute. Gesù è una persona che ha fatto tutt'uno con queste parole. Quindi le parole che siamo invitati ad ascoltare, quindi le parole che siamo invitati a vivere, esprimono la sua vita, che può diventare la nostra. Queste parole, queste frasi, belle, pregnanti, significative, non sono bei pensieri, non sono bei propositi, non sono una dichiarazione di intenti, non sono un manifesto ideologico, sono la vita vissuta di Gesù. Quindi lui, nel proporre queste parole, propone la sua vita. ci propone di vivere la sua stessa vita. E quanto al contenuto, Gesù indica 4 atteggiamenti: amate, fate del bene, benedite, pregate. Possiamo dire che condensa tutta la vita cristiana in questi 4 atteggiamenti, ma ancora di più a condensare, a chiudere tutto, a sintetizzare tutto, quella regola d'oro che troviamo alla fine: come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate loro. Come leggerla, come possiamo leggerla? Sicuramente non è il tentativo di mettere un limite, no? Una misura all'amore. Amo quanto voglio che facciano a me, o amo quanto mi sento amato. No, la regola che Gesù propone ci chiede di fare un passaggio mentale fondamentale. Dobbiamo metterci nella condizione di poter credere che c'è una possibilità per tutti. Gesù ci sta chiedendo di credere davvero nella possibilità dell'altro, ci sta chiedendo di dare credito all'altro. Queste parole, fate agli altri quello che volete gli altri facciano a voi, rivelano da una parte la fede nel Signore, se le accolgo perché credo a Lui, credo a quello che mi propone, credo che il Signore mi ama. Dice fede anche nelle nostre possibilità di amare, ma dice anche fede nella possibilità che l'altro ha di amare, dare credito all'altro, vedere l'altro come uno che è in grado di compiere queste cose, vedere l'altro come uno che è in grado di amare così, vederlo noi per primi e quindi essere quelli che iniziano una relazione in questa forma, in questo modo, riconoscendo, dando credito all'altro, riconoscendo nell'altro la possibilità che lui sia in grado di vivere questo tipo di amore. Allora faccio quello che voglio venga fatto a me, perché l'altro lo penso capace. Lo penso capace di vivere così. Quindi non si tratta di affermare il mio diritto nei confronti dell'altro, pretendo che l'altro mi ami, pretendo che l'altro faccia a me qualcosa, ma Gesù afferma il dovere, il mio dovere o la mia possibilità di essere nei confronti dell'altro in un determinato modo, come colui che fa il primo passo. Qua possiamo andare a riprendere la parabola del buon samaritano, non chi è il mio prossimo, ma chi si è fatto prossimo, chi è stato in grado di quindi fare il primo passo, fare il primo passo per mettere l'altro nella condizione di amare anche me, che magari sono il suo nemico. Questo è il programma di Gesù ed è una provocazione forte. Teniamola lì, lasciamola parlare, lasciamola lavorare dentro nel cuore, chiedendo di poter viverla, di poter dare vita anche a questa parola. E a tutti, come sempre, auguro una buona giornata e una buona domenica.

Buongiorno a tutti voi cari ascoltatori di Radio Orizzonti FM 88 e di Popoli. Oggi vi raccontiamo una voce nella foresta. Radio Mato accende la Guinea-Bissau. Nei villaggi a bordo della foresta in Guinea-Bissau la corrente elettrica va e viene, le comunicazioni sono difficili, l'isolamento complica la vita quotidiana nei villaggi. Da qualche giorno quel silenzio è abitato da Radio Mato, la radio alimentata ad energia solare che è stata portata qui da Cooperation Labs ETS, l'organizzazione fondata lo scorso anno da 3 ingegneri italiani, Davide Muscarella e Daniele Amorelli, siciliani di Caltanissetta, e Claudia Stambazzi romagnola, che lavorano a Modena e hanno pensato di mettere a loro competenze al servizio di una missione umanitaria concreta, capace di costruire legami sociali e autonomia nei luoghi più lontani della terra. Radio Mato è un'idea diventata realtà grazie all'incontro tra fondatori, partner, donatori, tecnici, volontari e comunità locali. Radio Mato ha preso voce nel cuore della Guinea-Bissau lo scorso 8 aprile presso la missione cattolica di Susana, che oggi comprende una scuola, un presidio sanitario, una casa comune, un'officina di falegnameria e una di meccanica e altre piccole strutture per gli spazi comuni. Radio Mato non nasce come una semplice donazione di apparecchiature, ma come un progetto sostenibile pensato per durare ed essere autosufficiente, spiega Davide Muscarella. La pianificazione partita lo scorso ottobre ha richiesto attenzione tecnica, capacità organizzativa e una visione chiara degli obiettivi: attivare una radio comunitaria e renderla autonoma e energicamente formare il personale locale e consegnare alla comunità uno strumento realmente utilizzabile e duraturo. Si è passati a individuare le attrezzature radio necessarie, definire il sistema di trasmissione, pianificare la logistica internazionale, organizzare i test preliminari in Italia e progettare l'integrazione con un impianto fotovoltaico off-grid. Le apparecchiature spedite dall'Italia sono state installate presso la missione cattolica di Susana, montate dagli abitanti del territorio, sin dall'inizio partner e protagonisti. Il sistema fotovoltaico configurato e installato, le trasmissioni testate con tutto il personale locale formato per la gestione operativa. Radio Mato, che Mato significa foresta, è autonoma energicamente, può fare a meno dell'elettricità che è intermittente e da alcuni giorni sta facendo viaggiare l'informazione dove le distanze pesano sulla vita quotidiana. Trasmette comunicazioni di servizio sanitario, contenuti educativi, messaggi per le famiglie, programmi culturali, informazioni sulla vita della comunità e della missione. È voce del territorio, riferimento quotidiano per chi nell'area della comunità. Il direttore Carlos Ambona, giovane giornalista guinano, istruito da remoto da Alessandro Lunetta, un altro ingegnere nisseno, coordina con entusiasmo la redazione. La radio può raggiungere migliaia di persone, decine di scuole e oltre 3.000 studenti, ma dietro questi dati ci sono volti, famiglie, bambini, insegnanti, giovani operatori locali e un'intera comunità che si riconosce in una voce comune. Siamo partiti da Modena, racconta Davide Muscarella, e siamo arrivati anche in Senegal con l'ingegnere Claudio Stambazzi, che si occupa di project management europei. Da lì ci siamo spostati in Guinea-Bissau, imbarcandoci su una pagoda su cui è stato trasportato il fotovoltaico. Allo sbarco eravamo entrati nella foresta e abbiamo percorso 2 ore di pista sterrata. Oggi lasciamo la missione cattolica di Susana, Radio Mato, che proseguirà il suo cammino in mano ai giovani del posto.

nutrizione, istruzione e igiene, missione compiuta in Madagascar per aiutare i bambini dei villaggi. Sono tornate in servizio le infermiere dell'Est Ovest milanese, Silvia Castiglioni, Laura Merlini, Mariangela Poma, che per alcune settimane sono rimaste nel sud del Madagascar per proseguire il progetto di contrasto alla malnutrizione infantile avviato lo scorso anno. L'obiettivo della missione era verificare i risultati ottenuti nei bambini già presi in carico e ampliare il programma raggiungendo nuovi bambini in condizioni di vulnerabilità. Durante il soggiorno abbiamo rivalutato i bambini seguiti lo scorso anno attraverso controlli e monitoraggi periodici. I risultati osservati sono stati molto incoraggianti. Molti di loro hanno mostrato un miglioramento dello stato nutrizionale, una crescita adeguata e una maggiore vitalità nelle attività quotidiane scolastiche, dicono le tre infermiere. Nel corso della missione abbiamo inoltre effettuato una nuova campagna di screening nutrizionale che ha coinvolto circa 400 bambini delle scuole pubbliche e dei villaggi limitrofi. Grazie a queste valutazioni sono stati individuati nuovi casi di malnutrizione e il programma è stato ulteriormente ampliato. Accanto alle attività nutrizionali abbiamo avviato un programma di prevenzione e trattamento della parassitosi intestinali, una problematica molto diffusa che contribuisce ad aggravare la malnutrizione e i ritardi della crescita. Attraverso incontri con bambini e famiglie abbiamo sensibilizzato la comunità sull'importanza del lavaggio delle mani prima dei pasti e sulle corrette pratiche igieniche per prevenire le infezioni intestinali, hanno ulteriormente spiegato le infermiere. Un risultato particolarmente importante riguarda l'accesso all'istruzione. 18 bambini seguiti dal progetto hanno potuto iniziare o proseguire il proprio percorso scolastico. Crediamo infatti che salute e istruzione siano strettamente legate e che la scuola rappresenti uno degli strumenti più efficaci per offrire nuove opportunità.

Carissimi, con Silvana e Giancarlo alla regia, vi salutiamo, vi aspettiamo la prossima settimana. A presto.

0: Blu 2000 News.
1: Iniziato in Iran l'ultimo saluto all'ex guida suprema Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani nella grande moschea di Mosul a Teheran. Le autorità prevedono la partecipazione di circa 20 milioni di persone, domani funerali pubblici, oggi la cerimonia per i leader stranieri. Il capo delle guardie rivoluzionarie, Vahid, intanto ha reso omaggio alla salma, sua prima apparizione pubblica dall'inizio della guerra a febbraio. Il segretario alla guerra statunitense Hegseth aveva in programma di recarsi a Bruxelles lo scorso mese per annunciare una riunione con i vertici della NATO e gli Stati Uniti per tagli alle proprie forze in Europa. Tuttavia la proposta è stata bocciata dopo averla condivisa con il segretario di Stato Marco Rubio. Sarebbe fuggita in Italia l'attentatrice che ha messo la bomba lunedì scorso nell'abitazione dell'oligarca ucraino Ermolev nel Principato di Monaco. La donna, 39 anni, nota per i suoi legami con la criminalità organizzata, prima avrebbe raggiunto la Francia e da lì in auto il nostro paese, dove sono in corso ricerche a tappeto. Tutto è pronto a Lampedusa per la visita del Papa prevista per la giornata di domani. Pontefice che arriverà sull'isola alle 9 del mattino, previsto l'omaggio alle vittime delle migrazioni, al cimitero, alla Porta d'Europa, al Molo Favaloro, prima della celebrazione eucaristica delle 10:30. Visita pastorale che giunge a 13 anni da quella realizzata da Papa Francesco, che scelse proprio Lampedusa come meta del suo primo viaggio apostolico. Dopo i temporali che da mercoledì sera attraversano la penisola, abbassando la temperatura record che ha toccato un po' tutta Europa nelle ultime settimane, oggi ancora instabilità sulle regioni meridionali, temperature in rialzo sul resto del paese, ma il caldo non raggiungerà i recenti valori estremi. Benvenuto Max, così Aurelio De Laurentiis annuncia l'ingaggio di Massimiliano Allegri come allenatore del Napoli. Il presidente del club partenopeo, dopo Conte, ha scelto il tecnico ex Milan. L'ufficialità dell'accordo con un post su Instagram. La cronaca: un 28enne peruviano è annegato la scorsa notte a Milano dopo essersi tuffato con alcuni amici nella piscina pubblica romano. L'episodio attorno alle 23, quando la struttura era chiusa al pubblico. Ed è tutto per questa edizione Flash. Torniamo insieme con il radiogiornale delle 13.
2: Tutti i mercoledì alle 11:05 con replica alle 19:40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
3: Tutti i lunedì alle 9:30 e in replica alle 17:08 con Monsignor Giuseppe Marinoni il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
4: Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10:30 con replica alle 19:10. Ascolta chi si occupa del sociale.
5: Eccellenze in tavola.
6: Breve storia delle eccellenze agroalimentari italiane.
5: Il nuovo programma di Carla e Niva andrà in onda tutti i mercoledì alle ore 11:30.
6: Vi aspettiamo.
7: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: Sarotti News. Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, una notte a tutto shopping. Saronno, Marco chiude, il centro va rilanciato. Poi Uboldo, benemerenze civiche a due ricercatrici. E Caronno per Tusella, mensa, avvio del recupero insoluti. Un cordiale saluto a tutti voi gentili ascoltatori e benvenuti a Orizzonti News. Le notizie da Saronno e dintorni, in studio Igea Mazzucchelli, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. Saronno. È scoppiata l'estate delle feste, questo weekend ce n'è proprio per tutti i gusti, come spesso succede anche in troppi in contemporanea, la conosciutissima Notte Bianca di Ceriano Laghetto, mentre Saronno c'è l'inedita mini Notte Bianca che prende il nome di Shopping sotto le stelle, con la regia del Confcommercio, e ieri è partita anche la tradizionale festa della birra di Misinto. Mentre nella limitrofa Cesano Maderno hanno appena archiviato la prima notte bianca e si preparano a fare il bis. L'appuntamento saronnese è quello di domani sabato con Shopping sotto le stelle, negozi aperti sino alle 23, vetrine illuminate, centro storico pronto ad accogliere cittadini e visitatori. In mancanza della notte bianca comunale, che solitamente veniva allestita questo periodo, si è pensato a questa alternativa. L'idea è partita

officine, pubblici esercizi contribuiranno ad animare la città con aperitivi, cene e momenti di convivialità. Saronno. Marco chiude. Vorrei ringraziare tutti i miei clienti, in particolare quelli affezionati, con i quali a ritrovarsi a scambiare quattro chiacchiere era una tradizione, specialmente al lunedì mattina, dopo le partite di calcio della domenica. In questi giorni, nel salutare alcuni di loro, mi sono anche un po' commosso. Sono le parole di Alvaro Moioli, storico titolare dell'edicola cartoleria Marco in Corso Italia, dagli anni 60 dietro al bancone, attività che ha chiuso proprio in questi giorni definitivamente i battenti. Il momento più bello è stato quello in cui nel 1997 ho aperto in centro l'edicola Marco con tante persone che venivano a vedere le diverse novità che iniziavamo a proporre, racconta Moioli. Quelli più difficili sono stati gli ultimi 5-6 anni, come sempre meno gente in centro e con una progressiva diminuzione del fatturato. Le cose sono molto cambiate nel corso del tempo e la sensazione che molti dei residenti della zona, che in passato venivano abitualmente a Saronno per passeggiare o per fare shopping, adesso preferiscono andare altrove. È la riflessione dello storico edicolante. Servirebbe ad esempio poter avere dei negozi di sempre maggiore qualità come era in passato. Dopo tanto tempo trascorso a vendere giornali e riviste, è infine inevitabile una certa tristezza nel sapere di non dover più alzare la saracinesca il giorno dopo. Penso che, almeno all'inizio, conclude Moioli, mi mancherà essere ogni giorno presente per i miei clienti dalle 7 alle 19. Uboldo. Siamo orgogliosi di avere concittadine che hanno ricevuto riconoscimenti così importanti. È giusto che venga consegnata loro la benemerenza civica. Il sindaco Luigi Cleri ci annuncia di voler insignire di questo premio l'astrofisica Marta Volonteri, entrata nell'Académie des Sciences di Parigi, e Gloria Leva, dottoranda all'Università di Trento. Formatasi alla Statale di Milano, Marta Volonteri è oggi ricercatrice del CNRS, Centro Nazionale Francese per la Ricerca Scientifica. Dopo anni trascorsi fra gli Stati Uniti e Cambridge, è approdata nel 2012 a Parigi, in uno dei centri più avanzati al mondo, specializzato proprio nei suoi studi, i buchi neri supermassicci. Facile quindi immaginare il suo entusiasmo che l'ha portata con tanto impegno ed dedizione a essere selezionata. A influire sono state anche

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saron, del Saronnese. Ai microfoni Igea, la regia Matteo. Buon ascolto. La farmacia di turno a Gerenzano, Parco degli Aironi, in via Clerici 88, telefono 02 968 8130. Spettacoli cinematografici al Cinema Prealpi, Minions e Monster alle 19 e alle 21. Casa Morandi, Cinema Sotto le Stelle, Toy Story 5 alle 21.30. Comunità Pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Miracoli, nel periodo estivo verrà ricordato San Carlo Acutis per il primo anniversario della canonizzazione. Il 5 luglio, domenica, alle 17.25, esposizione della Reliquia e Santo Rosario. Alle 18, Santa Messa e affidamento a San Carlo Acutis. Ancora al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, mercoledì 8 luglio alle 17.30 Santo Rosario, partendo dal chiostro e arrivando in chiesa. Alle 18 Santa Messa con affidamento alla Beata Vergine dei Miracoli. Saronno. Revri, ovvero sogno d'occhi aperti, da giovedì 9 luglio a sabato 11 luglio, a partire dalle 18, l'assessorato alla cultura del comune di Saronno organizza una serie di eventi in vari luoghi della città. Saronno, martedì 7 luglio alle ore 17 presso la Sala Nevera di Viale Santuario 2, laboratorio teatrale dedicato ai bambini tra i 6 e i 10 anni, organizzato dal Comune di Saronno in collaborazione con la compagnia teatrale Eccentrici da Darò. Il gruppo anziani di Saronno, con sede in via Marconi 5, comunica che dal lunedì al venerdì si svolgono corsi di ginnastica dolce e altre attività seguite da persone qualificate. Il mercoledì e venerdì pomeriggio, dalle 14.30 alle 18, si gioca burracco. È in funzione il punto salute dove si può misurare la pressione arteriosa e la glicemia. Le incaricate sono iscritte all'albo di categoria. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Scorriamo insieme alcuni degli appuntamenti della nostra emittente di sabato 4 luglio. Alle 9.30 Saronno Story con Pinuccio e Carlo, poesie di Giuseppe Radice. Alle 10.05 Evergreen con Gisella Vicardi. 10.30 e 19.10 dalla parte del cittadino Gianni Branca ospita Santino Zidda della SPIL CGL Pensioni. Alle 11.05 e 19.40 Donna ti voglio cantare con Federica Battignani. Alle 11.30 nel blu dipinto di blu con Massimo Tallarini, Tormentoni estivi. Alle 15 Lifestyle a cura di Damiano Caron. E alle 18 Santa Messa in diretta dalla Chiesa dei Santi Pietro e Paolo.

0: potrei cantartele qui.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicino a te.

Non puoi restituirlo dopo che l'hai provato. Forse sono arrivato per svuotarti l'armadio. Mi mandi fai l'audio, mi dici fai il bravo. E poi mi sorridi mentre io mi allontano. Lo sai fare il contrario se tu me lo chiedessi.

0: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.
1: Nel blu dipinto di blu, felice.
2: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
3: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
4: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
5: Ciao Chiara.
6: Ciao Aldo.
5: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
6: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
5: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
6: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
5: Perfetto, Ciak e Sipario.
6: Tutti i giovedì alle 11.30.
5: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
6: La radio più vicina a te.
7: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
8: In Blu 2000, news.
9: A oltre una settimana dal terribile terremoto in Venezuela, salvato un uomo, individuato vivo anche un bambino di 9 anni. Il massiccio attacco russo in Ucraina, Mosca prende ancora di mira la capitale Kiev. In Iran l'ultimo saluto alla guida Khamenei. Vigilanza Rai, dopo le dimissioni di ieri, ancora polemiche e scambi di accuse tra maggioranza e opposizione. Domani Papa Leone a Lampedusa, alle 10.30 la celebrazione della messa, l'omaggio alle vittime delle migrazioni. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Si aggrava di ora in ora il bilancio del terremoto in Venezuela. Secondo le vittime accertate sono salite a 2.295, ma ci sono ancora tanti dispersi. Raffaella Frullone.
10: A riaccendere la speranza è stato il salvataggio ieri di Hernan Gil, un uomo di 43 anni rimasto intrappolato sotto le macerie per 8 giorni. A proteggerlo è stata la scrivania della sua postazione di lavoro, una lastra pesantissima che però gli ha fatto da scudo permettendogli di sopravvivere. Un miracolo che oggi alimenta il lavoro delle squadre di soccorso. Si scava con pale, martelli pneumatici e strumenti di grande precisione, ma anche a mani nude. Ogni rumore, movimento, possibile segnale di vita impone di rallentare, ascoltare, procedere con la massima cautela. In queste ore gli sforzi si concentrano su Fabio, un bambino di 9 anni rimasto intrappolato sotto un edificio crollato a Carabaglieda nello stato di La Guaira. Secondo la protezione civile il piccolo si troverebbe a circa 6 metri dalle squadre di soccorso accanto al corpo della madre, probabilmente morta. Ma altri soccorritori non escludono che sotto quell'enorme cumulo di cemento possano trovarsi altri superstiti. Raffaella Frullone, linea allo studio.
9: Attacchi russi in Ucraina non si fermano, colpita nuovamente Kiev. Marco Bulini.
11: Meno avanza al fronte, più bombarda le città. Putin sfoga la sua frustrazione sui civili ucraini, quotidianamente prese di mira. Ieri Kiev, dove ancora contano i morti, sono almeno 30. Oggi Romenska, nella regione di Sumy. Almeno 4 vittime, 2 donne, un anziano e una bimba di meno di 2 anni, uccisi da un drone lanciato contro un condominio. Malgrado i proclami del boss del Cremlino, sul fronte orientale la Russia non sta guadagnando terreno. Anzi, è l'esercito di Kiev ad aver recuperato parecchi chilometri quadrati. Ma Mosca dispone di un arsenale enorme, come si è visto ieri a Kiev. Sulla capitale ucraina sono piovuti decine di missili balistici e centinaia di droni che hanno fatto strage, anche perché i sistemi antiaerei scarseggiano. Zelensky se n'è lamentato con gli alleati e ha annunciato una rappresaglia, in parte già realizzata. La scorsa notte 2 civili russi uccisi nei raid sulle regioni confinanti di Belgorod e Bryansk. Zia non pervenuta. Marco Burini, linea allo studio.
9: In Iran, l'ultimo saluto alla guida suprema Khamenei, uccisa dai raid di Stati Uniti ed Israele. Andiamo in diretta a Gerusalemme con la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
12: Buongiorno, cominciato stamattina durerà una settimana il lutto per Ali Khamenei, la guida suprema che ha tenuto in pugno l'Iran per 37 anni, un funerale che vuole essere una prova di forza del regime iraniano. Gli uffici e i negozi rimarranno chiusi per 3 giorni e sono stati requisiti scuole, moschee, palazzetti e lo sport per ospitare chi verrà da fuori spontaneamente o cooptato dal regime. La delegazione di 100 paesi gli renderà omaggio oggi, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, che conta amici e nemici. La Cina manderà un funzionario, la Russia l'ex presidente Medvedev, ci sarà il primo ministro pakistano, che sappiamo essere il mediatore tra Iran e Stati Uniti per questo accordo che continua a traballare a partire dallo stretto di Hormuz, dove la tregua resta armata e la navigazione senza pedaggi di fatto ancora a rischio. La nostra risposta sarà durissima, hanno minacciato i leader iraniani, se Israele e Stati Uniti faranno qualche attacco durante il funerale di Al-Khamenei, fissato provocatoriamente proprio domani, 4 luglio, festa dei 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Da Gerusalemme, linea a voi.
9: Grazie ad Alessandra Buzzetti, pagina politica. Non si placano le polemiche della vigilanza Rai, le dimissioni di ieri. Andiamo a Palazzo Chigi con Augusto Cantelmi.
13: Buongiorno Ugo. E muro contro muro nella calda estate tra crisi e guerre in corso esplode ancora il caso Rai con le dimissioni a catena, prima degli esponenti di opposizione e poi di quelli di maggioranza. Viene azzerata la commissione di vigilanza della TV pubblica ed è scontro tra le forze politiche in quello che sembra già un assaggio di campagna elettorale. Hanno bloccato i lavori per imporci un loro nome alla presidenza della Rai, denuncia la pentastellata Floridia, presidente della vigilanza Rai, dicono solo falsità. Le audizioni ci sono state, ribatte il capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Filini, maggioranza che accusa le opposizioni di aver forzato la mano, bugia la replica in vista dell'elezione. Ora è stallo totale in attesa di una nuova commissione, la nomina di un nuovo presidente. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
9: Oggi i carburanti tornano al prezzo pieno dopo la fine del taglio delle accise per la guerra nel Golfo. Giuseppe Caporaso.
14: Da oggi stop allo sconto sull'accise dei carburanti. L'indicazione annunciata da tempo dall'esecutivo raccoglie la raccomandazione della Commissione europea e di fatto vede da oggi il carburante a prezzo pieno gravato dall'imposta diretta. Il pieno di benzina o gasolio dovrebbe tornare a salire e il prezzo potrebbe superare per il gasolio 2 euro al litro in autostrada e attestarsi a 1,94 sulla rete ordinaria, mentre la benzina in autostrada dovrebbe costare mediamente 1,95 euro, mentre fuori dalla rete autostradale non dovrebbe superare 1,86 euro al litro. Per un pieno il maggior costo potrebbe aggirarsi sui 3 euro. Complessivamente, fino ad oggi, gli interventi messi in campo sul fronte delle accise dall'esecutivo per raffreddare il costo del carburante sono costati circa 2 miliardi di euro alle casse pubbliche. Il ministro per le imprese e il Made in Italy, Urso, nonostante le indicazioni rigide arrivate da Bruxelles, non chiuda l'ipotesi di una possibile proroga. Valuteremo quello che è accaduto, ha detto il ministro, e quello che potenzialmente potrà accadere alla luce anche dei negoziati che sono in corso per sbloccare del tutto la navigazione nello stretto di Hormuz. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
9: Temporali delle ultime ore hanno allontanato l'ondata di caldo sul fronte meteo. Le previsioni annunciano ancora un ritorno dell'estate, ma con meno afa. Ma a preoccupare è anche la siccità. Alessio Orlandi.
15: Nonostante un inverno di piogge, anche abbondanti su tutta Italia, sono bastate due ondate di caldo intenso per far riaffacciare lo spettro della siccità, soprattutto in Piemonte e Veneto. In quest'ultima regione il presidente Stefani ha già dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio. Alla base della decisione, le scarse precipitazioni, in particolare a marzo e aprile, pari a quasi 2,4 miliardi di metri cubi di acqua mancanti. Ad aggravare la situazione, denuncia poi l'Associazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica, la cronica assenza di infrastrutture nel nostro paese, in particolare bacini e invasi, che non ha consentito di immagazzinare l'acqua portata dalle piogge. La siccità si fa sentire però anche al sud, dove le alte temperature hanno spinto la regione Sicilia ad emanare un'ordinanza che vieta il lavoro all'aperto tra le 12.30 e le 16. Il caldo inoltre sta facendo fiorire le viti in anticipo rispetto al solito. Alessio Orlandi, linea allo studio.
9: Sarebbe passata dall'Italia prima di raggiungere la Svizzera e la Germania la tentatrice che ha messo la bomba lunedì scorso nell'abitazione dell'oligarca ucraino Ermolev nel Principato di Monaco. La donna Anastasia Bereskova, 39 anni, nota per i suoi legami con la criminalità organizzata, prima avrebbe raggiunto la Francia e di lì in auto il nostro paese. grazie. Voltiamo pagina, domani Papa Leone a Lampedusa, l'omaggio alle vittime delle migrazioni. Fabio Bolzetta.
16: Nei 20 chilometri quadrati dell'isola incastonata più a sud di Tunisi non si è arenato l'approdo di migliaia di migranti in fuga su mezzi di fortuna inghiottiti dal Mediterraneo. È lì che ha scelto di giungere Papa Leone sui passi del suo predecessore 13 anni dopo. La visita di Leone XIV domani mattina a Lampedusa, dopo l'atterraggio previsto alle ore 9, accolto dalle autorità, la sosta al cimitero, dove vi è un'area con tante croci senza nomi dedicata ai migranti morti dispersi in mare. Poi una sosta alla Porta d'Europa, monumento simbolo di Lampedusa, opera dell'artista Mimmo Paladino che dal 2008 rappresenta l'isola dell'accoglienza con i suoi valori di speranza e memoria. Qui il molo Favaloro, il principale punto di approdo per i naufraghi soccorsi, verrà intitolato a Papa Francesco, un segno permanente di riconoscenza verso la Chiesa. Il Papa incontrerà alcuni migranti, poi celebrerà la messa con l'immagine della Madonna di Porto Salvo, patrona dell'isola, dalla quale ripartirà alle 12.30. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
9: Benvenuto Max, così Aurelio De Laurentiis annuncia l'ingaggio di Massimiliano Allegri come allenatore del Napoli, presidente del club partenopeo, dopo Conte ha scelto dunque il tecnico ex Milan. Mondiali di calcio vanno agli ottavi, la Spagna che ha battuto l'Austria 3-0, il Portogallo 2-1 alla Croazia con gol di Cristiano Ronaldo su rigore e la Svizzera che ha battuto 2-0 l'Algeria. Ed è tutto per questa edizione del Radiogiornale delle 13. Gabriele Mileti ha curato la parte tecnica. Il nostro notiziario può essere riascoltato sull'app Play 2000. Noi chiudiamo qui ora con questa edizione. Da Ugo Scali grazie per averci seguito e a tutti naturalmente l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Sono un padre, sono un figlio, una gran testa di...

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Roma, sei bella davvero, son di Torino ma sai conta poco. Mi hai preso a calci davvero e sento il cuore che va a fuoco. Qui faccio la dolce vita, ma di Fellini e mi sembra un sogno, che poi diventa un incubo.

fonte della musica, a termini ho terminato. Tra squali e leoni del circo, io sono il cibo avanzato. Mattia, io ti chiedo scusa se ti ho fatto sentire

Devi essere contento, devi autocompiacerti e avere stima di te. Mostrare tutto quel che fai, aggiornarti, evolverti e correre sempre, affossare gli altri con forza e senza

Se l'amore non è una prigione, se la patria ha perso candore, come fai a far finta di piangere e sopravvivere alla tentazione? Batti le mani, batti le mani, batti le mani.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio. Da Tirachile Dolfini continua ad aggravarsi il bilancio del terremoto in Venezuela. Le vittime accertate sono ora 2.295, ancora migliaia di dispersi. Non si ferma la corsa contro il tempo dei soccorritori.
2: A riaccendere la speranza è stato il salvataggio ieri di Hernán Gil, un uomo di 43 anni rimasto intrappolato sotto le macerie per 8 giorni. A proteggerlo è stata la scrivania della sua postazione di lavoro, una lastra pesantissima che però gli ha fatto da scudo permettendogli di sopravvivere. Un miracolo che oggi alimenta il lavoro delle squadre di soccorso. Si scava con pale, martelli pneumatici e strumenti di grande precisione, ma anche a mani nude. Ogni rumore, movimento, possibile segnale di vita impone di rallentare, ascoltare, procedere con la massima cautela. In queste ore gli sforzi si concentrano su Fabio, un bambino di 9 anni rimasto intrappolato sotto un edificio crollato a Carabayeda nello stato di La Guaira. Secondo la protezione civile, il piccolo si troverebbe a circa 6 metri dalle squadre di soccorso, accanto al corpo della madre, probabilmente morta. Ma altri soccorritori non escludono che sotto quell'enorme cumulo di cemento possano trovarsi altri superstiti. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Anastasia Berezovska, l'Ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato a Monaco, è stata avvistata a Francoforte. La donna, nota per i suoi legami con la criminalità, secondo il procuratore non avrebbe agito da sola. Perquisita a Berlino l'abitazione della terrorista che sarebbe fuggita dal Principato passando per l'Italia. Nell'attacco sono rimasti feriti l'oligarca ucraino Ermolaev, la compagna e il figlio 13enne. Sempre tesa la situazione in Medio Oriente, oggi in Iran i funerali della guida suprema Khamenei, ucciso nei raid congiunti di Stati Uniti e Israele. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
3: Buongiorno, cominciato stamattina durerà una settimana il lutto per Ali Khamenei, la guida suprema che ha tenuto in pugno l'Iran per 37 anni, un funerale che vuole essere una prova di forza del regime iraniano. Gli uffici e i negozi rimarranno chiusi per 3 giorni e sono stati requisiti scuole, moschee, palazzetti e lo sport per ospitare chi verrà da fuori spontaneamente o cooptato dal regime. La delegazione di 100 paesi gli renderà omaggio oggi, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, che conta amici e nemici. La Cina manderà un funzionario, la Russia, l'ex presidente Medvedev, ci sarà il primo ministro pakistano, che sappiamo essere il mediatore tra Iran e Stati Uniti per questo accordo che continua a traballare a partire dallo stretto di Hormuz, dove la tregua resta armata e la navigazione senza pedaggi di fatto ancora a rischio. La nostra risposta sarà durissima, hanno minacciato i leader iraniani, se Israele e Stati Uniti faranno qualche attacco durante il funerale di Al-Khamenei, fissato provocatoriamente proprio domani, 4 luglio, festa dei 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,55% a quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Tragedia nella notte a Milano, dove un 28enne peruviano annegato dopo essersi tuffato con 3 amici nella piscina pubblica romana nella quale si era introdotto. Dopo la chiusura i 3 amici sono stati indagati per omissione di soccorso. Sono un giovane brasiliano, un mauritano, una ragazza colombiana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: Buon pomeriggio amici di Blu 2000, ma non c'erano le classifiche a quest'ora, Dani? Ossia, una volta, esatto, nel vecchio palinsesto. In realtà in questo nuovo estivo che è già iniziato lunedì scorso affrontiamo nelle parole dell'estate tanti contenuti che hanno a che fare ovviamente con la bella stagione, varie curiosità, argomenti anche più leggeri rispetto a tutto quello che purtroppo si sente anche di pesante nelle nostre vite intorno a noi. Cercheremo anche di strapparvi in qualche modo un sorriso, comunque di riflettere insieme su tutte le news e le curiosità che vi diamo giorno per giorno e che naturalmente compongono la scaletta di questo appuntamento. Stiamo insieme fino alle ore 16 anche oggi per riscoprire anche un pezzettino di classifica che poi farà parte anche delle classifiche nuove, quelle dell'estate, che debutteranno ufficialmente nella giornata di domani, anche domenica, dalle 14 alle 15, ma ne parleremo ampiamente nella prossima ora. Intanto saluto per l'appunto il nostro Daniele Caruso che è in regia, tutti voi che ci scrivete, quindi il contatto, quello giusto, è sempre il medesimo, diretta@radioinblu.it per una vostra mail. Rimane fermo anche il nostro punto sull'app Play 2000 da scaricare assolutamente se vi state preparando per andare in viaggio e quindi ci portate davvero in ogni luogo. L'app Play 2000 è gratuita e poi anche dal sito play2000.it, ricco di contenuti non solo della radio ma anche di TV 2000. Iniziamo con un capolavoro anni 80 di Lucio Dalla, questa è Balla Balla Ballerino.

se si ha la voglia di farsi letteralmente sparare sulla Luna o su Marte, per fare un viaggio spaziale per allontanarsi un po' da tutto e da tutti, potrebbe essere una straordinaria vacanza estiva nello spazio, qualora ci fosse la possibilità da qui in futuro di poterla fare. Tante missioni di questo tipo sono già in corso per sperimentare i viaggi spaziali anche per noi comuni mortali. Però in questo caso ne parliamo perché la NASA cerca volontari per simulare un anno sulla Luna e su Marte, un esperimento che prenderà il via effettivamente durante l'estate, ad agosto del prossimo anno, ma non tutti ovviamente possono parteciparvi perché ci sono dei requisiti ferrei e li vediamo insieme. C'è una selezione molto dura, riservata a cittadini americani e possessori anche di green card. Tra questi requisiti fondamentali, possedere un'ottima preparazione fisica, quindi io e te Daniele siamo già fuori, una solida, e poi non siamo americani quindi non possiamo neanche partecipare purtroppo, c'è questa solida stabilità psichica, anche qui voglio dire ci manca, e una formazione scientifica adeguata al ruolo. Quindi dall'agosto del prossimo anno quelli che supereranno questi test trascorreranno un anno vivendo e lavorando in un habitat che poi riprodurrà fedelmente gli ambienti interplanetari. Quindi mi sembrerà veramente di stare, non so, nello Space Center di Houston, dove saranno completamente isolati dal resto del mondo e come se si trovassero effettivamente dentro una tipica missione spaziale. Vivranno insomma come una sorta di equipaggio che si trova nello spazio. Durante l'anno simuleranno questi voli spaziali lunghi mesi per raggiungere i pianeti, simuleranno le passeggiate su Marte e utilizzeranno anche dei mezzi per spostarsi ovviamente sulla superficie, come fossero praticamente nello spazio. Useranno hardware e software e lavoreranno anche sotto pressione con mezzi a disposizione molto limitati, come succede nelle lunghe missioni spaziali. Credo anche dal punto di vista del cibo non è che abbiano tanta varietà di scelta. Tutto questo servirà per studiare quello che accade, per preparare in totale efficienza e sicurezza gli equipaggi delle future missioni spaziali. Davvero molto interessante e molto curiosa questa cosa, che ci riporta poi nell'ambito della NASA, dello spazio e tutte queste missioni molto particolari. Ritorniamo ancora al passato con Sinéad O'Connor.

perché l'ufficio programmazione di 2000 lo sa quando c'è Daniele Caruso in regia e quindi inserisce prontamente la sua preferita, ovvero Gaia con Bossa Nostra. Allora, all'interno delle parole dell'estate parliamo degli strafalcioni della maturità, sono stati veramente tanti agli orali, ma anche negli scritti. Allora, partendo dai classici, dove i danni sono stati più estesi quest'anno, Luigi Pirandello ha subito una serie di traumi identitari e degni dei suoi stessi personaggi. Il protagonista di Uno Nessuno 100.000, Vitangelo Moscarda, è stato ribattezzato da alcuni studenti Vitangelo Mostarda, mentre Mattia Pascal ha conosciuto diverse reincarnazioni, il fu Mattia Pasquale e il fu Mattia Bazzar, pensa un po', come il gruppo musicale, anche questo. Ma anche Pedro Pascal, qualcuno ha avuto l'intenzione, ma proprio seria, di scriverlo, l'attore di The Last of Us, che probabilmente nulla sapeva di essere finito in un tema d'italiano. Ma detto ciò, dopo la maturità, la scelta è quasi obbligatoria per uno studente su due che pare si iscriva all'università, ma in tanti, forse troppi, non arriveranno mai alla laurea. Ecco, l'Italia è uno dei paesi con il più basso tasso di giovani laureati, pensate, il 31,6% tra i 25 e 34 anni rispetto a una media europea del 44%. Quindi se tutte le matricole riuscissero, diciamo, a portare a casa l'intento iniziale, saremmo molto più vicini a questa meta. Lo dicono chiaramente le statistiche, le università telematiche incluse contano quasi 2 milioni di immatricolati, più o meno giovani, e costantemente da anni un neodiplomato su due si dirige verso il binario che porta nelle aule di una facoltà. I numeri diventano ancora più alti se poi lo studente in questione arriva da un liceo, laddove la quota di matricole è di circa 3 maturati su 4. Peccato che questo viaggio finisca poi su un binario morto per molti, perché come una tappa quasi obbligata, un vero e proprio automatismo, spesso figlio di questo orientamento scolastico che è inefficace, perché uno pensa di intraprendere un percorso valido anche per le proprie capacità, no, di studio, e invece poi è tutt'altro, e spinge a iscriversi in un ateneo in assenza di una vocazione precisa oppure scarsa conoscenza di alternative formative valide. E così, sebbene questa inerzia da un lato garantisca atenei affollati, dall'altro presenta questo conto salatissimo, innescando il drammatico fenomeno degli abbandoni precoci e dei fuoricorso. Magari qualcuno tra voi ha intrapreso un percorso di studio e poi lo ha cambiato, addirittura non si è laureato, quindi fatecelo sapere, siamo curiosi di capire se è rispecchiata appunto questa statistica che è venuta fuori proprio alla fine della maturità. Katy Perry è in arrivo su In Blue 2000 con la sua nuova canzone.

che possiate trascorrere una allegra e spensierata estate, proprio come le canzoni di Katy Perry, in questo caso la sua nuova Watch It Burn. Salutiamo il nostro amico Matteo, che ci ha scritto a diretta a etradiumblu.it. Lui, maturandolo lo scorso anno, ha intrapreso un percorso scolastico tecnico dal punto di vista universitario, poi se n'è pentito e ha abbandonato l'università. Lui ci ha raccontato tutto questo oggi pomeriggio.

0: anche il ritorno di Paul McCartney in questo pomeriggio con Come Inside. Noi siamo pronti anche per parlare di un progetto che non è soltanto un giornale, ma anche un vero e proprio progetto sociale. Lo facciamo con il direttore della rivista Scarpe da Tennis, che è con noi, Stefano Lampertico. Buon pomeriggio Stefano, benvenuto.
1: Buon pomeriggio a tutti e a tutte.
0: Allora Stefano, ci vuoi presentare questo progetto per quei pochi, diciamo, che non lo conoscessero ancora? Scarpe da Tennis, che cos'è?
1: Sì, Scarpe da Tennis è un giornale di strada, come ne esistono 100 in tutto il mondo. Cos'è un giornale di strada? È un magazine venduto da persone senza dimora, persone in difficoltà, disoccupati di lungo corso, che tramite la vendita del giornale riescono a mettere insieme un piccolo reddito per riacquisire quei diritti di cittadinanza che spesso vengono persi. I nostri venditori sono persone che hanno avuto qualche piccolo inciampo, diciamo così, nella propria vita, e grazie a Scarpe ricominciano a lavorare, ricominciano ad avere un reddito e riescono appunto a riavere quei diritti che per noi sono diritti normali, ma che quando sono persi è difficile poi riprendere in mano.
0: Da quanti anni sulla piazza e per le strade Scarpe da Tennis? Quanti anni ha compiuto?
1: Da più di 30 anni, noi siamo al numero 302, che è il numero del mese di luglio, e usciamo ininterrottamente appunto dal marzo del 1996. Abbiamo avuto soltanto una piccola pausa durante la pandemia, quando non siamo usciti nel mese di maggio del 2020, quando era proprio impossibile vendere anche il giornale davanti alle parrocchie, nelle strade dove siamo tutti i mesi.
0: E quindi diciamo che comunque per ogni copia venduta del giornale, ovviamente come editore vi accollate gli oneri fiscali, però il resto va tutto in questo grande progetto sociale a favore dei più svantaggiati, giusto?
1: Esatto, una parte del prezzo di copertina rimane a loro, più le mance e la generosità delle persone che li incontrano. La cosa molto bella è che queste persone ricominciano appunto a riprendersi in mano la propria vita lavorando, e lavorando vendendo un giornale che in questi tempi di difficoltà anche nella carta stampata è del prodotto di carta, del prodotto cartaceo, è ancora più significativo.
0: Allora Stefano, cogliamo l'occasione in questo pomeriggio per presentare il numero di luglio. Cosa contiene?
1: Numero di luglio, copertina, il titolo è Dolce Riscatto. Di cosa parliamo? Parliamo dei dolci che sono capaci di abbattere il muro della nostra indifferenza. Seguiamo il profumo del pane appena cotto, dello zucchero che caramella, della pasta di mandorle lavorata a mano, del biscotto appena uscito dal forno, parlando di carcere, parlando dei laboratori che sono nati appunto dentro le mura di molti istituti penitenziari italiani, dove uomini e donne imparano il mestiere vero, con orari, regole e clienti da non deludere. E soprattutto mettono così in pratica quel progetto educativo che, lo dicono i dati, consente poi di avere una recidiva minore rispetto a chi appunto i mesi e gli anni li passa in una cella senza fare nulla. E poi appunto c'è quel valore aggiunto molto importante, che non è misurabile ma è molto concreto anche questo, quei dolci escono dal carcere, arrivano sulle tavole di chi magari non pensano appunto a quei luoghi di detenzione, e comprare un panettone o un dolce o un biscotto fatto da detenuti senza bisogno di proclami mette in sostanza un canale di relazione. Noi lo facciamo ovviamente raccontando storie, perché la caratteristica di Scarpe da 30 anni a questa parte è quella del raccontare storie. Raccontiamo per esempio la banda Biscotti, che il nome ricordano i galeotti di Paperino, no? Di Topolino e di Paperino. E questo è un laboratorio di pasticceria nato nel 2006 all'interno della casa circondariale di Verbania, che, frutto appunto ovviamente di un corso di formazione fatto lì. Raccontiamo In Galera, che è questo ristorante, l'unico ristorante italiano all'interno di un carcere, è un'esperienza straordinaria nella casa del reclusione di Bollate, e poi altre esperienze in giro per l'Italia, il carcere di Vicenza dove si producono i panettoni, il carcere di Casal di Marmo che lavora una tonnellata di pasta di mandorla alla settimana in Abruzzo. Insomma è un giro, diciamo così, un viaggio all'interno degli istituti di pena, non per raccontare le difficoltà, non per raccontare ma anche i tanti problemi, tanti disagi che dentro le mura in carcere ci sono, ma per raccontare delle belle esperienze.
0: Quindi le belle storie anche in questo numero, decisamente molto interessante, vale la pena acquistarlo, possiamo dirlo, un prezzo molto popolare, no? Rispetto a tutto quello che costa oggi.
1: Il giornale costa 4 euro, 1,50 euro rimane al venditore, il resto serve ovviamente per la produzione del giornale, per la distribuzione e per sostenere anche tutta l'attività della cooperativa editrice. Cercate i nostri venditori in Pettorino Rossa, seguiteci su tutti i canali social, su Facebook, su Instagram.
0: C'è anche il sito, no? Giusto.
1: C'è il sito www.scarzetennis.it e trovate tutte le informazioni lì.
0: Stefano, io ti ringrazio, grazie davvero per averci illustrato il numero di luglio e continuate su questa lunghezza d'onda, diciamo così, molto positiva, incentrata sul sociale, che ci fa bene al cuore, ecco, soprattutto a queste persone.
1: Sono io che ringrazio te, è un caro saluto davvero a tutti, buon pomeriggio.
0: Grazie Stefano Lampertico, con noi il direttore della rivista Scarp The Tennis, mi raccomando acquistatela. Alle 14.39 di questo venerdì 3 luglio insieme sono le parole dell'estate a tenere banco nella nostra e nella vostra programmazione preferita fino alle 16, c'è anche il nostro Daniele Caruso in regia. Parleremo anche di classifiche nella prossima ora, ma parleremo anche di un evento molto particolare, rimarremo nella città di Milano, ma c'è anche la nostra musica di contorno, e che contorno con Fabrizio De André.
2: Allora.

Avevo anche il disco, ero appassionato proprio di Lisa Stansfield già in tempi non sospetti, 1991, per questa bella change. Oggi Lisa è una signora in ottima forma e spirito, dicono i suoi amici che si veste anche con gusto retro da signora anni 30, e questo è il look che ha abbinato, diciamo, anche alla sua carriera un po' pop, ma significativa anche la sua vena stilistica molto raffinata davvero. Allora, qui su In Blu 2000, le parole dell'estate, continuiamo sul solco del sociale per raccontarvi di questa associazione di volontariato che si chiama Moninga e opera a Modena. Nel 2015 è stata fondata questa realtà che ha saputo costruire un modello molto originale in cui cooperazione internazionale, produzione culturale e partecipazione giovanile si alimentano reciprocamente. Ne parliamo perché di solito all'interno del nostro appuntamento parliamo di spettacoli anche in vista del weekend. C'è questo festival che si chiama Moninga Open Air Festival, in programma quest'anno dal 1 al 4 luglio, quindi avrete ancora tempo oggi e domani per partecipare a Villa Benvenuti di Formigine, con tanti artisti e ospiti e accanto a questi appuntamenti l'associazione sviluppa durante tutto l'anno queste mostre, i talk e i progetti culturali che mettono praticamente in dialogo musica, arti visive, fotografia, tematiche sociali, e coinvolgono pubblici e comunità molto differenti, anche molto interessati, diciamo, a questo evento. Lo sguardo è rivolto ovviamente alle scene culturali indipendenti europee, la particolare attenzione quest'anno anche alla musica elettronica e alla cultura dei club, ma senza limitarsi a un riferimento geografico. E negli anni Moninga ha costruito questa rete di collaborazioni attive che attraversa l'Italia e l'Europa, anche all'insegno della solidarietà, ospitando collettivi e progettualità davvero internazionali. Tutto questo si consuma a Modena in questo periodo, e poi ci sono tanti altri appuntamenti durante l'anno, un percorso che continuerà nei prossimi mesi con Out of Control, questo progetto che Moninga presenterà dal 18 al 20 settembre di quest'anno, quindi avremo occasione sicuramente per parlarne prossimamente. E noi parliamo, del resto sono le parole dell'estate, anche le vostre, nei messaggi che arrivano a diretta a radioinblu.it, con tante belle novità musicali anche da commentare, quelle che commenteremo anche nelle anticipazioni delle classifiche nella prossima ora, ma soprattutto canzoni nuove italiane come questa Ti Amo. Lui è Michele Zarrillo.

0: lontano.
1: Ecco.
0: Ci siamo.
1: Ci siamo, ti amo, e ditelo ogni tanto un ti amo alle persone a cui volete veramente tanto bene. Michele Zarrillo qui su Blu 2000, è il momento anche di ritornare agli anni 70 e lo facciamo con Bob Marley.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: In Blu 2000, news.
2: Pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Continua ad aggravarsi il bilancio del terremoto in Venezuela. Le vittime accertate sono 2.295, ancora migliaia dispersi. Non si ferma intanto la corsa contro il tempo dei soccorritori per salvare più persone. La guerra in Ucraina, ancora attacchi incrociati. Mosca prende di mira la capitale Kiev, ma l'esercito ucraino continua ad avanzare.
3: Ieri Kiev, dove ancora contano i morti, sono almeno 30. Oggi Romenska, nella regione di Sumy. Almeno 4 vittime, 2 donne, un anziano e una bimba di meno di 2 anni, uccisi da un drone lanciato contro un condominio. Sul fronte orientale la Russia non sta guadagnando terreno, anzi è l'esercito di Kiev ad aver recuperato parecchi chilometri quadrati. Ma Mosca dispone di un arsenale enorme, come si è visto ieri a Kiev. Sulla capitale ucraina sono piovuti decine di missili balistici e centinaia di droni che hanno fatto strage, anche perché sistemi antiaerei scarseggiano. Zelensky se n'è lamentato con gli alleati e ha annunciato una rappresaglia, in parte già realizzata. La scorsa notte 2 civili russi uccisi nei raid sulle regioni confinanti di Belgorod e Bryansk. Marco Burini, linea allo studio.
2: Ad animare il dibattito politico ancora il caso della commissione di vigilanza RAI, con le dimissioni dei consiglieri di opposizione ma anche di quelli di maggioranza.
4: Muro contro muro nella calda estate tra crisi e guerre in corso esplode ancora il caso Rai con le dimissioni a catena, prima degli esponenti di opposizione e poi di quelli di maggioranza. Viene azzerata la commissione di vigilanza della TV pubblica ed è scontro tra le forze politiche in quello che sembra già un assaggio di campagna elettorale. Hanno bloccato i lavori per imporci un loro nome alla presidenza della Rai, denuncia la pentastellata Floridia, presidente della vigilanza Rai. E dicono solo falsità. Le audizioni ci sono state, ribatte il capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Filini, maggioranza che accusa le opposizioni di aver forzato la mano, bugia la replica. Armano la RAI in vista dell'elezione, ora è stallo totale in attesa di una nuova commissione, la nomina di un nuovo presidente da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
2: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari, FTSE MIB guadagna lo 0,61%, quota 77 punti. Lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. La cronaca: ha fermato a Catania un 30enne che nei giorni scorsi ha tentato di uccidere la compagna. Il padre dell'uomo, lo scorso 3 aprile, uscito da poco dal carcere, aveva accoltellato in strada nel rione Picanello l'ex moglie, sopravvissuta dopo alcune delicate operazioni chirurgiche. Il 30enne è accusato di aver violentemente picchiato e tentato di strangolare la sua compagna. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Le parole dell'estate.
5: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.

0: Riapriamo qui su In Blue 2000 le parole dell'estate, secondo ora insieme con i The Verve, la verve giusta anche per affrontare tanti appuntamenti legati a quest'estate 2026 e in particolare uno in un luogo che conosciamo benissimo noi di In Blue 2000 perché lo visitiamo spesso, cioè la Biblioteca degli Alberi Milano, Fondazione Riccardo Catella. Per BAM con noi c'è Francesca Colombo. Francesca, benvenuta.
1: Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori.
0: Allora Francesca, ennesimo appuntamento insieme per parlare di questo palinsesto gratuito aperto a tutti in questo periodo. Ci sono tanti appuntamenti che poi vanno a confluire in quella che è la giornata principale del prossimo 7 luglio.
1: Esattamente, è un format che abbiamo chiamato Boom Bam. Bam è il nome del nostro parco, un parco pubblico, e quest'anno sono stati tanti concerti, li abbiamo chiamati geografie sonore del nostro paese, dell'Italia, perché abbiamo voluto rileggere ovviamente in chiave contemporanea, con musiche elettroniche, con sonorità contemporanee, un po' quelle che erano le tradizioni musicali del nostro paese, quindi dalla musica napoletana, la musica romagnola, la musica milanese. E il prossimo appuntamento è proprio martedì 7 luglio alle ore 20 e abbiamo un evento davvero speciale perché abbiamo il canzoniere grecanico salentino che festeggia e che è in tour per festeggiare i 50 anni della propria attività e essendo loro abituati ovviamente a cavalcare piazze eccetera, hanno voluto scegliere come tappa Milano BAM, che per noi ovviamente è un grande orgoglio averli, e come sappiamo loro sono stati diciamo il gruppo che più di ogni altro ha portato la pizzica salentina sui palchi davvero internazionali. Sono stati ai Proms, sono stati a Montreal, sono stati allo Ziget, insomma, e per noi nel nostro festival avere un gruppo così è davvero straordinario. Ricordo agli ascoltatori che è un concerto gratuito che inizia alle 20 e che è proprio questa rilettura, questa specolarità, questa particolarità di questo festeggiamento dei 50 anni fa sì che avremo anche sul palco i fondatori del Grecanico, quindi sarà davvero un evento imperdibile. E a chiusura ci sarà questo dialogo con un duo elettronico a cui che mi abbiamo chiesto proprio di dialogare assieme, è stata proprio una nostra impulsione, una nostra commissione, e quindi poi si ballerà fino a tarda sera, perché poi quando loro scenderanno dal palco continueremo col DJ set e staremo fino a mezzanotte diciamo a sentire, a ballare la pizzica in questo luogo meraviglioso che è il nostro parco pubblico, la Biblioteca degli Alberi.
0: Dove si trova Milano, così lo ricordiamo ai nostri amici?
1: Si trova in Porta Nuova, un posto tra l'altro completamente accessibile veramente, perché si arriva con due stazioni metropolitane che arrivano, due stazioni ferroviarie, Garibaldi, la centrale è molto vicina, è uno spazio all'aperto, uno spazio nella natura, ed è uno spazio che tutto l'anno cerca di veramente offrire per la nostra comunità, per la comunità di chi vuole passare dei momenti di benessere, grazie alla cultura insieme offre un ricco palinsesto di oltre 300 momenti gratuiti. E quindi per noi è veramente bello avere questa opportunità di potervele raccontare e di far conoscere BAM il più possibile, perché è davvero un modello innovativo di cultura per tutti.
0: Ne parliamo spesso durante l'anno, è veramente un luogo di incontro molto particolare. C'è anche il sito che è www.bam.milano.it per scoprire tutte le vostre iniziative. Tra l'altro Francesca, lo so che magari è un po' presto per dirlo, ma ci saranno altre cose che insomma sono sul piatto e pronte per iniziare?
1: Assolutamente sì, allora noi abbiamo, essendo un parco nuovo, è molto caldo d'agosto, quindi finché le piante non crescono abbiamo deciso di non proporre troppe iniziative nel mese di agosto perché è veramente troppo caldo. Però il 10 settembre abbiamo il nostro concerto, che è il format diciamo prediletto di BAM, che è questo grande concerto dove avremo Tchaikovsky senza barriere, quindi un concerto di musica classica gratuito dove ci sdraieremo sull'erba, chi vuole, ma chi vuole passeggia col proprio cane, col proprio bambino nella carrozzina, insomma abbiamo un investimento molto importante audio affinché si possa ascoltare un bel concerto gratuitamente anche passeggiando, e questo sarà il 10 settembre, giovedì 10 settembre alle ore 20. Quindi questa è la nostra riapertura ed è un concerto dove vengono 7000 persone, è davvero un modo unico di ascoltare la musica classica che sembra difficile, ma secondo noi ascoltata così avremo questa Spira Mirabilis, che è questa orchestra che suona senza direttore, che spiegherà anche che cosa andiamo a ascoltare, quindi è un modo veramente per affrontare un repertorio che può sembrare difficile ma che in realtà non lo è, anche perché è anche un po' il format con cui lo vivi, no?
0: È vero, Francesca, quindi più diciamo vivibile anche da parte di tutti, per tutte le famiglie che accorreranno.
1: Se uno si stanca se ne va via.
0: Poi è libero il palco, quindi ognuno fa quello che vuole praticamente. Francesca, io ti ringrazio, grazie per essere stata con noi anche qui su In Blue 2000 anche in questa giornata, e buon lavoro davvero con BAM, Biblioteca degli Alberi a Milano. Grazie
1: a te. per tutta l'attenzione che ci date.
0: Una buona giornata. Allora, noi continuiamo il nostro appuntamento con le parole dell'estate. Buon venerdì pomeriggio, scriveteci. Allora, ricordiamo il nostro indirizzo, che è diretta a radioinblu.it. Un saluto lo mando a chi ci segue dal DAB, dal canale digitale terrestre 728 e poi dalla nostra app Play 2000, anche sul sito play2000.it, dove trovate anche tantissimi davvero contenuti on demand anche di TV 2000. Arriva Gianna Nannini, questa è Sei nell'anima.

0: I Mumford & Sons con la loro nuova Here qui su In Blue 2000. Come stiamo facendo già dal lunedì scorso, ci sono le anticipazioni delle classifiche dell'estate.
1: Le classifiche dell'estate.
0: E parliamo oggi della classifica di Air One, quella nuova. Ovviamente non ve la sveliamo tutta la top 10, perché dovete stare attenti al nostro appuntamento del weekend in onda domani dalle 14 alle 15, anche domenica in replica, con le classifiche dell'estate, per fare un po' i confronti tra le vecchie classifiche del passato, quindi i tormentoni estivi di un bel po' di anni fa, e le canzoni nuove, quelle del momento, che insomma sono anche le più ascoltate in radio. Oggi vi facciamo ascoltare due canzoni dalla chart che poi insomma vi racconteremo domani. La prima è questa di Noemi dal titolo Tu cosa fai questa sera, protagonista della numero 9 in salita.
2: Stare con te.

Ed è davvero un anno fortunato per lei, Noemi. Quest'anno, insomma, è entrata in classifica anche con Bianca, che è stato un grande successo della sua discografia. Adesso è ritornata con Tu cosa fai questa sera, la canzone che troviamo al numero 9 in salita nella chart di Air One, che poi scaleremo insieme nella top 10 nella giornata di domani all'interno delle classifiche dell'estate. Tra l'altro ricordiamo anche varie collaborazioni di Noemi. Sì, il nostro Daniele Caruso dice credici, perché è così, la programmazione vuole così, Daniele, non devi mettere il dito nella piaga, è come la famosa cantante. Allora ricordiamo varie collaborazioni di Noemi con la sua amica Fiorella Mannoia, che ha riconfermato anche con l'album Il Tempo e l'Armonia, contenente un duetto appunto tra le due cantanti, e poi anche la partecipazione ai vari festival ideati da Claudio Baglioni, come ad esempio l'edizione di Oscià di qualche tempo fa. Noemi l'abbiamo incontrata alla numero 9, saliamo sempre più vicini al podio per darvi questa anticipazione. Ormai è diventato un fenomeno internazionale con questa canzone, che è uscita anche in una versione remix con vari featuring e collaborazioni, soprattutto nella chart di Billboard va forte, quindi anche oltreoceano. Parliamo di Tame Impala, e ho preso anche una piccola curiosità dal nostro Daniele Izzi, che Tame Impala è praticamente uno studio di registrazione, una sorta di vetta sull'Olimpo del mondo in una montagna, dove lui insomma crea queste belle canzoni. E anche in Italia va forte, al numero 4 è in salita la sua

chiude così con Tame Impala Dracula, il piccolo spazio dedicato alle anticipazioni delle classifiche dell'estate nel weekend di Blue 2000. Ritorniamo a parlare di artista poliedrico, capace di muoversi tra musica, produzione, regia e sound design. Lui è Jacopo Martini, è tornato con Almeno Tu.

0: Estate in blu 2000. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato. Disco in blu 2000. 2000. 2000.
1: Proposta della settimana è My Body Isn't Ready di Sonbo.

nella nostra programmazione anche in quella estiva un disco che ci accompagna praticamente per tutta la settimana, e questa settimana tocca a Sombre con la nuova My Body in Sin Ready, che ritrovate anche all'interno delle parole dell'estate. Allora, lo sapevate che noi italiani siamo un popolo di lavoratori? Voi starete sorridendo in questo momento, perché chi c'ha voglia di lavorare con 40 gradi? Però ci sono quelli che si alzano molto presto al mattino, se non nelle prime ore prima dell'alba, un po' come sottoscritto, che fanno parte di quella bella schiera di italiani che sono i più mattinieri in assoluto al mondo, perché il nostro paese è primo in classifica per le persone che si alzano presto al mattino, quindi sono circa il 52% del totale. Le persone sono più produttive in base a diversi fattori, che contano ovviamente l'età, la professione, la cultura. Soprattutto chi per mestiere si occupa di cultura tende a produrre di più nelle ore serali, lo sappiamo, gli artisti, magari cantanti, anche di notte avvengono delle ispirazioni meravigliose per le canzoni. Invece i lavoratori nella seconda parte della giornata, quelli entry level, quindi quasi dopo pranzo, ma in generale gli italiani preferiscono andare a lavorare di mattina. Se l'Italia è al top della chart per le persone più attive al mattino, seguono Danimarca e Svezia. Invece Singapore è il paese dove le persone si sentono più produttive durante la serata. Nelle Filippine c'è una maggioranza di lavoratori che rende di più nella seconda parte della giornata, così come in Brasile. Ovviamente dipende dalle varie professioni, l'abbiamo detto, dai ruoli, ma si parte anche dagli studenti, che evidenziano che chi è inizio della carriera è più produttivo il pomeriggio o la sera. Al contrario, chi ha ruoli di dirigente, che è anche più produttivo, alle prime luci dell'alba. Avete visto qualche dirigente arrivare alle 5 del mattino, alle 6 del mattino sul luogo di lavoro? Credo pochi, però ci sono anche nel nostro paese. Anche il settore professionale fa la differenza, perché ci sono i creativi e molti professionisti che si occupano di servizi che sono più produttivi nella seconda parte della giornata. In primis quelli che lavorano nel settore dell'arte, con un buon 52%, quindi sono molto più creativi nella seconda parte del giorno, seguiti da istruzione, scrittura, intrattenimento, consulenza e settore dei servizi. In ogni caso, diciamo che le persone analizzate in questo campione, quelle che sono più produttive la mattina, sono circa il doppio di quelle più produttive la sera. Quindi per gli italiani, a quanto pare, il buongiorno si vede proprio dal mattino, quindi è un motto che vale anche in questo caso e per questa graduatoria molto particolare che ci vede primi in qualcosa nel mondo, e ne siamo fieri da un certo punto di vista. Arriva adesso Paolo Nutini.

personaggi, di cantanti, di gruppi che ci piacciono e che nominiamo, perché ad esempio quella del 2 luglio, cioè di ieri sera, è stata la grande notte di Emma, che ha debuttato all'ippodromo delle Capannelle nella capitale. Nessuno voleva perdersela, neanche i suoi amici colleghi che l'hanno raggiunta sul palco: Annalisa, Alessandra Amoroso, Elisa, Giuli, Fabri Fibra, Comi con Dardust. Insomma, alcuni momenti clou sono diventati davvero virali sui social, soprattutto tenendosi per mano nel video Emma e Alessandra Amoroso, che hanno veramente infiammato la serata grazie alla loro interpretazione in Pezzo di Cuore. Ma Emma è ritornata in questo periodo anche con Fabri Fibra. Questa è Antidroga. Ma

Depeche Mode con Heaven. È stato il giorno anche degli annunci, delle uscite discografiche anticipate già dai social. Mustang, il nuovo album di Biagio Antonacci, sarà disponibile già da oggi in preordine e sarà in vendita poi venerdì 25 settembre. Nuovo progetto, così sale a quota 29 come pubblicazione Biagio Antonacci, 17 album in studio, 2 dal vivo e 10 raccolte. Il titolo richiama due elementi reali: il Mustang, che è il cavallo selvaggio dell'America nord-occidentale, e la mitica Mustang, l'automobile sportiva americana, il cui logo raffigura un cavallo.

classico di Blondie, questa Maria del 1999, canzone con cui chiudiamo il nostro appuntamento di oggi con le parole dell'estate, ma anche per tutta questa settimana che ci ha visti insieme, la prima di questo nuovo corso estivo, che insomma vi vede protagonisti proprio voi anche con i vostri messaggi e la vostra presenza tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle 14 alle 16. Grazie a Daniele Caruso in regia, vi auguro buon weekend. L'ultima canzone di oggi è quella di Giovanotti Alfa, Buon Vento.

0: La Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, storie emozionanti, fiabe un po' magiche e incredibili avventure.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
0: E ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Insomma, io vi aspetto ogni settimana su in Blu 2000.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
1: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome, cinematografo. La Media Company, di chi ama il cinema, per chi ama il cinema. Smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it. Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
3: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
4: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
5: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
6: Attenzione, tutti in studio.
5: È pronto Giacomo?
6: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
7: Un nuovo inizio per tutti noi.
8: Di buon mattino, tutti i giorni.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pirachille. Dolfini, continua ad aggravarsi il bilancio del terremoto in Venezuela. Le vittime accertate sono ora 2.295, ancora migliaia di dispersi. Non si ferma intanto la corsa contro il tempo dei soccorritori per salvare più persone possibili. Tra le 15 e le 20.000 persone stanno partecipando ai funerali della guida suprema iraniana Khamenei, ucciso nei raid congiunti di Stati Uniti e Israele, funzioni che dureranno una settimana. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
2: Buongiorno, è cominciato stamattina e durerà una settimana il lutto per Ali Khamenei, la guida suprema che ha tenuto in pugno l'Iran per 37 anni, un funerale che vuole essere una prova di forza del regime iraniano. Gli uffici e i negozi rimarranno chiusi per 3 giorni e sono stati requisiti scuole, moschee, palazzetti e lo sport per ospitare chi verrà da fuori spontaneamente o cooptato dal regime. La delegazione di 100 paesi gli renderà omaggio oggi, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, che conta amici e nemici. La Cina manderà un funzionario, la Russia, l'ex presidente Medvedev, ci sarà il primo ministro pakistano, che sappiamo essere il mediatore tra Iran e Stati Uniti per questo accordo che continua a traballare a partire dallo stretto di Hormuz, dove la tregua resta armata e la navigazione senza pedaggi di fatto ancora a rischio. La nostra risposta sarà durissima, hanno minacciato i leader iraniani se Israele e Stati Uniti faranno qualche attacco durante il funerale di Al-Khamenei, fissato provocatoriamente proprio domani, 4 luglio, festa dei 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Anastasia Berezovska, l'ucraina di 39 anni, ricercata per l'attentato a Monaco, è stata avvistata a Francoforte. La donna, nota per i suoi legami con la criminalità, secondo il procuratore non avrebbe agito da sola, perquisita a Berlino l'abitazione della terrorista che sarebbe fuggita dal Principato passando per l'Italia. Lampedusa si prepara alla visita di domani di Papa Leone. Il pontefice arriverà sull'isola dove visiterà il cimitero dove riposano tanti migranti morti in mare, poi la messa.
3: Nei 20 chilometri quadrati dell'isola incastonata più a sud di Tunisi non si è arenato l'approdo di migliaia di migranti in fuga su mezzi di fortuna inghiottiti dal Mediterraneo. È lì che ha scelto di giungere Papa Leone sui passi del suo predecessore 13 anni dopo. La visita di Leone XIV domani mattina a Lampedusa, dopo l'atterraggio previsto alle ore 9, accolto dalle autorità, la sosta al cimitero, dove vi è un'area con tante croci senza nomi dedicata ai migranti morti dispersi in mare. Poi una sosta alla Porta d'Europa, monumento simbolo di Lampedusa, opera dell'artista Mimmo Paladino che dal 2008 rappresenta l'isola dell'accoglienza con i suoi valori di speranza e memoria. Qui il molo Favaloro, il principale punto di approdo per i naufraghi soccorsi, verrà intitolato a Papa Francesco, un segno permanente di riconoscenza verso la Chiesa. Il Papa incontrerà alcuni migranti, poi celebrerà la messa con l'immagine della Madonna di Porto Salvo, patrona dell'isola, dalla quale ripartirà alle 12:30.
4: Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano, Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,61%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo.

0: cura di Federica Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi ci colleghiamo con Radio Spazio Noi Palermo, Luigi Perollo. Buon pomeriggio.
2: Sì, buon pomeriggio Federica.
1: Che non sei a Palermo ma sei a Lampedusa, dove domattina arriverà Papa Leone XIV. Un viaggio molto, una visita molto significativa, Luigi.
2: È significativa perché sono quasi 13 anni da quella compiuta da Papa Francesco l'8 luglio del 2013 e domani Papa Leone celebrerà non soltanto una messa ma offrirà diversi segni concreti per sottolineare quella che lui stesso ha definito urgenza di umanità nei confronti di uomini e donne, bambini costretti a migrare per fuggire a guerre, carestie e mancanza di diritti nelle loro terre d'origine. Ti dico subito che sarà una visita molto breve, 3 ore circa, ma impegnativa, e fra l'altro è una visita preceduta dalle parole che Papa Leone ha pronunziato 2 settimane fa nelle Canarie, altro punto di approdo lungo le rotte della migrazione. Quindi è certamente, come dicevi, una visita carica di segni e soprattutto di significati.
1: Anche perché poi hanno tutti sottolineato il fatto che domani, il 4 luglio, è la festa dell'indipendenza americana. Sappiamo insomma che il Papa ha passaporto statunitense, possiamo dire così, insomma è nato negli Stati Uniti, e però evidentemente, a parte il fatto che non è che fosse obbligato, no, a fare la festa, però è la data dove lui invece va nella cosiddetta porta d'Europa. Lì con te c'è anche l'arcivescovo di Palermo e neopresidente della commissione CEI sulle migrazioni, Monsignor Corrado Lorefice, sentiamolo.
3: La scelta delle Canarie e la scelta di Lampedusa è molto chiara. Tra l'altro, proprio il 4 luglio, vista anche il passaporto di Papa Leone, avrebbe potuto fare tranquillamente altre scelte, ma ha voluto essere a Lampedusa. Secondo me i discorsi che ha fatto alle Canarie il Santo Padre, così come era accaduto per Papa Francesco, no? Il discorso che fece a Lampedusa con le 3 domande prese dal libro della Genesi: dove sei Adamo? Dov'è tuo fratello? Più la terza che ha aggiunto Papa Francesco: chi ha pianto per loro? Fu considerato quasi una sorta di chiave ermeneutica del suo magistero. Ora io direi che i discorsi di Papa Leone alle Canarie sono certo il messaggio che darà già con il segno della sua presenza, ma sono convinto anche con le sue parole. Credo che questi messaggi saranno realmente fondamentali per l'intera comprensione del magistero di Papa Leone, e credo che Lampedusa da questo punto di vista diventerà anche un topos, un luogo che dobbiamo saper abitare per vivere in pienezza come chiese anche il magistero di Leone XIV.
1: Ecco, le migrazioni, come sappiamo Luigi, sono anche sempre oggetto delle politiche, molte volte delle strumentalizzazioni. Che cosa invece vogliono proprio, diciamo, qual è il punto a cui vogliono arrivare, togliendo appunto tutto quello che noi aggiungiamo? Lo ha fatto Papa Francesco e adesso lo fa Papa Leone. Che cosa vogliono sottolineare, insomma, delle migrazioni?
2: Credo che sia importante sottolineare un principio che equivale, passami il termine, ad un paletto irrinunciabile, e cioè che la logica dei confini, quindi dei confini che non devono essere valicati, dei muri che si alzano, dei reticolati, è una logica che produce soltanto morte. Del resto il Papa pochi giorni fa ha detto una cosa molto chiara: la dignità della persona viene prima della frontiera. I migranti non sono un numero, ma sono dei volti. Un gesto senza politica resta una vera e propria lacrima. Ecco, quindi sono cose che certamente domani il Papa dirà qui a Lampedusa. Fra l'altro tu citavi la Porta d'Europa, che è un luogo simbolo, non non soltanto delle tragedie, delle traversate, ma è un simbolo, ecco il concetto della porta aperta, è un simbolo di accoglienza, e quello sarà il punto in cui domani il pontefice ad esempio incontrerà alcuni dei migranti che in questi anni sono arrivati a Lampedusa, sono stati accolti, adesso hanno una loro vita, una loro storia, e non dimenticano che qui hanno trovato una porta aperta. Quindi, come vedi, il significato è assolutamente ampio.
1: E allora sentiamolo ancora, Monsignor L'Orefice.
3: È il Vangelo che chiede a noi che abitiamo queste isole, compresa Lampedusa, è l'isola grande della Sicilia, che chiede a noi di avere consapevolezza. Noi dobbiamo essere quell'immagine zattera, perché abbiamo le nostre fragilità, no? Sociali, economiche, ma questa zattera da sempre è stata una zattera. Una zattera diventa un approdo sempre per tutti. Un legno che galleggia non rifiuterà mai una mano che si vuole aggrappare a quel legno. I siciliani abbiamo un grande compito, così come ce l'hanno gli abitanti delle Canarie. Abbiamo un grande compito, che forse possiamo aiutare questo nostro mondo a custodire un cuore umano. E possiamo contribuire a non raffreddare i cuori degli uomini. Dobbiamo ripartire dal diritto per eccellenza, il diritto alla vita, il diritto alla mobilità, il diritto ad essere riconosciuti. E poi vorrei dire una cosa, mi piace ricordarlo, la Sicilia è parte di una nazione, quella italiana, è una regione dell'Italia, e vorrei ricordare che c'è anche una Costituzione per noi italiani, sui principi fondamentali, è stata ed è il punto di riferimento per tutti gli italiani.
1: Ecco, è bello il fatto della Sicilia e Italia. Allora, noi ci dobbiamo salutare, Luigi, siamo contenti che ci sei tu lì, salutaci il Papa.
2: Lo farò senz'altro, il saluto corale di tutte le radio del nostro circuito blu. Grazie Federica.
1: Grazie a te. Noi adesso andiamo a Como, il settimanale Radio Marconi. Enrica Lattanzi è collegata con noi. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a te Federica e a chi ci sta seguendo in diretta.
1: E con te continuiamo a parlare però di migranti, anzi di giovani migranti a cui è rivolto questo progetto Un Lavoro per Tutti. Enrica.
4: Esatto, migranti che magari sono proprio sbarcati a Lampedusa o insieme ad altri, magari anche minori stranieri non accompagnati, e Confindustria Como ha rilanciato per il secondo anno questo progetto, appunto Un Lavoro per Tutti, ed è un modello veramente di collaborazione tra realtà diverse che mette insieme le imprese, gli sportelli del welfare territoriale, il terzo settore, il credito cooperativo, quindi veramente una risposta al bisogno di accoglienza ma anche al bisogno di lavoro che c'è sul territorio.
1: Allora è un'iniziativa come al solito di una rete, non c'è solo un protagonista. Tu hai sentito Carlo Alberto Cagliani, che è direttore generale della Fondazione Somaschi, che ci spiega come il progetto sceglie di guardare prima di tutto alle persone. Sentiamolo.
5: Quello che ci ha stupito è avere da un lato dei numeri molto incoraggianti, quindi 120 persone incontrate, 120 ragazzi, un centinaio ha seguito corsi generici e specifici, di questi circa 73 corsi specifici e 47 inseriti lavorativamente, con una provenienza, un'anagrafe e una fragilità dei soggetti che hanno aderito a questo progetto. Parliamo soprattutto di minori, e comunque l'80% delle persone tra il 2005 e il 2008 come data di nascita, e con una conoscenza italiana ancora fragile o assente o comunque molto rudimentale. Allora, come si spiegano questi numeri che dicono di un successo? Col fatto che li abbiamo considerati come persone. E in cosa si è tradotto? Beh, da parte di di Confindustria nel non aspettarli sull'altra riva, ma accompagnarli con delle proposte contrattuali serie successive a questi corsi, con la rete del sistema di accoglienza che è andato un po' oltre il proprio mandato, quindi sia i centri di accoglienza straordinari che di per sé sarebbero chiamati al minimo sindacale, invece hanno promosso anche l'integrazione culturale, linguistica e lavorativa, le comunità che accolgono minori stranieri non accompagnati, che se ne sono fatte carico anche dopo i 18 anni, questi snodi, questi sportelli, CSV e tutti quelli che hanno collaborato a connettere le banche dei crediti cooperativi.
1: Ecco, quindi dicevamo la rete, le reti funzionano e tra l'altro sono percorsi molto concreti e pratici, appunto perché vogliono poi che i giovani vengano introdotti nel mondo del lavoro. Enrica.
4: Esatto, qui stiamo parlando proprio di corsi di formazione professionalizzanti, cui seguono dei tirocini e poi dopo arrivano, come diceva anche Caiani, dei contratti veri e propri, no? Certo. Quindi significa rendersi conto di un problema che esiste sul territorio, ovvero la presenza di migranti che spesso non riescono a integrarsi, e dall'altra le imprese che magari non riescono a trovare delle
1: persone,
4: delle figure.
1: Certo,
4: esatto.
1: Certo.
4: E allora, questo significa, sì, appunto, che quando la rete funziona le risposte ci sono.
1: Allora, l'altro intervistato, Stefano Mariani, direttore di Enfapi Como, sentiamolo.
6: Il corso è un corso breve di 60 ore, ma che si sviluppa nei moduli di sicurezza, moduli teorici, tecnici e moduli pratici all'interno dei nostri laboratori, che quindi ha una funzione di introduzione a questo tipo di lavoro. Successivamente al corso i nostri operatori del servizio al lavoro contatteranno le aziende interessate per inserirle in attività di tirocinio, dove potranno sviluppare ulteriormente le loro competenze e probabilmente poter essere inseriti lavorativamente. La passata edizione del corso ha visto un buon esito occupazionale, diciamo il 50% dei partecipanti è stato assunto con dei contratti a tempo determinato e indeterminato.
1: Una rete così, intanto sono percentuali notevoli, poi pensiamo che anche il resto del 50% a mano possa trovare la sua strada o ripetere, diciamo così, i corsi. È una rete, mi viene in mente, Enrica, che servirebbe un po' per tutti.
4: Sì, una rete che servirebbe per tutti, in questo caso va riconosciuto il merito dell'intuizione a Confindustria Como, appunto con il presidente Brenna che citavamo all'inizio, proprio perché, come diceva Caiani, non ci si è fermati, no, ad aspettare le persone, ma si è andati loro incontro e li si è accompagnati. Ed è insomma uno stile, no, che potrebbe essere esportato anche,
1: certo,
4: per
1: i giovani, diciamo, non migranti, perché come tu sai, poi ne abbiamo parlato spesso ed è un problema che investe tutto il paese, è difficile far incontrare domanda e offerta, oppure i giovani non sanno quale percorso prendere e se esiste per arrivare a quel tipo di obiettivo.
4: Non solo, c'è poi anche la serietà che una rete di questo tipo assicura, poi il fatto che si arriva ad una contrattualizzazione corretta.
1: Certo, insomma, questo è in particolare molto importante. Allora, Enrica, grazie per averci presentato questo progetto e buon pomeriggio.
4: Grazie a te, arrivederci la prossima settimana.
1: E noi adesso andiamo a Cortona, Radio Incontri, Fernanda Cherubini è collegata con noi, buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio Federica a tutti.
1: Con te parliamo di musica, anzi di musica sacra, il festival che si chiama Sorella Pace e ha la direzione artistica di Monsignor Marco Frisina, che sappiamo che è famosissimo ormai per le composizioni di musica sacra. Qual è la cifra di questo festival, Fernanda?
7: Allora, la cifra è molto alta, perché veramente nel momento clou del festival, questa sera ci sarà anche un concerto del maestro Bronzetti che parlerà appunto del sentimento della pace, e questo è veramente il clou da un punto di vista dei partecipanti, musicisti, ma anche di chi sold out ogni punto gratuito della città di Cortona, ogni chiesa che è la sede di ogni concerto.
1: Hai nominato Marcello Bronzetti, che tra l'altro è anche collaboratore di Marco Frisina, di Monsignor Marco Frisina, sentiamolo.
8: Si distingue sempre il nostro festival per la varietà di offerta che c'è. Una chicca di San Domenico che avremo su un ensemble con un amico di collaboratore di Ennio Morricone, che racconteranno un po' delle particolarità della storia del grande maestro. Ecco, se devo dire in qualche modo quello che può riassumere un po' questa varietà, questo messaggio, no? Questo bel tentativo di dire: ma che cos'è la pace? Che questo è un momento in cui veramente possiamo dire che ne abbiamo viste di tutte, anche di inimmaginabili, se vogliamo essere sinceri. Il messaggio, ecco, di Francesco è quando proprio, come in realtà sorella morte, è proprio un po' il discorso di come affrontare, di come vivere con serenità un momento molto particolare interiore, però proprio questa trasformazione, questa relazione di pace.
1: Ecco, beh, insomma, poi sappiamo che la musica è da sempre un veicolo di valori positivi. Quanto dura il festival?
7: Allora, ti dicevo, è nel clou,
1: sì,
7: fino a metà del mese di luglio, e sono pronti tutti ad accogliere veramente questo dialogo sia con i musicisti che con la musica stessa. Il messaggio, no? Il messaggio più importante che riesce a dare la musica è in dialogo, non è solo musica ma è anche conversazione con gli strumenti e anche con i partecipanti del festival. Qualcosa che unisce gli animi, passando dalla sorella pace fino a godere anche di quelle che sono le musiche, come quelle di Haydn, proprio sul momento della guerra, perché bisogna rifletterci sopra per trovare una soluzione.
1: Tu hai intervistato anche il sindaco di Cortona, Luciano Meoni, sentiamolo.
9: Il Festival di Musica Sacra è un appuntamento fondamentale per la nostra città, che per definizione è una città cristiana a tutti gli effetti, aggiungo sull'anno francescano per gli 800 anni, quindi capite bene che quest'anno è un incastro veramente molto importante per noi. È un festival che promuove la musica ma che lancia anche dei valori che in questo mondo purtroppo vengono sempre meno, e per noi è molto importante mantenere livello alto rispetto appunto a quelli che sono i nostri valori cristiani ma anche i valori della vita. Questi appuntamenti musicali servono per ascoltare concerti straordinari ma anche per fare comunità.
1: Ecco, e riflettere, come dicevi tu, sui valori della pace, ma anche sulla guerra, sempre prendendo come fonte di ispirazione San Francesco.
7: E la cristianità, perché conoscersi in qualche modo, come ha fatto San Francesco, significa anche confrontarsi con gli altri popoli, ravvisando poi quelle che sono tantissime analogie, forse anzi siamo tutti dello stesso ceppo, diciamo, e San Francesco ci è andato con tutto se stesso in Medio Oriente e ha trovato il dialogo finalmente a quell'epoca. Speriamo anche oggi, questo, la nostra comunità spera questo, ed è un momento di riflessione per guardarci veramente intorno, che insomma siamo tutti, sono parole vuote, Federica, vero?
1: No, non sono parole vuote, ma nella realtà, la realtà purtroppo ci dice che adesso non generalizziamo, non c'è tutto il mondo in guerra, però certamente quello che vediamo, ma anche paesi dove c'è la guerra e che partono da una base di povertà, che anche quella è una guerra per l'esistenza. Certo che bisognerebbe che fossimo tutti fratelli, poi è un'aspirazione, Fernanda.
7: La solidarietà è fondamentale, perché la povertà si combatte anche in questo modo, in queste giornate dove tutti questi concerti sono gratuiti, la comunità intera entra a dialogare e a conoscere ciascuno la problematica dell'altro, perché in quel modo si riesce proprio a fare comunità. Fuori delle chiese si assiste anche a dei festeggiamenti, a delle scene improvvisate in qualche modo, organizzate ma improvvisate, perché si sa che poi la gente vuole rimanere fuori a parlare, a riconfrontarsi.
1: Questo è vero, queste occasioni ti offrono l'opportunità e grazie per avercene parlato, Fernanda, grazie.
7: Grazie a voi, buona serata.
1: E noi ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, Il Territorio Parla torna lunedì.

0: The Lounge Summer Addiction. Una selezione di musica smooth jazz, lounge, dai migliori compositori internazionali.
1: Ogni sabato e domenica alle 21 solo su Blu 2000.
0: The Lounge Summer.

0: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
1: TV 2000.
2: Non una televisione qualsiasi.
1: Canale 28 del digitale terrestre.
2: 157 di Sky.
1: 18 TV Sat.
2: TV2000.it.
3: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
4: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
5: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
4: Soul.
5: Soul. Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
4: Il lunedì alle 21 su In Blu 2000.
6: Se tu non torni.
4: Usa.
7: Buon pomeriggio. Da Pirachile Dolfini continua ad aggravarsi il bilancio del terremoto in Venezuela. Le vittime accertate ora sono 2.295, ancora migliaia i dispersi. Non si ferma la corsa contro il tempo dei soccorritori per salvare più persone possibili. Anastasia Berezovska, l'ucraina di 39 anni, ricercata per l'attentato a Monaco, è stata avvistata a Francoforte. La donna, nota per i suoi legami con la criminalità, secondo il procuratore non avrebbe agito da sola. Finiscono oggi gli effetti dei decreti governativi per il taglio delle accise sui carburanti. Dopo i provvedimenti legati agli attacchi all'Iran, il prezzo della pompa tornerà dunque a salire.
8: Da oggi stoppa lo sconto sull'accise dei carburanti. L'indicazione annunciata da tempo dall'esecutivo raccoglie la raccomandazione della Commissione europea e di fatto vede da oggi il carburante a prezzo pieno gravato dall'imposta diretta. Il pieno di benzina o gasolio dovrebbe tornare a salire e il prezzo potrebbe superare per il gasolio 2 euro al litro in autostrada e attestarsi a 1,94 sulla rete ordinaria. Mentre la benzina in autostrada dovrebbe costare mediamente 1,95 euro, mentre fuori dalla rete autostradale non dovrebbe superare 1,86 euro al litro. Per un pieno il maggior costo potrebbe aggirarsi sui 3 euro. Complessivamente, fino ad oggi, gli interventi messi in campo sul fronte delle accise dall'esecutivo per raffreddare il costo del carburante sono costati circa 2 miliardi di euro alle casse pubbliche. Il ministro per le imprese e il Made in Italy, Urso, nonostante le indicazioni rigide arrivate da Bruxelles, non chiude l'ipotesi di una possibile proroga. Valuteremo quello che è accaduto, ha detto il ministro, e quello che potenzialmente potrà accadere alla luce anche dei negoziati che sono in corso per sbloccare del tutto la navigazione nello stretto di Ormuz. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
7: Prosegue in terreno positivo la giornata della borsa di Milano. Piazza Affari e FTSE MIB guadagna lo 0,76% a quota 77 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Tregua dall'afa che ha attanagliato l'Italia. I temporali delle ultime ore hanno riportato il termometro a livelli accettabili, sebbene il caldo si faccia comunque sentire. A preoccupare però, al di là dell'emergenza, la siccità e la condizione dei lavoratori esposti alle alte temperature.
9: Nonostante un inverno di piogge, anche abbondanti su tutta Italia, sono bastate due ondate di caldo intenso per far riaffacciare lo spettro della siccità, soprattutto in Piemonte e Veneto. In quest'ultima regione, il presidente Stefani ha già dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio. Alla base della decisione, le scarse precipitazioni, in particolare a marzo e aprile, pari a quasi 2,4 miliardi di metri cubi di acqua mancanti. Ad aggravare la situazione, denuncia poi l'Associazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica, la cronica assenza di infrastrutture nel nostro paese, in particolare bacini e invasi, che non ha consentito di immagazzinare l'acqua portata dalle piogge. La siccità si fa sentire però anche al sud, dove le alte temperature hanno spinto la regione Sicilia ad emanare un'ordinanza che vieta il lavoro all'aperto tra le 12.30 e le 16. Il caldo inoltre sta facendo fiorire le viti in anticipo rispetto al solito. Alessio Orlandi, linea allo studio.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saron, del Saronnese. Ai microfoni Igea, la regia Matteo. Buon ascolto. La farmacia di turno a Gerenzano, Parco degli Aironi, in via Clerici 88, telefono 02 968 8130. Spettacoli cinematografici al Cinema Prealpi, Minions e Monster alle 19 e alle 21. Casa Morandi, Cinema Sotto le Stelle, Toy Story 5 alle 21.30. Comunità Pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Miracoli, nel periodo estivo verrà ricordato San Carlo Acutis per il primo anniversario della canonizzazione. Il 5 luglio, domenica, alle 17.25, esposizione della Reliquia e Santo Rosario. Alle 18, Santa Messa e affidamento a San Carlo Acutis. Ancora al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, mercoledì 8 luglio alle 17.30, Santo Rosario partendo dal chiostro e arrivando in chiesa. Alle 18 Santa Messa con affidamento alla Beata Vergine dei Miracoli. Saronno. Revri, ovvero sogno d'occhi aperti, da giovedì 9 luglio a sabato 11 luglio, a partire dalle 18, l'assessorato alla cultura del comune di Saronno organizza una serie di eventi in vari luoghi della città. Saronno, martedì 7 luglio alle ore 17 presso la Sala Nevera di Viale Santuario 2, laboratorio teatrale dedicato ai bambini tra i 6 e i 10 anni, organizzato dal Comune di Saronno in collaborazione con la compagnia teatrale Eccentrici da Darò. Il gruppo anziani di Saronno, con sede in via Marconi 5, comunica che dal lunedì al venerdì si svolgono corsi di ginnastica dolce e altre attività seguite da persone qualificate. Il mercoledì e venerdì pomeriggio, dalle 14.30 alle 18, si gioca burracco. È in funzione il punto salute dove si può misurare la pressione arteriosa e la glicemia. Le incaricate sono iscritte all'albo di categoria. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: Saronno Story. I ricordi di una Saronno che non c'è più. Dagli scritti di Giuseppe Radice.
1: Ed eccoci qua, carissimi, carissimi radioascoltatori.
2: Con
1: eccoci
2: Carlo
1: qua.
2: Carlo e Pinuccia.
1: Pinuccia. Te che pressa stamattina, te che pressa. Te che pressa. Vuoi cominciare subito? Salutiamo Gianni alla regia, benissimo. Salutiamo anche il Gianni alla regia.
2: Ma dove andiamo oggi? Dove ci porti?
1: No, allora oggi io direi intervalliamo un po' le nostre puntate. Abbiamo parlato delle strade, delle vie, abbiamo parlato delle feste, abbiamo parlato delle tradizioni. Oggi parleremo di alcuni personaggi famosi saronnesi.
2: Dai, andiamo a riconoscere, a ripensare a quei personaggi che hanno scritto davvero una parte di storia.
1: Sì. Io penso che di questi personaggi si ricorderanno sicuramente le persone che hanno una certa età, perché insomma sono stati a Saronno negli anni insomma passati. I giovani purtroppo non se li ricorderanno sicuramente, magari li sentono nominare dai nonni, eccetera. Per cui noi oggi vogliamo rivivere un pochettino questi
2: personaggi. Noi il compito di farli conoscere.
1: Allora, di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di due sacerdoti. Di sacerdoti ce ne sono tanti che sono rimasti nel cuore dei saronnesi. Cominciamo a parlare di questi due. Parliamo di Don Angelo Macchi e di Don Luigi Legnani, che era il prete dell'ospedale. Sì, esatto, è stato, poi ne sono passati altri, però Don Luigi Legnani è proprio stato quello che è rimasto proprio nel cuore. Don Angelo Macchi,
2: ma guarda come le introduce bene Giuseppe Radice, pret in dal cuor di Sarunat.
1: Perché sono rimasti comunque nel cuore, perché se io parlo a una persona anziana del Don Angelo Macchi se lo ricorda benissimo. Tra l'altro era l'archivista della Gesa, infatti ha creato tutto l'archivio della nostra parrocchia.
2: Della Gesa, della parrocchia, della prepositurale.
1: Della prepositurale, poi, vabbè, allora forse c'era la prepositurale, poi man mano si sono aggiunte le altre parrocchie. Va bene, allora dai, iniziamo subito con il Don Angelo Macchi, che era appunto, come di l'archivista della Gesa. Di origine gallaratese, Don Angelo Fioravante Macchi è approdato a Saronno nel 1937, quindi vedi, le persone che se lo ricordano devono avere qualche anno.
2: 1937, appunto, ero appena nato io.
1: Ecco, forse perché più di altri appassionato di ricerche storiche, gli viene da subito affidato il compito di curare l'archivio della prepositurale, compito che egli svolgerà per decenni con tanto zelo e amore. Quanti storici e studenti si rivolgeranno a lui e attingeranno alla fonte del suo archivio perfettamente riordinato per mettere a fuoco le loro ricerche. Spesso chi si poneva la domanda «Dov'è Don Angelo?» trovava dall'interlocutore la già scontata risposta: «È in archivio». Don Angelo lo si trovava quasi sempre in archivio, con le sue lenti spesse degli occhiali, incurvato sulla scrivania e sui fogli ingialliti e polverosi, a consumare ore e ore, a sfogliare, leggere e rileggere documenti che dettavano la storia della sua città d'adozione, Saronno, e quella dei suoi Sarunat che gan vursu un gran ben. Io sai che me lo ricordo? Quando ci cacciava via, era bravo come archivista, no? Ma quando noi bambini magari facevamo un po' di cagnare in chiesa, usciva dal confessionale e ci faceva scappare.
2: E poi bisogna dire che nel corso del suo lungo impegno svolto nei panni di archivista, così prosegue Giuseppe Radice, archivista, ricercatore e studioso, Don Angelo Macchi ha trovato pure il tempo di fare uscire dalla sua penna grappoli di storia saronnese apparsi sul periodico mensile della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, Amico Vero.
1: Prima di Orizzonti
2: c'era l'Amico Vero. E di pubblicare poi i volumi San Carlo, il grande arcivescovo riformatore e Saronno, e poi San Francesco di Saronno nella storia e nell'arte. Guarda, davvero ha scritto anche questi libri.
1: Certo, sì, era proprio uno studioso.
2: E poi ha scritto anche 1897-1957, i 60 anni della Viribus Uniti, e cenni storici su Saron. E davvero, grande cultura.
1: Certo, sì.
2: E la sua straordinaria bontà, e questo è il grande merito di Don Angelo, e generosità, lo hanno inoltre portato ad occuparsi delle persone povere, degli ammalati, dei più bisognosi, e per questa sua disponibilità verso gli altri, tutti di lui dicevano che l'era un toc da pan.
1: E quindi i suoi gesti altruistici avvenivano come sempre nel nascondimento, non si faceva mai pubblicità su questa cosa. La cosa che più di ogni altra lo gratificava. Di Don Angelo due cose assai curiose vengono ancora oggi ricordate con simpatia da quei saronnesi che hanno frequentato la prepositurale durante il suo periodo e che per l'appunto riguardano da vicino l'attività pastorale di questo sacerdote, la celebrazione delle sante messe e le sante confessioni. Infatti era sempre dentro nel confessionale Don Angelo.
2: Perché entrambe avevano comune una caratteristica, la rapidità. La Santa Messa, dalla breve e succinta omelia, non superava la mezz'ora, mentre la Santa Confessione era decisamente al fulmicotone, così la definisce. Deve essere una cosa veramente, è come un fulmine, tra l'altro. E ricordo, dice Giuseppe, che mia madre, quando tornavo dalla messa di Don Angelo, mi accoglieva in casa con questa esclamazione: com'è? Sei già a casa? E così avveniva il sabato pomeriggio per la confessione in parrocchia. E davanti al confessionale del buon Don Angelo vi andavano su per giù tutti i ragazzini discoli, quindi i più svegli, i più disperati, i più vivaci.
1: I barabit. Sì, eravamo tutti disposti in lunga fila indiana, e fila che in un batter d'occhio veniva, e andavamo tutti lì da lui perché ci mandava via velocemente, veniva smaltita la fila a dispetto della lentezza di altri sacerdoti rinchiusi negli altri confessionali che, se non proprio disoccupati, quasi si arrabbiavano nel notare così pochi, tra virgolette, clienti dalle loro parti. Ma noi andavamo lì dal Don Angelo, ma perché ci sbolognava velocemente, non stava lì troppo a sentire i nostri peccatucci, no, dei bambini.
2: Pochi clienti, volevo dire una cattiveria, ma non la dico.
1: No, non dirla, allora, se è una cattiveria non si
2: dice. No, i pochi clienti anche adesso, purtroppo.
1: Ma adesso ci sono magari in generale, siamo tutti poco clienti, brava, dei confessionali, brava. Veramente.
2: Il fenomeno comunque è spiegato facilmente, al di là della rapidità di Don Angelo a confessare, con quanto per esempio mi capitava di sentire durante la confessione, di la seminga il fiù dal gin, bravo nanè, così diceva al Giuseppe, se ti sei ogni chi a fa cos'è, vaca a te sembra un fiuti, ecco qui era, magari ti chiedeva subito perché lui li conosceva tutti, a te che minga bisogno da confessas, saluto il tuo pagin in nom Pater e Figlio e Spirito Santo, amen. Ciao nanè. Ecco, la sua confessione era così. Vedi, ma che
1: Sì, veramente. Guarda, era davvero bello esserli in fila, no? Così, perché vedevi via. Insomma.
2: Comunque, allora chiudiamo proprio col Don Angelo dicendo che classe 1905 era, amato da tanti saronnesi, si congedava poi dalla sua vita terrena nell'anno 1978. Lasciando di sé il ricordo di un unico e affettuoso sacerdote davvero.

0: quei tai disperà che sei rimì. O don Angel che muote vedi più, sculta un po', cos'è il verdì. Anche se in terra mi gutanti amis, per i me culp, per quel che fuochi in sci, un fesso manca mo dal paradiso. Guarda, il Giuseppe che desidererebbe ancora oggi sentire essere confessato così, moralmente,
1: amichevolmente, dal Don Angelo. Ma chi?

0: Bene, allora gli amici della notte, che bella canzone, dai, un po' allegra. Bene, allora abbiamo parlato di Don Angelo Macchi, ce lo ricordavamo tutti, e adesso parliamo di Don Luigi Legnani, che era il prete dell'ospedale.
1: Ma per me era molto molto di più, non solo il prete dell'ospedale.
0: Era tuo parente, sì,
1: era
0: Legnani.
1: Era mio parente, mio cugino, tra l'altro il prete che è il mio...
0: Quindi vabbè, hai anche proprio dei ricordi molto molto personali con questo.
1: Sì.
0: Quindi Don Luigi Legnani, classe 1912, era un saronnese di Cassina Ferrara e può essere definito in vernacolo saronnese un fiur intelligente cresciù in di Prà della Cassina, un bravo pret scurtà de Bogia Fina.
1: Aveva ecco, proprio la Bogia
0: sì,
1: Fina.
0: Veramente. Un dono offerto da Dio ai cassinesi e ai saronnesi per aver messo a disposizione la propria vita sacerdotale a favore del prossimo sofferente, in particolare degli ammalati dell'ospedale di Saronno. Non a caso, per la sua lunga militanza e dedizione a quel luogo, veniva da tutti familiarmente chiamato Don Luis dell'ospedale. Vero, eh? Non dicevamo Don Luigi Legnani, dicevamo Don Luis dell'ospedale. Sì.
1: E dopo una prima esperienza biennale trascorsa sul fronte libico assieme ai compagni militari e a diretto contatto con la tragicità della guerra e della morte, Don Luigi diventava cappellano dell'ospedale. Da prima in quel di Verona, un anno circa, quindi per sempre poi in questo di Saronno, quindi nella sua città, in quel luogo di sofferenza non poteva essere testimone di mille tragedie umane e di altrettante confidenze di malati che sul letto del dolore gli si aprivano chiedendo a lui preghiere e conforto nel loro momento estremo.
0: E Don Luigi, insomma, per la sua pacatezza e sensibilità e riservatezza, era diventato per molti il

0: patente per antonomasia. A lui gli si poteva dire di tutto, ottenendone in cambio dei consigli pieni di saggezza. E proprio per la sua grande saggezza di prete e di uomo, veniva più avanti chiamato a far parte del consultorio familiare di Saronno. Ecco quanti casi sono stati felicemente risolti o seguiti grazie anche al suo intervento paterno.
1: E poi aggiungiamo anche che nelle sue brevi omelie nella cappella dell'ospedale, Don Luigi sapeva farsi apprezzare dai fedeli. Mia madre, che per tanti anni tutte le mattine presenziò alla messa prima in ospedale, molto spesso veniva a dirmi: in che il Don Luis ha la fa un predichin che il vareva un rosoli. Oltre che contenuto, conciso, Don Luigi sapeva tracciare nelle sue prediche uno schema efficace sull'argomento da trattare, per poi concluderlo con una metafora che sapeva trasmettere insegnamento e serenità nell'animo di chi ascoltava le sue parole. Ti portava degli esempi, insomma, ti rendeva l'immagine vera,
0: certo,
1: reale.
0: Sì, sì. Prima faceva avvicinare proprio forse all'attualità il Vangelo, no? Quindi portava questi bellissimi esempi. Però vi è un aneddoto del quale Don Luigi Legnani ne fu protagonista a Saronno e che, come si suol dire, passò alla storia, tanto esso ancora oggi viene ricordato dai più anziani nel momento della ricorrenza della Resistenza.
1: Infatti, da Amico Vero, quindi dal periodico mensile della Prepositurale, riprendiamo gran parte dell'articolo che descrive quel tragico fatto e che coincide con la fine della Seconda Guerra Mondiale. Il 27 aprile, così stava scritto, 27 aprile 1945, Don Luigi fu avvisato da Monsignor Benetti di recarsi nella caserma dei Carabinieri, dove era detenuto dal 25 aprile il tenente Bruno Celso Maria Farini, segretario del Partito Fascista, che era stato condannato a morte. Don Luigi gli diede l'assistenza religiosa e lo scortò sul luogo dell'esecuzione. Dapprima fu condotto in Piazza Libertà, dove lo si voleva fucilare. Qui però si era raccolta molta gente e quindi si decise di portarlo in un altro luogo. Don Luigi consigliò il cimitero, ma il tenente Farina chiese di essere ucciso vicino al monumento ai caduti. L'automobile che lo trasportava percorse così Corso Italia, passando in mezzo a una folla ostile e inferocita. E nel frattempo il tenente Farina parlò a Don Luigi dei sacerdoti del collegio di San Carlo di Milano, che lo avevano educato, e volle confessare. Baciò il crocifisso, diede al sacerdote una catenina con una medaglietta da consegnare ai propri familiari e gli raccomandò di ricordarli nelle sue preghiere. Guarda che davvero questa è una pagina toccante.
0: Sì. Lui ha accompagnato questa persona, diciamo. Sì. Ecco, poi cosa disse ancora?
1: E disse anche di non sentirsi colpevole di un fatto tanto grave da essere punito con la morte, ma di ritenere di aver agito soltanto al servizio della patria. E arrivati nei pressi del monumento ai caduti, il tenente si inginocchiò per ricevere l'assoluzione e chiese di non essere bendato nel gambe. E a questo punto cosa venne fucilato. Tra le grida ostili e gli insulti della folla, e in quel momento purtroppo sembrava aver dimenticato ogni rispetto per la persona.
0: E intanto altra gente si era radunata in chiesa a pregare per la pacificazione degli animi. Negli stessi giorni furono arrestate delle donne accusate di simpatia per i fascisti. Esse furono fatte oggetto di manifestazioni di odio e di violenza, tanto che furono portate in giro per la città su un carretto dopo che furono loro tagliati i capelli. Questo proprio davvero, è un, diciamo, un aneddoto che riguarda Don Luigi Legnani, che poi ha accompagnato appunto queste vicissitudini che purtroppo, insomma, sono avvenute alla fine della guerra. Esatto. Cioè, la gente proprio forse era troppo esausta, eccetera, non si riusciva proprio a capire, insomma, a volte queste manifestazioni. E quindi Don Luigi Legnani moriva presso la casa di riposo Giulio Gianetti, nella sua terra di Cassina Ferrara, nell'anno 1995, all'età di 83 anni.
1: E una grande folla commossa e riconoscente, nel giorno del suo commiato, andò a salutarlo nella sua prima chiesa parrocchiale, quella di San Giovanni Battista della Cassina Ferrara, per poi accompagnarlo al Camposanto della Cassina di Farè, dove egli riposa ancora adesso.
0: Ecco,
1: e chi lo vuol trovare, chi vuol rivolgere un pensiero, una preghiera, lo va e lo cerca nel vecchio nostro cimitero della Cassina Ferrara. Dico nostro perché sapete che sono della Cassina.
0: Cosa dico sempre? Cosa dico sempre? Gente ruina. In questo caso però, parlando appunto dal Don Luigi Legnani, non si può proprio dire che è gente cassina, gente ruina.
1: E poi il fatto che ha messo in evidenza davvero una pagina piena di tristezza.
0: Questo sicuramente.
1: Ecco, che deve far riflettere su quei momenti che abbiamo vissuto allora. Come hai detto,
0: e che speriamo non vengano più. Soprattutto speriamo che non vengano più. E allora andiamo un po' a leggere la poesia dedicata proprio al nostro Don Luis dell'Ospedal.
1: Quando il Signor alla pianta giù sumenz e gadà un ecz ai prada la casina, alla fa cresfera un fiore intelligente, un bravo pret scurtà da bogia fina. Na fa da qui battaglie il Don Luis, da quan la misi pe in su sta terra, la comincia a parlare del paradis, quan l'era qui sul da sutta la guerra. Ma tutti se ricordano qui malà, per 40 anni da ca la pora gente, a dinna quai parola, a confortà. In che il podaristi rampo il fià, ma insomma quel che fanno i pensionà, all'etacà ai famigli disperà. Guarda, bella anche questa poesia, è davvero toccante. Quando la cominciò a parlare del paradis, quando era qui sul da sutta la guerra, è quella che ha iniziato proprio a parlare del paradiso, dove in quei posti di sofferenza dove era più necessario parlare della brocca.
0: E va bene, allora abbiamo parlato di questi, abbiamo altri personaggi, altri sacerdoti che Saronno ricorda ancora con tanto piacere, cioè abbiamo Don Luigi Castelli, per esempio, che era il prete di Fieu, no? Dell'oratorio. Cioè,
1: quindi che noi ricorderemo tutti.
0: No, ricorderemo sicuramente.
1: Certo.
0: Poi abbiamo Monsignor Benetti col fratello Edoardo, no? Un grande predicatore.
1: Ce ne fosse, davvero.
0: Sai che quando si andava in chiesa o se c'era una conferenza dove predicava Don Edoardo, si poteva rimanere lì, ascoltarlo per ore. Noi l'abbiamo avuto come assistente quando andavo in Colonia.
1: Sì.
0: A Igea Marina, sì. C'era lui e ci faceva giocare i birilli, insomma, faceva tante belle cose, ma quando ci parlava, ci faceva le omelie, eccetera, pur essendo dei bambini piccoli noi. Ascoltare. Ma queste cose le ripeteremo quando parleremo appunto dei Veneti. Poi abbiamo Monsignor Zerbi, quindi abbiamo tanti sacerdoti che ci ricordiamo bene di loro e tantissima gente si ricorderà e ci riserviamo poi di parlare di loro. Bene, allora siamo arrivati anche oggi al termine della nostra mezz'oretta in vostra compagnia. Quindi io direi che dobbiamo salutarci qui con una bella canzone, ci salutiamo ovviamente con un po' di allegria e proviamo qui. Alla prossima!
1: Alla prossima!
0: Ciao a tutti!

0: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Fare radio per fare rete ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
3: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

Fare il traffico giusto per gli utenti giusti al momento giusto. Questa è Evergreen. Ai microfoni di Radio Orizzonti in Blu, Gisella Viccardi. Gentili ascoltatori, bentrovati. In studio con me alla regia, Angelo. Oggi parliamo di Vivienne Westwood, la stilista dell'ethical fashion che è ancora punk. La designer inglese più amata oggi combatte per l'ambiente, ma anche queste battaglie fanno pensare alle provocazioni di ieri. Vivienne Westwood è la stilista politica per eccellenza, a cominciare dal punk degli anni 70 ed arrivare ad oggi con le sue battaglie ambientaliste per una moda etica che ricordano lo spirito provocatorio degli esordi, dal surriscaldamento globale all'indipendenza della Scozia, dal vegetarianismo ai diritti delle coppie omosessuali, dalla diversità alla necessità di un ethical fashion. Quella della Westwood è un'estetica intrisa di attivismo, un ideale che di volta in volta prende forme diverse e inaspettate, che spesso fanno arrabbiare alcuni. D'altronde, a un mito della trasgressione come lei non si può chiedere di non irritare qualcuno, e la sua ragione di vita sembra proprio espressa nella frase che disse una volta: nel dubbio meglio esagerare. Esageriamo ora con la musica. Quindi il primo brano che propongo è Blondie, Earth of Glass.

La stilista inglese in passato ha sfidato l'establishment a colpi di indumenti da pin-up strappati, fibbie da feticisti, maglie patchwork, stampe artistiche, ma anche grande sartoria tradizionale britannica. Niente di nuovo nei cori Fracking Climate Chaos, che hanno animato la sua protesta contro il colosso del settore chimico Ineos durante l'ultima Fashion Week di Londra. Da sempre Vivienne non ha paura di diffondere messaggi forti. La capitale inglese, dal canto suo, non ha mai smesso di sostenere la sua eroina, anche se ai tempi del movimento punk era perplessa sul suo conto. Per capire perché bisogna fare un passo indietro e ripercorrere proprio questa sua vita avventurosa di quest'icona che è famosa ormai da tantissimi anni nel mondo della Fashion Week. Continuiamo la nostra musica e sempre con un'altra artista donna che ha un passato anche questo abbastanza importante, Angoon, Snow on the Sahara.

Vivienne Westwood, nome all'anagrafe Vivienne Isabel Swyer, nasce l'8 aprile del 1942 a Glossop, nel Derbyshire. Nel 1958 la sua famiglia si trasferisce a Londra, dove Vivienne frequenta così corsi di moda e oreficeria alla Harrow School of Art, senza però completare gli studi. È il 1962 quando conosce e sposa Derek Westwood, da cui prende il nome. L'anno successivo nasce Benjamin, il loro primo figlio. Il legame della coppia però non è destinato a durare. Dopo pochi anni Vivienne si innamora di Malcolm McLaren, futuro manager dei Sex Pistols, dal quale nel 1967 avrà il suo secondo figlio, Joseph. Insieme a McLaren nel 1971 apre il suo primo negozio, Letty Rock, al 430 di King's Road. Dagli anni 80 lo store si chiama World's End, contraddistinto nell'insegna da un orologio che gira all'indietro. Negli anni del governo Thatcher, nell'aprile del 1989, Vivienne Westwood è apparsa sulla cover della rivista Tatler nelle vesti della Lady di Ferro, creando scalpore. La stilista traduce in estetica il movimento sottoculturale più importante dell'Inghilterra e dei giovani, il punk. La moda punk di Vivienne Westwood è una vera e propria decostruzione, un continuo accostamento di elementi inediti fatto per distruggere, ma anche per ricreare in forme nuove. Allora, un'altra bellissima musica, un'altra bellissima canzone, Bananarama, Cruel Summer.

Alla fine degli anni 70 e gli anni 80, i punk mettono a ferro e fuoco, spesso solo metaforico, la quiete borghese della vecchia Inghilterra. Gli abiti di Vivian Westwood di quell'epoca si offrono come un simbolo di identificazione per quel movimento ribelle. I capi tradizionali vengono tagliati e riempiti di borchie o di safety pin, le spille da baglia usate anche per trafiggere le guance di una regina Elisabetta stampata su una t-shirt per i Sex Pistols. La paternità del punk, o la maternità in questo caso, è sempre stata contesa tra McLaren e Westwood, soprattutto dopo che i due hanno divorziato e si sono dovuti dividere le eredità da prendere e da lasciare. Il punk sarebbe esistito anche senza di loro, naturalmente, perché era una sottocultura nata dal basso, dalla strada. Non era una categoria di marketing. Per molte persone il punk non era semplicemente look, era stile, era vita. Quindi no, il punk non è stato inventato da Vivian Westwood, ma senza di lei avrebbe avuto un aspetto forse diverso. Certamente avrebbe ricevuto meno attenzione. Ed ora diamo attenzione a Annie Lennox, Why?

La frase famosa di questa grande stilista è proprio questa: nel dubbio, meglio esagerare. La stilista dell'ethical fashion che è ancora tuttora punk.

0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Ai gente di ieri, d'incue e de demain, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
2: e in replica alle 19:10
1: va in onda il
2: Ci saremo un cicinin con Anna e Anna.

0: L'attesa di Lampedusa, domani la visita di Papa Leone sull'isola, approdo dei barconi dei migranti, la visita al cimitero alla Porta d'Europa, poi la messa nello stadio con i cittadini in prima linea nell'accoglienza. Speranza sotto le macerie mentre supera le 2000 vittime il bilancio del sisma in Venezuela, non si ferma al lavoro dei soccorritori per salvare chi è ancora intrappolato ad 8 giorni dal terremoto. Una folla per l'Ayatollah in Iran, i funerali della guida suprema Khamenei ucciso nei raid di Stati Uniti e d'Iran, lutto che proseguirà per una settimana, mentre sempre braccio di ferro sullo stretto di Hormuz. Corsa agli acquisti, domani in tutta Italia iniziano i saldi estivi. Confesercenti stima che 7 italiani su 10 sono pronti a comprare, specialmente capi di abbigliamento, a prezzi ribassati. Buonasera da Pierachile Dolfini. Lampedusa si prepara alla visita di domani di Papa Leone. Il pontefice arriverà sull'isola dove visiterà il cimitero, la Porta d'Europa e celebrerà poi una messa allo stadio. Cristiana Caricato.
1: Uno scoglio in mezzo al mare, un tavolato roccioso che scivola verso l'Africa. Lampedusa aspetta, impolverata di sabbia, Papa Leone, il secondo pontefice che in 13 anni visita l'isola, a cui si aggrappano uomini e donne in fuga da povertà e guerre, dopo giorni di mare a volte crudelmente patrigno. Da qui Leone continuerà il discorso portato avanti negli ultimi mesi, dalle Canarie, snodo della rotta atlantica, all'incursione a Sant'Angelo Lodigiano, patria della santa delle missioni, Francesca Cabrini. Un pellegrinaggio che inizierà nel cimitero di Lampedusa, tra le croci ricavate dal legno, imbevuto di acqua e sangue, poi la Porta d'Europa, luogo simbolico e monito per un continente che parla di rimpatri più che di integrazione, poi il Molo Favarello che da domani ricorderà per sempre il lancio della corona di fiori di Francesco, le sue lacrime, il suo grido contro l'indifferenza globale e poi la messa nello stadio con gli isolani che nella loro infinita generosità non vogliono diventare marginali dopo decenni di aiuto, soccorso, accoglienza, lamentando una militarizzazione di Lampedusa che non ne rispetta la vocazione. Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: Le attese della chiesa locale, ma anche il grande impegno dei cittadini di Lampedusa nell'accoglienza, nelle parole dell'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano.
2: Il rapporto di prossimità con coloro che, salvati dalle acque, vengono fatti sbarcare a Lampedusa, questa prossimità è venuta meno. E ci sono aspetti positivi in questo, però si perde questo contatto immediato con la popolazione. Ma sembra che il Papa abbia un itinerario ben preciso, non solo fatto di tappe o di luoghi simbolici, ma proprio di promozione umana, ovviamente nel segno del Vangelo, ma quello è l'itinerario.
0: Voltiamo pagina, continua ad aggravarsi il bilancio del terremoto in Venezuela, le vittime accertate 1295, ancora migliaia dispersi, ma non si ferma neanche la corsa contro il tempo dei soccorritori. Lucia Ascione.
3: I soccorritori argentini ed ecuadoregni che hanno intercettato il piccolo Fabio, 9 anni, da 8 giorni immerso nel buio e nella polvere a Carabayeda, nello stato di La Guaira, hanno puntellato quello che resta dell'edificio crollato per consentire centimetro dopo centimetro il tentativo tuttora in corso di recuperare il bimbo. Gli scanner delle squadre di salvataggio internazionali continuerebbero a rilevare tracce di vita, ma stando alle tante denunce sempre più incalzanti sui social, continuerebbero anche a mancare escavatrici e gru, senza le quali sarebbe impossibile la rimozione sicura delle rovine. Alle accuse, la presidente ad interim Delcy Rodriguez risponde con una difesa ad oltranza dell'operato del governo e lancia le prime iniziative post terremoto, un programma di 200 milioni di dollari che verrebbero erogati dal Fondo Monetario Internazionale per la costruzione di alloggi nell'ambito di contratti sottoposti a rigorosa revisione da parte di società di mezzo mondo. Lucia Ascione, linea allo studio.
0: La guerra in Ucraina, non si fermano gli attacchi incrociati, l'esercito ucraino avanza ma Mosca prende di mira la capitale, Kiev. Vito De Torre.
4: Si allunga la lista delle vittime della strage di Kiev. I morti accertati sono 30, ma i soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca dei 9 dispersi. La guerra non accenna a fermarsi. I servizi segreti militari di Kiev hanno rivendicato un nuovo attacco contro la base aerea di Saki in Crimea e contro un deposito di droni Shahed. La crisi del carburante è arrivata anche a Mosca, dove si registrano lunghe code ai distributori, conseguenza degli attacchi ucraini delle ultime settimane contro raffinerie acciaierie e depositi di petrolio. Intanto si infittisce il giallo dell'attentato di Monaco contro l'oligarca ucraino Vadim Ermolaev. La principale sospettata, Anastasia Berezovska, 39enne ucraina, sarebbe fuggita dopo l'attentato a bordo di un'auto a noleggio, attraversando Francia e Italia. Vito Dettore, linea allo studio.
0: Tra le 15 e le 20.000 persone stanno partecipando ai funerali della guida suprema Khamenei ucciso nei raid contro gli Stati Uniti e Israele, funzioni che dureranno una settimana. Massimiliano Cocchi.
5: Dall'alba la bara dell'Ayatollah Khamenei, avvolta nella bandiera iraniana, è esposta nella sala della preghiera della grande moschea di Teheran. La televisione di Stato sta mostrando le immagini dell'omaggio delle delegazioni straniere, quella del Pakistan guidata dal premier Sharif, quella russa con l'ex presidente Medvedev e poi i rappresentanti dei talebani, di Hezbollah, di Hamas. I funerali veri e propri cominceranno domani e saranno l'evento più imponente nella storia della Repubblica Islamica. Solo a Teheran sono attese fino a 20 milioni di persone e poi ci saranno altri 4 giorni di cerimonie nelle città sante degli sciiti tra Iran ed Iraq. Durante questo periodo sono stati sospesi colloqui di pace che secondo Pakistan e Qatar, i paesi mediatori, riprenderanno a Doha il prima possibile. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: Ecco dei funerali di Khamenei anche in Israele, dove la tensione resta sempre alta. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
6: Gerusalemme guarda Teheran con frustrazione perché, al di là della propaganda del regime iraniano per i funerali in pompa magna di Ali Khamenei, resta il fatto che il nuovo Medio Oriente che si sta ridisegnando non è quello di cui da 3 anni parla il primo ministro Netanyahu, che Donald Trump ha costretto a ingoiare il boccone amaro di un memorandum a cui Israele è del tutto contrario. Ieri è stato il ministro della difesa Katz ad avvertire che l'esercito israeliano deve essere pronto ad operare autonomamente contro l'Iran ogni volta che sarà necessario per eliminare una minaccia, così come continua a fare verso i proxy iraniani, in particolare con gli Hezbollah libanesi, militarmente indeboliti ma politicamente di fatto rafforzati grazie all'accordo con l'Iran. La tregua armata ha visto ieri 10 raid israeliani contro obiettivi di Hezbollah, dopo che un soldato israeliano era stato ferito nell'area ancora occupata dall'IDF. La distruzione nel sud del paese non ha risparmiato gli edifici scolastici, avverte l'UNICEF, è a rischio l'anno scolastico di 100.000 bambini libanesi. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
0: Nuovo attacco del presidente americano Trump alla NATO e agli alleati dell'Europa. È ridicolo che ci sia solo un impegno unilaterale degli Stati Uniti, scrive in un post che arriva a pochi giorni dal vertice di Ankara. Antonio Soviero.
7: A 4 giorni dal vertice NATO in Turchia, Trump torna ad attaccare gli alleati europei. Sale nuovamente la tensione tra le due sponde dell'Atlantico alla vigilia di un summit importante. Sul tavolo il sostegno all'Ucraina e il rafforzamento del fianco orientale. È ridicolo che gli Stati Uniti continuino a percorrere un percorso unilaterale nel sostenere militarmente la NATO in assenza di reciprocità da parte degli alleati europei, scrive sui social l'inquilino della Casa Bianca. Trump posta anche quanto spendono i paesi membri. Gli Stati Uniti 999 miliardi di dollari, il Regno Unito 90,5, Francia 66,5, Italia 48,8 e Polonia 44,3. E secondo il Wall Street Journal, il capo del Pentagono Hegseth aveva intenzione di annunciare nuovi tagli alla presenza militare statunitense in Europa durante il vertice NATO dello scorso mese a Bruxelles. Il piano però è stato bocciato dal segretario di Stato Rubio. Antonio Soviero, linea lo studio.
0: In 250 anni l'America è sempre stata sinonimo di libertà. Io sono figlio di una grande nazione, prosperi nella pace. Così Papa Leone, ricevendo in collegamento video dal Vaticano la medaglia della libertà del National Constitution Center di Filadelfia alla vigilia della festa dell'indipendenza del 4 luglio. Aperta un'indagine dopo il furto di 80 fiale di fentanyl custodite nella cassaforte dei farmaci dell'ospedale israelitico di Roma, si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Riunione d'urgenza a Palazzo Chigi con il governo, che stigmatizza il comportamento irresponsabile di chi è chiamato a garantire la sicurezza di tali sostanze. La cronaca con una tragedia che si è consumata nella notte a Milano, dove un 28enne peruviano, Arigusto Encarnacion Alfredo, è annegato dopo essersi tuffato con 3 amici nella piscina pubblica romana nella quale si erano introdotti i 4 dopo la chiusura. Gli amici sono stati indagati per omissione di soccorso, sono un giovane brasiliano, un mauritano, una ragazza colombiana. I rapporti tra Stati Uniti ed Italia sono al centro del dibattito politico alla vigilia della festa del 4 luglio, anche a pochi giorni dal vertice di Ankara. Facciamo il punto allora in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
8: Buonasera Piera Achille, amici, come sempre, nonostante le parole di stima per un rapporto solido e profondo emerse nelle celebrazioni per l'indipendenza dell'ambasciata americana a Palazzo Chigi, non si nasconde una certa preoccupazione per il vertice NATO del 7 e 8 luglio ad Ankara. Si temono soprattutto nuove reazioni incontrollabili di Trump. Il presidente americano non abbassare il tiro accusa i paesi NATO di scarsa collaborazione. L'Italia resta tra quelli che contribuisce di meno nelle spese militari. Nel party di Villa Taverna per la festa dell'indipendenza, non a caso il più acclamato è stato il ministro della difesa Crosetto, che insiste per una politica di riarmo. L'assenza della premier Meloni all'ambasciata americana resta più di un messaggio, anche perché ha preferito andare all'assemblea della UIL per parlare di lavoro. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli, lì nello studio.
0: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,75% a quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Al via domani saldi estivi, 7 italiani su 10 pronti agli acquisti scontati, dice Confesercenti. Giuseppe Caporaso.
7: Al via domani in tutta Italia i saldi estivi, ad eccezione della provincia di Bolzano, dove inizieranno il 16 luglio. Secondo l'ufficio studi di Confcommercio, quest'anno per l'acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media 201 euro, pari a 91 euro a persona, per un valore complessivo di 3,2 miliardi. Le famiglie che acquisteranno in saldo dovrebbero essere circa 16 milioni. Per l'acquisto corretto durante il periodo dei saldi, Confcommercio ha fornito una serie di utili indicazioni. La possibilità di cambiare dopo l'acquisto è lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non risulti danneggiato o non conforme. In questo caso scatta l'obbligo. Per la prova dei capi la decisione del negoziante. Per i pagamenti le carte di credito devono essere accettate da parte del commerciante. I prodotti in vendita devono essere della stagione in corso o di moda, e soprattutto per la vendita occorre sempre la scritta su ogni capo acquistato del prezzo normale di vendita, dello sconto e del prezzo finale in saldo. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Proseguono e siamo al calcio, le partite del Mondiale di Stati Uniti, Canada e Messico. Oggi in programma Argentina-Capoverde, Colombia-Ghana, Canada-Marocco, Paraguay-Francia. Sul fronte tennis, Jannik Sinner a Wimbledon batte Brodsky e va agli ottavi. Il malore di Parigi, abbiamo capito cos'è stato, ma può ricapitare, dice il tennista altoatesino. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro Radio Giornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Mileti in regia, Piera Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.

0: tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu Lifestyle dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.
1: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Scorriamo insieme alcuni degli appuntamenti della nostra emittente di sabato 4 luglio. Alle 9.30 Saronno Story con Pinuccio e Carlo, poesie di Giuseppe Radice. Alle 10.05 Evergreen con Gisella Vicardi. 10.30 e 19.10 dalla parte del cittadino, Gianni Branca ospita Santino Zidda della SPIL CGL Pensioni. Alle 11.05 e 19.40 Donna ti voglio cantare con Federica Battignani. Alle 11.30 nel blu dipinto di blu con Massimo Tallarini, Tormentoni estivi. Alle 15 Lifestyle a cura di Damiano Caron. E alle 18 Santa Messa in diretta dalla Chiesa dei Santi Pietro e Paolo.

0: Radio Orizzonti in Blu presenta Vangelo e Vita, il Vangelo della Domenica e la vita di comunità.
1: Amiche e amici dell'ascolto, buon venerdì, ben ritrovati a tutti, pronti per dare uno sguardo a quello che sarà il Vangelo della prossima domenica. La liturgia ci porta al Vangelo di Luca, ci porta all'inizio di quello che è conosciuto come discorso della pianura, un po' il corrispettivo nel Vangelo di Luca del discorso della montagna che si legge invece nel Vangelo di Matteo. Gesù si è ritirato sul monte a pregare il Padre, in quel contesto ha chiamato poi a sé i dodici, e con i dodici scende in questa pianura e consegna alla moltitudine la parola che ha ricevuto dal Padre. Ascoltiamo brevemente il testo. In quel tempo il Signore Gesù, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando, vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i falsi profeti. Ma a voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l'altra. A chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da a chiunque ti chiede e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Questo è il testo che ascolteremo e proviamo allora a dire qualcosa, proviamo a guardare il contenuto. Diciamo due blocchi ben distinti. Nella prima parte del testo sentiamo elencare una serie di beatitudini seguite subito da una serie di lamentazioni. Qui c'è bisogno di fermarsi un attimo, perché piuttosto che il guai che abbiamo sentito, che sembra quasi suonare come una sorta di maledizione, il testo originale rende l'idea di un ahimè. In buona sostanza, Gesù, davanti alle situazioni delle persone che incontra, può gridare con gioia la beatitudine per quelli che già sono sulla via giusta, sulla via del Signore, oppure piange per quelli che sono sulla via sbagliata, appunto l'idea della lamentazione. Chi sta percorrendo quella che i salmi definirebbero la via degli empi, ecco, davanti a questa situazione c'è un lamentarsi, c'è un ahimè, c'è un dispiacersi da parte del Signore, non un maledire. Ancora, beatitudini e lamentazioni non sono da prendere come due situazioni fisse, congelate, non sono due situazioni eterne. Sulle labbra di Gesù le lamentazioni e le beatitudini suonano piuttosto come un invito. Un invito che Gesù rivolge a quelli che lo ascoltano perché possano prendere coscienza della situazione in cui si trovano, perché possano gioire allora se camminano con Gesù e sono quindi nella beatitudine, oppure perché possano cambiare strada se invece sono sulla situazione fotografata dall'ahimè. E anche se dovessi trovarmi nella condizione dei beati, non sono autorizzato a starmene beato. La beatitudine non è uno stare beato, sono invitato a camminare, a continuare a camminare con ancora più convinzione, con ancora più determinazione, come discepolo di Gesù, perché c'è sempre qualcosa che mi chiede un continuo passaggio, c'è sempre qualcosa che mi chiede una, diciamo, una trasfigurazione, o se volete una continua conversione. Camminiamo di conversione in conversione, passo dopo passo, Paolo ci direbbe, per arrivare alla misura piena del Figlio di Dio in noi, alla statura piena di Cristo in noi. Allora ecco il senso delle beatitudini, no? Creare una condizione favorevole per poter discernere dove sono in questo momento e quindi poter decidere dove voglio essere, con chi voglio essere. Continuare a camminare da discepolo sulla strada della vita o invece seguire un'altra strada. Quindi diciamo che queste espressioni di Gesù, le lamentazioni e le beatitudini, rappresentano un invito concreto a scegliere la propria via, lungo quale strada camminare. In questa prospettiva va compresa anche la seconda parte del testo, quella che si apre con «Ma a voi che ascoltate, io dico». Anzitutto, a voi che ascoltate, perché specificarlo? Perché potremmo pensare che le persone che si sono raccolte lì, di fatto sono andate lì proprio per ascoltare. Sì e no, l'ascolto a cui si riferisce Gesù è qualcosa di profondo, è qualcosa di particolare. Questo ascolto a cui si riferisce Gesù presuppone un'accoglienza, e quindi chi ascolta realmente è chi vuole obbedire, non uno che è lì giusto per sentire qualche bel discorso edificante, qualche bella parola, no? Questo forse capita a noi ogni tanto, ci piace ascoltare, sentire, magari andiamo anche a cercare conferenze o approfondimenti per il piacere di sentire, e però poi questa parola che ascoltiamo non trova poi spazio dentro di noi, non trova accoglienza. Chi è lì dovrebbe essere lì perché quella parola che Gesù pronuncia possa diventare vita per lui, possa diventare vita in lui. Questo significa ascoltare, mettersi nella condizione di poter dare vita alla parola. Questo fa pensare subito alla scena dell'incarnazione, ecco, quel sì di Maria, quel si compia in me questa parola, accada per me. Questo è l'ascolto che dà vita, questo è l'ascolto che dà vita alla parola e di conseguenza poi dà vita anche a noi. E quindi quando Gesù dice a voi che ascoltate, dovremmo intendere un po' così, a voi che siete qui e vi state mettendo in questo atteggiamento di accoglienza, a voi che siete qui e siete aperti alle mie parole, bene, a voi io dico. Ed è importante anche sottolineare un'altra cosa, che non siamo davanti a un manifesto ideologico o a un programma politico. Le cose che Gesù elenca dopo questa premessa non sono neanche delle belle idee messe lì. È lui che dice queste parole. E questo non è indifferente, che vengano da lui queste parole, perché le cose che Gesù sta dicendo, prima di dirle, le ha vissute. Gesù è una persona che ha fatto tutt'uno con queste parole, quindi le parole che siamo invitati ad ascoltare, quindi le parole che siamo invitati a vivere, esprimono la sua vita, che può diventare la nostra. Queste parole, queste frasi, belle, pregnanti, significative, non sono bei pensieri, non sono bei propositi, non sono una dichiarazione di intenti, non sono un manifesto ideologico, sono la vita vissuta di Gesù. Quindi lui, nel proporre queste parole, propone la sua vita, ci propone di vivere la sua stessa vita. E quanto al contenuto, Gesù indica 4 atteggiamenti: amate, fate del bene, benedite, pregate. Possiamo dire che condensa tutta la vita cristiana in questi 4 atteggiamenti, ma ancora di più a condensare, a chiudere tutto, a sintetizzare tutto, quella regola d'oro che troviamo alla fine: come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate loro. Come leggerla, come possiamo leggerla? Sicuramente non è il tentativo di mettere un limite, no? Una misura all'amore. Amo quanto voglio che facciano a me, o amo quanto mi sento amato. No, la regola che Gesù propone ci chiede di fare un passaggio mentale fondamentale. Dobbiamo metterci nella condizione di poter credere che c'è una possibilità per tutti. Gesù ci sta chiedendo di credere davvero nella possibilità dell'altro, ci sta chiedendo di dare credito all'altro. Queste parole, fate agli altri quello che volete, gli altri facciano a voi, rivelano da una parte la fede nel Signore, se le accolgo perché credo a Lui, credo a quello che mi propone, credo che il Signore mi ama. Dice fede anche nelle nostre possibilità di amare, ma dice anche fede nella possibilità che l'altro ha di amare. Dare credito all'altro, vedere l'altro come uno che è in grado di compiere queste cose, vedere l'altro come uno che è in grado di amare così, vederlo noi per primi e quindi essere quelli che iniziano una relazione in questa forma, in questo modo, riconoscendo, dando credito all'altro, riconoscendo nell'altro la possibilità che lui sia in grado di vivere questo tipo di amore. Allora faccio quello che voglio venga fatto a me, perché l'altro lo penso capace di vivere così. Quindi non si tratta di affermare il mio diritto nei confronti dell'altro, pretendo che l'altro mi ami, pretendo che l'altro faccia a me qualcosa, ma Gesù afferma il dovere, il mio dovere o la mia possibilità di essere nei confronti dell'altro in un determinato modo, come colui che fa il primo passo. E qua possiamo andare a riprendere la parabola del buon samaritano: non chi è il mio prossimo, ma chi si è fatto prossimo, chi è stato in grado di quindi fare il primo passo, fare il primo passo per mettere l'altro nella condizione di amare anche me, che magari sono il suo nemico. Questo è il programma di Gesù ed è una provocazione forte. Teniamola lì, lasciamola parlare, lasciamola lavorare dentro nel cuore, chiedendo di poter viverla, di poter dare vita anche a questa parola. E a tutti, come sempre, auguro una buona giornata e una buona domenica.

Buongiorno a tutti voi cari ascoltatori di Radio Orizzonti FM 88 e di Popoli. Oggi vi raccontiamo una voce nella foresta. Radio Mato accende la Guinea-Bissau. Nei villaggi a bordo della foresta in Guinea-Bissau la corrente elettrica va e viene, le comunicazioni sono difficili, l'isolamento complica la vita quotidiana nei villaggi. Da qualche giorno quel silenzio è abitato da Radio Mato, la radio alimentata ad energia solare che è stata portata qui da Cooperation Labs ETS, l'organizzazione fondata lo scorso anno da 3 ingegneri italiani, Davide Muscarella e Daniela Morelli, siciliani di Caltanissetta, e Claudia Stambazzi romagnola, che lavorano a Modena e hanno pensato di mettere a loro competenze al servizio di una missione umanitaria concreta, capace di costruire legami sociali e autonomia nei luoghi più lontani della terra. Radio Mato è un'idea diventata realtà grazie all'incontro tra fondatori, partner, donatori, tecnici, volontari e comunità locali. Radio Mato ha preso voce nel cuore della Guinea-Bissau lo scorso 8 aprile presso la missione cattolica di Susana, che oggi comprende una scuola, un presidio sanitario, una casa comune, un'officina di falegnameria e una di meccanica e altre piccole strutture per gli spazi comuni. Radio Mato non nasce come una semplice donazione di apparecchiature, ma come un progetto sostenibile pensato per durare ed essere autosufficiente, spiega Davide Muscarella. La pianificazione è partita lo scorso ottobre e ha richiesto attenzione tecnica, capacità organizzativa e una visione chiara degli obiettivi: attivare una radio comunitaria e renderla autonoma energicamente, formare il personale locale e consegnare alla comunità uno strumento realmente utilizzabile e duraturo. Si è passati a individuare le attrezzature radio necessarie, definire il sistema di trasmissione, pianificare la logistica internazionale, organizzare i test preliminari in Italia e progettare l'integrazione con un impianto fotovoltaico off-grid. Le apparecchiature spedite dall'Italia sono state installate presso la missione cattolica di Susana, montate dagli abitanti del territorio, sin dall'inizio partner e protagonisti. Il sistema fotovoltaico configurato e installato, le trasmissioni testate con tutto il personale locale formato per la gestione operativa. Radio Mato, che Mato significa foresta, è autonoma energicamente, può fare a meno dell'elettricità che è intermittente e da alcuni giorni sta facendo viaggiare l'informazione dove le distanze pesano sulla vita quotidiana. Trasmette comunicazioni di servizio sanitario, contenuti educativi, messaggi per le famiglie, programmi culturali, informazioni sulla vita della comunità e della missione. È voce del territorio e riferimento quotidiano per chi nell'area della comunità. Il direttore Carlos Ambona, giovane giornalista guinano, istruito da remoto da Alessandro Lunetta, un altro ingegnere nisseno, coordina con entusiasmo la redazione. La radio può raggiungere migliaia di persone, decine di scuole e oltre 3.000 studenti, ma dietro questi dati ci sono volti, famiglie, bambini, insegnanti, giovani operatori locali e un'intera comunità che si riconosce in una voce comune. Siamo partiti da Modena, racconta Davide Muscarella, e siamo arrivati anche in Senegal con l'ingegnere Claudio Stambazzi, che si occupa di project management europei. Da lì ci siamo spostati in Guinea-Bissau, imbarcandoci su una pagoda su cui è stato trasportato il fotovoltaico. Allo sbarco eravamo entrati nella foresta e abbiamo percorso 2 ore di pista sterrata. Oggi lasciamo la missione cattolica di Susana, Radio Mato, che proseguirà il suo cammino in mano ai giovani del posto.

nutrizione, istruzione e igiene, missione compiuta in Madagascar per aiutare i bambini dei villaggi. Sono tornate in servizio le infermiere dell'Est Ovest milanese Silvia Castiglioni, Laura Merlini, Mariangela Poma, che per alcune settimane sono rimaste nel sud del Madagascar per proseguire il progetto di contrasto alla malnutrizione infantile avviato lo scorso anno. L'obiettivo della missione era verificare i risultati ottenuti nei bambini già presi in carico e ampliare il programma raggiungendo nuovi bambini in condizioni di vulnerabilità. Durante il soggiorno abbiamo rivalutato i bambini seguiti lo scorso anno attraverso controlli e monitoraggi periodici. I risultati osservati sono stati molto incoraggianti. Molti di loro hanno mostrato un miglioramento dello stato nutrizionale, una crescita adeguata e una maggiore vitalità nelle attività quotidiane scolastiche, dicono le tre infermiere. Nel corso della missione abbiamo inoltre effettuato una nuova campagna di screening nutrizionale che ha coinvolto circa 400 bambini delle scuole pubbliche e dei villaggi limitrofi. Grazie a queste valutazioni sono stati individuati nuovi casi di malnutrizione e il programma è stato ulteriormente ampliato. Accanto alle attività nutrizionali abbiamo avviato un programma di prevenzione e trattamento della parassitosi intestinali, una problematica molto diffusa che contribuisce ad aggravare la malnutrizione e i ritardi della crescita. Attraverso incontri con bambini e famiglie abbiamo sensibilizzato la comunità sull'importanza del lavaggio delle mani prima dei pasti e sulle corrette pratiche igieniche per prevenire le infezioni intestinali, hanno ulteriormente spiegato le infermiere. Un risultato particolarmente importante riguarda l'accesso all'istruzione. 18 bambini seguiti dal progetto hanno potuto iniziare o proseguire il proprio percorso scolastico. Crediamo infatti che salute e istruzione siano strettamente legate e che la scuola rappresenti uno degli strumenti più efficaci per offrire nuove opportunità.

Carissimi, con Silvana e Giancarlo alla regia, vi salutiamo, vi aspettiamo la prossima settimana. A presto.

nel cercare la risposta mi smarrisco perché so quanto vale e quanto costa questa volta dirti no.

0: dintorni. Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saron, del Saronnese. Ai microfoni Igea, la regia Matteo. Buon ascolto. La farmacia di turno a Gerenzano, Parco degli Aironi, in via Clerici 88, telefono 02 968 8130. Spettacoli cinematografici al Cinema Prealpi, Minions e Monster, alle 19 e alle 21. Casa Morandi, Cinema Sotto le Stelle, Toy Story 5, alle 21.30. Comunità Pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Miracoli, nel periodo estivo verrà ricordato San Carlo Acutis per il primo anniversario della canonizzazione. Il 5 luglio, domenica, alle 17.25, esposizione della Reliquia e Santo Rosario. Alle 18, Santa Messa e affidamento a San Carlo Acutis. Ancora al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, mercoledì 8 luglio alle 17.30, Santo Rosario partendo dal chiostro e arrivando in chiesa. Alle 18 Santa Messa con affidamento alla Beata Vergine dei Miracoli. Saronno. Revri, ovvero sogno d'occhi aperti, da giovedì 9 luglio a sabato 11 luglio, a partire dalle 18, l'assessorato alla cultura del comune di Saronno organizza una serie di eventi in vari luoghi della città. Saronno, martedì 7 luglio alle ore 17 presso la Sala Nevera di Viale Santuario 2, laboratorio teatrale dedicato ai bambini tra i 6 e i 10 anni, organizzato dal Comune di Saronno in collaborazione con la compagnia teatrale Eccentrici da Darò. Il gruppo anziani di Saronno, con sede in via Marconi 5, comunica che dal lunedì al venerdì si svolgono corsi di ginnastica dolce e altre attività seguite da persone qualificate. Il mercoledì e venerdì pomeriggio, dalle 14.30 alle 18, si gioca burracco. È in funzione il punto salute dove si può misurare la pressione arteriosa e la glicemia. Le incaricate sono iscritte all'albo di categoria. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: Ciao, sono Gisella Viccardi e ti aspetto ogni domenica mattina alle ore 11 con Onda Libera, un programma in cui parliamo di curiosità a 360 gradi. Su Radio Orizzonti in Blu, FM 88.
1: Tutti giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu Lifestyle dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.

0: notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, una notte a tutto shopping. Saronno, Marco chiude, il centro va rilanciato. Poi Uboldo, benemerenze civiche a due ricercatrici. E Caronno per Tusella, mensa, avvio del recupero insoluti. Un cordiale saluto a tutti voi gentili ascoltatori e benvenuti a Orizzonti News. Le notizie da Saronno e dintorni, in studio Igea Mazzucchelli, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. Saronno. È scoppiata l'estate delle feste, questo weekend ce n'è proprio per tutti i gusti, come spesso succede anche in troppi in contemporanea, la conosciutissima Notte Bianca di Ceriano Laghetto, mentre Saronno c'è l'inedita mini Notte Bianca che prende il nome di Shopping sotto le stelle, con la regia dei Confcommercio, e ieri è partita anche la tradizionale festa della birra di Misinto. Mentre nella limitrofa Cesano Maderno hanno appena archiviato la prima notte bianca e si preparano a fare il bis. L'appuntamento saronnese è quello di domani sabato con Shopping sotto le stelle, negozi aperti sino alle 23, vetrine illuminate, centro storico pronto ad accogliere cittadini e visitatori. In mancanza della notte bianca comunale, che solitamente veniva allestita periodo, si è pensato a questa alternativa. L'idea è partita

0: gli ufficiali pubblici e esercizi contribuiranno ad animare la città con aperitivi, cene e momenti di convivialità. Saronno. Marco chiude. Vorrei ringraziare tutti i miei clienti, in particolare quelli affezionati, con i quali ritrovarsi a scambiare quattro chiacchiere era una tradizione, specialmente al lunedì mattina, dopo le partite di calcio della domenica. In questi giorni, nel salutare alcuni di loro, mi sono anche un po' commosso. Sono le parole di Alvaro Moioli, storico titolare dell'edicola cartoleria Marco in Corso Italia, dagli anni 60 dietro al bancone, attività che ha chiuso proprio in questi giorni definitivamente i battenti. Il momento più bello è stato quello in cui nel 1997 ho aperto in centro l'edicola Marco con tante persone che venivano a vedere le diverse novità che iniziavamo a proporre, racconta Moioli. Quelli più difficili sono stati gli ultimi 5-6 anni, come sempre meno gente in centro e con una progressiva diminuzione del fatturato. Le cose sono molto cambiate nel corso del tempo e la sensazione che molti dei residenti della zona, che in passato venivano abitualmente a Saronno per passeggiare o per fare shopping, adesso preferiscono andare altrove. È la riflessione dello storico edicolante. Servirebbe ad esempio poter avere dei negozi di sempre maggiore qualità come era in passato. Dopo tanto tempo trascorso a vendere giornali e riviste, è infine inevitabile una certa tristezza nel sapere di non dover più alzare la saracinesca il giorno dopo. Penso che, almeno all'inizio, conclude Moioli, mi mancherà essere ogni giorno presente per i miei clienti dalle 7 alle 19. Uboldo. Siamo orgogliosi di avere concittadine che hanno ricevuto riconoscimenti così importanti. È giusto che venga consegnata loro la benemerenza civica. Il sindaco Luigi Cleri ci annuncia di voler insignire di questo premio l'astrofisica Marta Volonteri, entrata nell'Académie des Sciences di Parigi, e Gloria Leva, dottoranda all'Università di Trento. Formatasi alla Statale di Milano, Marta Volonteri è oggi ricercatrice del CNRS, Centro Nazionale Francese per la Ricerca Scientifica. Dopo anni trascorsi fra gli Stati Uniti e Cambridge, è approdata nel 2012 a Parigi, in uno dei centri più avanzati al mondo, specializzato proprio nei suoi studi, i buchi neri supermassicci. Facile quindi immaginare il suo entusiasmo che l'ha portato con tanto impegno ed dedizione a essere selezionata. A influire sono stati anche i riconoscimenti in curriculum, la medaglia d'argento della CNRS e la nomina professore onorario all'Università di Amsterdam. Gloria Leva ha studiato fra Milano e Trieste, trovando il cibo di Trento, Dipartimento di Biologia Cellulare Computazionale Integrata dell'Università, il luogo ideale per sviluppare il suo lavoro sull'oncologia immunologica. La sua attività scientifica si concentra sull'impiego di linfociti T modificati con tecnologia CAR-T e sull'utilizzo di tumoroidi ricavati da campioni dei pazienti, strumenti che permettono di studiare da vicino il comportamento delle neoplasie cerebrali e di testare terapie sempre più mirate.
1: Percorsi di cura, casa di comunità e ospedale. In collaborazione con l'azienda sociosanitaria territoriale della Valle Olona.
2: Buongiorno, ben ritrovati. Un saluto a tutti i nostri radioascoltatori da Gianni ai microfoni con Antonella.
3: Buongiorno a tutti.
2: Abbiamo Antonio alla regia e oggi il nostro ospite è il dottor Paolo Garimoldi, primario presso gli ospedali di Saronno e Busto Arsizio per il settore oculistica. Buongiorno e benvenuto.
4: Buongiorno, grazie dell'invito. Mi presento, sono direttore della unità operativa complessa di oculistica che comprende gli ospedali di Busto e di Saronno. Sono nuovo in questa azienda, ho iniziato la mia attività nel mese di febbraio. La mia formazione professionale mi vede prima specializzando e specialista all'ospedale Sacco a Milano. Poi ho lavorato a Busto Arsizio dal 1997 al 2010 e dal 2011 fino a qualche mese fa ero responsabile della unità operativa di oculistica dell'ospedale di Tradate, che attualmente fa parte della AST Sette Laghi. Dall'inizio di febbraio, come dicevo, ho iniziato a lavorare a Busto Arsizio e Saronno. La realtà che ho trovato è una realtà che già in parte conoscevo, perché è formata da colleghi di vecchia amicizia, quindi questo mi ha favorito. L'ambiente è anche molto collaborativo, per cui credo che si possa sicuramente migliorare qualitativamente e quantitativamente il servizio che la AST Valle Olona offre sia presso l'ospedale di Busto che quello di Saronno. Nello specifico avremmo intenzione di aumentare l'attività chirurgica, sempre avendo a disposizione le risorse. Questo è un problema purtroppo nella sanità attuale: risorse vogliono dire medici, apparecchiature, ma l'intenzione dell'azienda ospedaliera e anche mia è quella di aumentare l'attività chirurgica, quindi aumentare il numero di cataratte, che è un intervento estremamente richiesto con dei tempi di attesa piuttosto lunghi, ma anche estendere la nostra attività a altre chirurgie, diciamo, di secondo livello, in particolare la chirurgia della cornea, di cui io mi sono sempre occupato, che comprende non solo il trapianto della cornea ma anche il trattamento del cheratocono, che è una malattia degenerativa della cornea che si avvale di un trattamento conservativo che si chiama crosslinking corneale. Io a Tradate ero l'unico nella provincia di Varese a eseguire questo trattamento col sistema sanitario, e quindi
3: dopo ce lo spiegherà,
2: dopo ci spiegherà
3: che cosa consiste. Finiamo il curriculum.
4: L'intenzione è anche quello però di aumentare e estendere l'offerta di cura anche ad altri ambiti, che sono la cura del glaucoma con i vari interventi che oggi si utilizzano, e anche la chirurgia del segmento posteriore dell'occhio.
3: Chirurgia del segmento posteriore dell'occhio, ecco, dopo ci spiegherà un pochino.
2: Qual è il ruolo del primario di oculistica all'interno degli ospedali? Il ruolo del direttore
4: è quello di dare un indirizzo sia clinico e anche organizzativo. Clinico vuol dire che io credo che un primario capace debba essere una persona che conosce perfettamente il tipo di lavoro che si andrà a fare. Certo. Magari non potrà essere specialista in ogni ambito, perché ormai la medicina è diventata così settoriale. Per cui anche il più competente non può sapere tutto di tutti e essere al massimo livello, può curare uno o due settori personalmente, però deve conoscere deve conoscere quali sono gli indirizzi delle varie sottospecialità di cui ogni specialità ormai si suddivide, e sapere indirizzare le persone nel giusto percorso di cura, e non solo, poi a compiti di tipo organizzativo che sono estremamente impegnativi, che vuol dire curare i turni del personale, reperire personale, le apparecchiature, i farmaci, tutto qua.
3: Quindi un supervisore di tutto praticamente, sì, a livello sia organizzativo che a livello proprio così
4: clinico,
3: diciamo, certo, medico.
2: Nei reparti Saronno e Busto, quali sono le principali aree di specializzazione?
4: Allora, al momento
2: sono uguali intanto.
4: No, non sono uguali. Booster Seats è più grande.
2: Certo.
4: Saronno aveva un certo numero di persone, nel tempo sono diminuite e l'idea è quella di rinforzare l'organico. La cornea verrà prevalentemente fatta a Busto Arsizio, ma anche a Saronno ne avrà una parte. A Saronno hanno avuto hanno ottenuto, anche grazie a un aiuto di un finanziatore, della strumentazione di un certo livello per la cura del glaucoma, quindi alcuni trattamenti li faremo
3: anche
4: qui, alcuni, un tipo di laser di nuova concezione che è in uso presso l'ospedale di Saronno, ci permetterà di fare alcuni trattamenti che da Busto manderemo qua. E le cataratte si fanno in tutti e due i presidi, ovviamente, e poi in base al numero dei medici di cui disporremo vedremo come riuscire a implementare tutti e due i reparti.
3: L'organico di Busto è più completo, diciamo, rispetto a quello di Saronno?
4: L'organico di Busto si compone attualmente di 6 medici, di cui una però andrà in maternità, per cui diverranno 5. Adesso ne abbiamo acquisito uno nuovo. L'idea era quella però di ottenere una seconda sala operatoria, perché lo spazio che ci hanno dato è molto grande, e per questo ci sarà bisogno sicuramente di più persone, e bisogna vedere poi il grado di la capacità chirurgica di questi, quindi comunque l'idea è quella di implementare sicuramente l'organico se dobbiamo aprire una seconda sala operatoria. Questo permetterà anche però di destinare a Saronno dei medici, poi vedremo anche in base alle loro disponibilità se mandarne sempre uno o più probabilmente ci sarà la necessità di farli
3: adesso
4: tornare.
3: Quanti sono a Saronno?
4: A Saronno adesso ci sono 2 fissi, più da Busto Arsizio un medico che viene a operare un giorno alla settimana e un altro che viene invece a fare attività ambulatoriale.
3: Ecco.
4: E io in questo momento sto venendo a operare il mercoledì, in questa fase abbiamo un mercoledì a giorni alterni, per cui sto venendo una settimana sì e una settimana no. L'idea comunque, appena rimpinguiamo l'organico, è di garantire comunque un terzo medico a Saronno, che magari non è sempre lo stesso.
3: Non è sempre lo stesso, però di avere appunto un altro riferimento.
4: Avere un altro medico, perché al mese di giugno è andato in pensione un dottor Pinna, che è un medico storico.
3: Sì.
4: E quindi esiste almeno la necessità di sostituire la figura, ecco.
2: Ho capito. In oculistica sono importanti le tecnologie, quindi gli strumenti. Ecco, al momento sono presenti gli strumenti più nuovi, più attuali?
4: In alcune situazioni sì, in altre vanno migliorate. In realtà è un po' una corsa, perché c'è un continuo miglioramento, l'apparecchiatura diventa obsoleta.
3: Sì.

0: che chiude l'occhio anteriormente. Il trapianto si rende necessario quando la cornea perde la sua, la cornea è una lente, quando perde la sua regolarità geometrica, in malattie come per esempio il cheratocono, oppure quando diventa opaca per esito di infezioni o perché lo strato interno della cornea non funziona più bene. La cornea è mantenuta trasparente perché c'è lo strato interno che si chiama endotelio che pompa l'acqua al di fuori della cornea. Se questo strato non funziona più, la cornea si riempie d'acqua e quindi diventa opaca. Queste situazioni si rende necessaria la sostituzione. Una volta si sostituiva tutta la cornea, adesso si tende a fare dei trapianti selettivi, cioè si può sostituire la parte anteriore, la parte posteriore o in qualche caso anche tutta la, la, tutta la.
1: Ma cosa si mette, una protesi?
0: È un tessuto da donatore.
1: Un tessuto da donatore. E quindi poi il paziente torna a vedere in un modo corretto?
0: L'obiettivo è quello di portarlo a vedere in maniera corretta.
1: E di solito vede bene, senza...
0: Poi dipende dal tipo di trapianto, ci possono essere dei percorsi più o meno lunghi, perché in alcuni casi i punti si tengono anche per un anno, però i risultati sono buoni.
2: E il glaucoma invece è un'altra patologia?
0: Il glaucoma è una malattia in cui c'è un danno del nervo ottico che è correlato a un aumento della pressione dell'occhio. Quindi lo scopo della terapia del glaucoma è mantenere la pressione bassa in modo tale che il danno del nervo ottico non peggiori. Il danno del nervo ottico si manifesta con una alterazione del campo visivo. Che cos'è il campo visivo? Se uno guarda un oggetto, non vede solo quell'oggetto, ma ha un panorama ampio. Quello è il campo visivo. Il danno del glaucoma si manifesta con una progressiva riduzione del campo visivo. È una malattia subdola perché la riduzione del campo visivo non è percepita finché il danno è molto avanzato. Per questo è molto importante.
1: E su tutti e due gli occhi viene o può venire su un occhio solo?
0: Spesso c'è su tutte e due, magari non in maniera uguale da una parte e dall'altra, e comunque è molto importante intanto la prevenzione, cioè controllare la pressione dell'occhio e valutare il nervo ottico per evitare di trovarsi in situazioni già gravi senza essercene accorti. E poi una volta che la malattia è stata diagnosticata, tenere bassa la pressione dell'occhio in modo che il campo visivo non peggiori. Questo si può fare
1: prima di tutto
0: con i farmaci.
1: Ecco.
0: Esiste la possibilità di fare un laser che favorisce il deflusso del liquido che c'è all'interno dell'occhio in modo da tenere la pressione bassa. Questo è questo laser che è nuovo che c'è a Saronno. E poi si ricorre alla chirurgia. Ci sono vari interventi che sostanzialmente hanno lo scopo di creare una via di deflusso attraverso posizionamento di particolari tubicini o facendo una trabeculectomia, sostanzialmente un buco, creando una via alternativa attraverso cui il liquido che riempie la parte anteriore dell'occhio possa uscire mantenendo la pressione bassa.
2: La chirurgia robotica la utilizzate oppure no?
0: La chirurgia robotica al momento in oculistica non c'è.
1: Ecco, ci fermiamo un momento per un breve stacco musicale e ci risentiamo tra qualche minuto.
2: Bene, riprendiamo allora la nostra intervista al dottor Garimoldi, primario, come dicevamo prima, dell'ospedale di Saronno e di Busto per il settore e il reparto oculistica. Abbiamo parlato di trapianto della cornea e di glaucoma, ma tra le altre patologie quali sono quelle più frequenti che dovete trattare?
0: Sicuramente una delle più frequenti è la cataratta.
1: Ecco.
0: La cataratta è...
1: In che cosa consiste e che cos'è? Perché viene la cataratta?
0: Viene sostanzialmente perché è una forma di invecchiamento, salvo alcuni casi in cui ci sono delle cataratte precoci dovute a farmaci, come l'utilizzo in maniera marcata di cortisone, ma di solito è una forma di degenerazione, un invecchiamento. Consiste nella opacizzazione del cristallino. Il cristallino è una lente che è all'interno dell'occhio e partecipa al sistema di visione. L'opacizzazione del cristallino comporta una diminuzione

0: dimensione della vista, che inizialmente si manifesta con la visione magari delle fonti luminose sdoppiate, con aloni, e poi un progressivo annebbiamento, e se la malattia viene lasciata andare senza fare nulla, può portare anche alla cecità. Ormai è difficile che si arrivi a queste condizioni, a meno di persone che siano particolarmente
1: disagiate. E l'intervento in cosa consiste?
0: L'intervento consiste nella apertura della, immaginiamo il cristallino come una lenticchia, il cui interno è la polpa è opaca. Noi andiamo ad aprire la parte anteriore del cristallino con una tecnica che si chiama facoemulsificazione. Frantumiamo e aspiriamo il nucleo, cioè quello che c'è dentro, e in questo involucro che rimane sospeso nell'occhio andiamo a inserire una lentina che fa la stessa funzione che faceva il cristallino originale. In questo modo noi riusciamo a fare una chirurgia sostanzialmente senza punti, una chirurgia senza in cui punti, andiamo senza punti.
1: Rimane lì
0: perché viene inserito all'interno del sacco capsulare, quindi nella posizione in cui è l'involucro del cristallino originale viene mantenuto. La lente viene inserita e attraverso un taglio piccolissimo, utilizziamo dei bisturi di 2 mm e 2, in modo da modificare il meno possibile la regolarità della cornea e non indurre astigmatismo. Questo permette un recupero visivo sostanzialmente quasi immediato.
1: Infatti chi fa questo intervento dice che poi ci vede benissimo e quindi
0: di solito
1: ci vedono molto bene.
2: Si recupera in fretta. Ci sono malattie in aumento negli ultimi anni?
0: Ma sicuramente la comparsa delle maculopatie, l'incidenza delle maculopatie è aumentata, perché comunque l'invecchiamento gioca un ruolo importante, sono sempre più le persone anziane e quindi questa malattia, che è un'altra malattia degenerativa, è estremamente frequente. La maculopatia che cos'è? È una malattia che riguarda la macula. La macula è la parte centrale della retina, cioè la parte più importante che ci serve per vedere le immagini distinte, per leggere, per guardare i dettagli. E la maculopatia comporta una alterazione di questa capacità. Poi ce ne sono di due forme: una forma cosiddetta secca, in cui c'è una perdita proprio della qualità del tessuto, e una forma essudativa, in cui un vaso sanguigno anomalo cresce al di sotto della retina e, facendo uscire il liquido, il siero e qualche volta anche il sangue, danneggia la retina. Per questa seconda forma esiste da ormai parecchi anni una terapia con farmaci che vengono iniettati indirettamente all'interno dell'occhio, cioè che si chiama terapia intravitreale, che servono a sostanzialmente far regredire, tendono a far appassire questo vaso sanguigno che è responsabile della malattia. Siccome questa malattia poi tende a recidivare, questi pazienti divengono dei pazienti cronici, cioè non basta una puntura, ma ne fanno un certo numero all'inizio e poi, allungando il tempo fra una puntura e l'altra, devono continuare a farle, a volte anche per tutta la vita.
1: Ecco.
0: E questo è un carico non da poco, per quanto riguarda sia l'impegno dei medici e anche i costi di questa cosa.
1: Perché
0: qua
1: costa parecchio.
0: Questi farmaci costano. D'altra parte, se dovessimo andare a fare un'analisi di quanto costa alla società un cieco, probabilmente costa di meno fare questo tipo di terapia, quindi ha senso, però è un impegno non da poco, perché sono molti.
1: E con questa, con queste cure riesce a vedere comunque il paziente, magari non al 100%.
0: In alcuni casi recupera. Importante è la tempestività, cioè all'esordio di questa malattia è importante farsi vedere, perché quanto più precocemente viene curata, tanto migliori sono i risultati. quali sono le avvisaglie?
1: Ecco, le avvisaglie, come ci si può rendere conto?
0: Allora, un sistema abbastanza facile è quello di, con gli occhiali da vicino, chiudere un occhio e prima uno e poi l'altro, guardare una pagina di giornale e vedere se le righe, le parole sono dritte o sono storte, o peggio ancora se compare una macchia. Se c'è una di queste cose, è importante farsi vedere.
1: Benissimo. A una certa età è consigliabile un controllo visivo ogni quanto?
0: Ma dipende,
1: anche senza problemi,
0: in realtà,
1: una volta l'anno, due volte l'anno?
0: Secondo me non c'è una regola. Sicuramente la pressione dell'occhio ogni tanto ha senso misurarla. Dopodiché, se una persona continua a vedere bene, in realtà non dovrebbe avere tutte queste necessità. Quindi non vorrei stimolare le persone ad andare, certo, a farsi vedere così in maniera
1: critica. Però penso che dopo una certa età, tra la vista non è mai
0: sicuramente quello
1: problema.
0: Che porta di solito il paziente a farsi vedere
1: è uno di questi
0: sintomi, ma il fatto che non veda più bene. C'è da dire che molte volte, purtroppo, le visite oculistiche potrebbero essere risolte anche solo con una prescrizione di occhiali. Quindi, se uno ha un ottico anche di fiducia, magari se non riesce più a leggere da vicino, prima di andare a fare una visita oculistica,
1: un
0: passaggio dall'ottico per controllare lo potrebbe anche fare. Insomma, questo renderebbe anche un pochino più appropriate l'indicazione alla visita oculistica, che a volte in realtà altro non è che una prescrizione di occhiali.
2: Certo. C'è un rapporto tra la pressione dell'occhio e la pressione corporea?
0: La pressione dell'occhio è un fatto locale, sostanzialmente nell'occhio, nella parte anteriore dell'occhio c'è un liquido che viene prodotto in un punto e esce da un altro. Di solito l'aumento della pressione dell'occhio è determinato da delle alterazioni del sistema di deflusso.
2: Va bene. Può incidere lo stile di vita sulla salute degli occhi?
0: Sicuramente. Parlando per esempio della cataratta, sicuramente la luce solare, l'esposizione al sole favorisce. Quindi un consiglio per tutti, ma anche per i giovani, è quelli di usare le occhiali da sole quando c'è il sole. Stessa cosa vale in parte per la maculopatia, ma la maculopatia ci sono anche alcune indicazioni. Il fumo è un fattore di rischio importante. Così come anche il controllo di eventuali malattie vascolari, l'ipertensione, il diabete, il colesterolo, perché comunque una componente di danno vascolare che induce la malattia sembra esserci. Così come anche l'alimentazione, cioè un'alimentazione che tende un po', come ormai è indicato per tante malattie, a utilizzare, a nutrirsi di più verdura e acidi grassi insaturi piuttosto che la carne rossa. Quindi queste indicazioni sembrano giocare un certo ruolo.
2: Va bene, abbiamo un paio di minuti. È cambiato l'approccio chirurgico all'occhio negli ultimi anni oppure è rimasto sostanzialmente
0: stabile? No, è cambiato moltissimo. La cataratta ormai è sostanzialmente stabile così da un certo numero di anni. Però le tecnologie sono molto progredite, per cui tutti gli interventi che riguardino la cataratta, la cornea, il glaucoma, la retina hanno avuto un'evoluzione, ce l'hanno in continuazione, anche perché la strumentazione sia diagnostica che terapeutica, cioè gli strumenti che ci fanno capire come è fatto l'occhio e come sono fatte le malattie e quale soluzione terapeutiche si possono utilizzare, sono migliorati.
2: Ci sono alcuni segnali che ci dicono che è il caso di fare una visita di controllo dal medico, insomma.
0: Sicuramente il primo disturbo della vista
2: è quando, uno vede
0: di meno, sia da lontano che da vicino. Poi abbiamo detto questa indicazione per la maculopatia, come comportarsi quando si vedono questi disturbi, la prevenzione del glaucoma attraverso il controllo della pressione dell'occhio, una tanto, ma a partire direi dai 35 anni.
1: Dove si va a misurare la pressione dell'occhio? Dall'oculista?
0: No, la pressione dell'occhio va misurata dall'oculista.
1: Va misurata solo dall'oculista, sì. Ecco, è quello che volevo sapere.
2: Dottore, siamo arrivati
1: bene,
2: alla fine
1: siamo
2: del
1: arrivati,
2: tempo.
1: Ecco.
2: Grazie di essere stato con noi, veramente. Di essere stato utile nella spiegazione di tutte
1: le... Sì, interessantissimo.
0: Speriamo di essere stato comprensivo.
1: No, comprensivo e certo, molto interessante, vero Gianni?
2: Sicuramente.
1: Ecco, molto interessante.
2: Anzi, magari ci risentiremo più avanti magari,
1: ecco, volentieri, per un aggiornamento e per magari qualche argomento che sentiremo poi i nostri ascoltatori.
0: Se dovessimo avere delle novità anche di terapie che introduciamo nei nostri due ospedali, sarà mia premura informarvi e
1: sicuramente
0: la popolazione.
2: Siamo a disposizione. Grazie dottore, grazie ai nostri radioascoltatori, buona giornata.
0: Grazie,
1: buona giornata.
0: A voi.

0: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
1: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10.30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
0: Donna, ti voglio cantare, canzoni e musiche al femminile.

Ecco, eccoci qua, benvenuti su Radio Orizzonti in Blu. Io sono Federica, questa è Donna ti voglio cantare, i nomi di donne nei titoli delle canzoni. Stiamo insieme un po' con musica e due chiacchiere. Ma oggi vi presento una canzone che è veramente, direi importante, ma non solo. Parliamo di Donna Rosa, che è dalla quale è stato tratto un film nel 1969 che, pensate, è stato interpretato da Albano e Romina Power. Ma questo brano, Donna Rosa, è anche stato una delle sigle del programma televisivo Sette Voci, condotto da Pippo Baudo, ed è stato un tratto della vita di Pippo Baudo importantissima, perché proprio grazie a questo programma e a questa interpretazione che lui è stato conosciuto più che mai, diciamo, ha contribuito a portarlo molto alla ribalta. Il testo racconta di una storia in cui una donna che si chiama Rosa rappresenta l'ideale della perfezione del mistero, una figura che sembra essere sfuggente ma che lascia un segno indelebile nell'immaginario del protagonista. Sembra vivere in un mondo parallelo, distante dalla realtà quotidiana, ma continua ad attrarre chiunque la guardi. Quindi questa canzone riflette in un certo modo la fragilità umana, in cui si può idealizzare qualcuno senza mai raggiungerlo, come se fosse un sogno. Noi l'ascoltiamo nell'interpretazione di Nino Ferrer.

Adesso abbiamo Lisa dagli occhi blu. Bene, questa è una bellissima canzone, la più nota incisa da Tessuto, questo cantante che ha creato questo vero e proprio tormentone negli anni 60 e comunque anche oggi, perché la sentiamo cantare molte volte. È stata scritta da Giancarlo Bigazzi e da Claudio Cavallaro. E la canzone si è classificata al secondo posto in un disco dell'estate 1969. Il testo originariamente era stato scritto per la sua ex compagna del liceo. La poesia, che è stata fatta poi venduta anche ad un paroliere che ne ha fatto uso. Poi nel 1984 il cantante francese Pascal ne ha inciso una versione in lingua francese intitolata Petite fille aux yeux bleus. E bene, poi questo disco è diventato in breve tempo uno dei più venduti. Rimane in classifica tra i primi 10 per 15 settimane, restando poi al primo posto per 2 settimane e ritornandoci ancora per altre 4 settimane. Un testo veramente molto molto orecchiabile e anche molto diciamo così allegro. Io direi che a questo punto lo ascoltiamo e la nostra Lisa dagli occhi blu ci tiene compagnia.

Adesso torniamo indietro al 1976. Riccardo Conciante è il primo in classifica con Margherita, un singolo pubblicato per la RCA italiana, estratto dall'album Concerto per Margherita. Questa canzone è stata scritta a quattro mani assieme al produttore Marco Luberti, con arrangiamenti elettronici di Vangelis. È dedicata a chi? A una donna che nella realtà non esiste. Fu lo stesso cantautore ad ammetterlo durante un'intervista, sottolineando che tutte le mie canzoni sono allegoriche. Io mi considero un impressionista. Bene, il brano è caratterizzato da un crescendo che poi nel finale ricorda le atmosfere invincibili delle opere a tema epico. E dopo aver lavorato assieme fino a tarda notte, Cocciante e Luberti si resero conto che mancava il testo di una delle tracce dell'album. Pare che Luberti sia tornato a casa e avesse poi sognato il famosissimo verso «Io non posso stare fermo con le mani nelle mani». Le restanti parole le ascoltiamo adesso con il brano.

adesso siamo nel 1973 e abbiamo Dori Ghezzi, che è stata tra l'altro la compagna e poi moglie di Fabrizio De André, del noto cantautore Fabrizio De André. Nel 1979 purtroppo furono sequestrati in Sardegna dall'anonima sequestri e sono stati liberati dopo alcuni mesi. Questo episodio vogliamo ricordare che segnò profondamente la loro vita. Dopo la morte di De André, Dori Ghezzi si è dedicata molto alla tutela e alla valorizzazione dell'opera del cantautore. Ecco, però lei ha inciso dei brani molto interessanti, molto noti, e uno di questi è appunto Margherita non lo sa, che ascoltiamo a breve. Con questo abbiamo oggi concluso anche il nostro viaggio tra le canzoni sulle donne. Grazie per averci fatto compagnia, per averci ascoltato. Io sono Federica, questa è Radio Orizzonti in Blu. Mi raccomando, ci ritroviamo alla prossima puntata. Stessa musica e stessa frequenza.

0: L'attesa di Lampedusa, domani la visita di Papa Leone sull'isola, approdo dei barconi dei migranti, la visita al cimitero alla Porta d'Europa, poi la messa nello stadio con i cittadini in prima linea nell'accoglienza. Speranza sotto le macerie mentre supera le 2000 vittime il bilancio del sisma in Venezuela, non si ferma al lavoro dei soccorritori per salvare chi è ancora intrappolato ad 8 giorni dal terremoto. Una folla per l'Ayatollah in Iran, i funerali della guida suprema Khamenei ucciso nei raid di Stati Uniti e d'Iran, lutto che proseguirà per una settimana, mentre sempre braccio di ferro sullo stretto di Hormuz. Corsa agli acquisti, domani in tutta Italia iniziano i saldi estivi, Confesercenti stima che 7 italiani su 10 sono pronti a comprare, specialmente capi di abbigliamento, a prezzi ribassati. Buonasera da Pierachile Dolfini. Lampedusa si prepara alla visita di domani di Papa Leone. Il pontefice arriverà sull'isola dove visiterà il cimitero, la Porta d'Europa e celebrerà poi una messa allo stadio. Cristiana Caricato.
1: Uno scoglio in mezzo al mare, un tavolato roccioso che scivola verso l'Africa. Lampedusa aspetta, impolverata di sabbia, Papa Leone, il secondo pontefice che in 13 anni visita l'isola, a cui si aggrappano uomini e donne in fuga da povertà e guerre, dopo giorni di mare a volte crudelmente patrigno. Da qui Leone continuerà il discorso portato avanti negli ultimi mesi, dalle Canarie, snodo della rotta atlantica, all'incursione a Sant'Angelo Lodigiano, patria della santa delle missioni, Francesca Cabrini. Un pellegrinaggio che inizierà nel cimitero di Lampedusa, tra le croci ricavate dal legno, imbevuto di acqua e sangue, poi la Porta d'Europa, luogo simbolico e monito per un continente che parla di rimpatri più che di integrazione, poi il Molo Favarello che da domani ricorderà per sempre il lancio della corona di fiori di Francesco, le sue lacrime, il suo grido contro l'indifferenza globale e poi la messa nello stadio con gli isolani che nella loro infinita generosità non vogliono diventare marginali dopo decenni di aiuto, soccorso, accoglienza, lamentando una militarizzazione di Lampedusa che non ne rispetta la vocazione. Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: Le attese della chiesa locale, ma anche il grande impegno dei cittadini di Lampedusa nell'accoglienza, nelle parole dell'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano.
2: Il rapporto di prossimità con coloro che, salvati dalle acque, vengono fatti sbarcare a Lampedusa, questa prossimità è venuta meno. E ci sono aspetti positivi in questo, però si perde questo contatto immediato con la popolazione. Ma sembra che il Papa abbia un itinerario ben preciso, non solo fatto di tappe o di luoghi simbolici, ma proprio di promozione umana, ovviamente nel segno del Vangelo, ma quello è l'itinerario.
0: Voltiamo pagina, continua ad aggravarsi il bilancio del terremoto in Venezuela, le vittime accertate 1295, ancora migliaia dispersi, ma non si ferma neanche la corsa contro il tempo dei soccorritori. Lucia Ascione.
3: I soccorritori argentini ed ecuadoregni che hanno intercettato il piccolo Fabio, 9 anni, da 8 giorni immerso nel buio e nella polvere a Carabayeda, nello stato di La Guaira, hanno puntellato quello che resta dell'edificio crollato per consentire centimetro dopo centimetro il tentativo tuttora in corso di recuperare il bimbo. Gli scanner delle squadre di salvataggio internazionali continuerebbero a rilevare tracce di vita, ma stando alle tante denunce sempre più incalzanti sui social, continuerebbero anche a mancare scavatrici e gru, senza le quali sarebbe impossibile la rimozione sicura delle rovine. Alle accuse, la presidente ad interim Delcy Rodriguez risponde con una difesa ad oltranza dell'operato del governo e lancia le prime iniziative post terremoto, un programma di 200 milioni di dollari che verrebbero erogati dal Fondo Monetario Internazionale per la costruzione di alloggi nell'ambito di contratti sottoposti a rigorosa revisione da parte di società di mezzo mondo. Lucia Ascione, linea allo studio.
0: La guerra in Ucraina, non si fermano gli attacchi incrociati, l'esercito ucraino avanza ma Mosca prende di mira la capitale, Kiev. Vito De Torre.
4: Si allunga la lista delle vittime della strage di Kiev. I morti accertati sono 30, ma i soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca dei 9 dispersi. La guerra non accenna a fermarsi. I servizi segreti militari di Kiev hanno rivendicato un nuovo attacco contro la base aerea di Sakhi in Crimea e contro un deposito di droni Shahed. La crisi del carburante è arrivata anche a Mosca, dove si registrano lunghe code ai distributori, conseguenza degli attacchi ucraini delle ultime settimane contro raffinerie acciaierie e depositi di petrolio. Intanto si infittisce il giallo dell'attentato di Monaco contro l'oligarca ucraino Vadim Ermolaev. La principale sospettata, Anastasia Berezovska, 39enne ucraina, sarebbe fuggita dopo l'attentato a bordo di un'auto a noleggio, attraversando Francia e Italia. Vito Dettore, linea allo studio.
0: Tra le 15 e le 20.000 persone stanno partecipando ai funerali della guida suprema Khamenei ucciso nei raid contro gli Stati Uniti e Israele, funzioni che dureranno una settimana. Massimiliano Cocchi.
5: Dall'alba la bara dell'Ayatollah Khamenei, avvolta nella bandiera iraniana, è esposta nella sala della preghiera della grande moschea di Teheran. La televisione di Stato sta mostrando le immagini dell'omaggio delle delegazioni straniere, quella del Pakistan guidata dal premier Sharif, quella russa con l'ex presidente Medvedev e poi i rappresentanti dei talebani, di Hezbollah, di Hamas. I funerali veri e propri cominceranno domani e saranno l'evento più imponente nella storia della Repubblica Islamica. Solo a Teheran sono attese fino a 20 milioni di persone e poi ci saranno altri 4 giorni di cerimonie nelle città sante degli sciiti tra Iran ed Iraq. Durante questo periodo sono stati sospesi colloqui di pace che secondo Pakistan e Qatar, i paesi mediatori, riprenderanno a Doha il prima possibile. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: Ecco dei funerali di Khamenei anche in Israele, dove la tensione resta sempre alta. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
6: Gerusalemme guarda Teheran con frustrazione perché, al di là della propaganda del regime iraniano per i funerali in pompa magna di Ali Khamenei, resta il fatto che il nuovo Medio Oriente che si sta ridisegnando non è quello di cui da 3 anni parla il primo ministro Netanyahu, che Donald Trump ha costretto a ingoiare il boccone amaro di un memorandum a cui Israele è del tutto contrario. Ieri è stato il ministro della difesa Katz ad avvertire che l'esercito israeliano deve essere pronto ad operare autonomamente contro l'Iran ogni volta che sarà necessario per eliminare una minaccia, così come continua a fare verso i proxy iraniani, in particolare con gli Hezbollah libanesi, militarmente indeboliti ma politicamente di fatto rafforzati grazie all'accordo con l'Iran. La tregua armata ha visto ieri 10 raid israeliani contro obiettivi di Hezbollah, dopo che un soldato israeliano era stato ferito nell'area ancora occupata dall'IDF. La distruzione nel sud del paese non ha risparmiato gli edifici scolastici, avverte l'UNICEF, è a rischio l'anno scolastico di 100.000 bambini libanesi. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
0: Nuovo attacco del presidente americano Trump alla NATO e agli alleati dell'Europa. È ridicolo che ci sia solo un impegno unilaterale degli Stati Uniti, scrive in un post che arriva a pochi giorni dal vertice di Ankara. Antonio Soviero.
7: A 4 giorni dal vertice NATO in Turchia, Trump torna ad attaccare gli alleati europei. Sale nuovamente la tensione tra le due sponde dell'Atlantico alla vigilia di un summit importante. Sul tavolo il sostegno all'Ucraina e il rafforzamento del fianco orientale. È ridicolo che gli Stati Uniti continuino a percorrere un percorso unilaterale nel sostenere militarmente la NATO in assenza di reciprocità da parte degli alleati europei, scrive sui social l'inquilino della Casa Bianca. Trump posta anche quanto spendono i paesi membri. Gli Stati Uniti 999 miliardi di dollari, il Regno Unito 90,5, Francia 66,5, Italia 48,8 e Polonia 44,3. E secondo il Wall Street Journal, il capo del Pentagono Hegseth aveva intenzione di annunciare nuovi tagli alla presenza militare statunitense in Europa durante il vertice NATO dello scorso mese a Bruxelles. Il piano però è stato bocciato dal segretario di Stato Rubio. Antonio Soviero, linea lo studio.
0: In 250 anni l'America è sempre stata sinonimo di libertà. Io sono figlio di una grande nazione, prosperi nella pace. Così Papa Leone, ricevendo in collegamento video dal Vaticano la medaglia della libertà del National Constitution Center di Filadelfia alla vigilia della festa dell'indipendenza del 4 luglio. Aperta un'indagine dopo il furto di 80 fiale di fentanyl custodite nella cassaforte dei farmaci dell'ospedale israelitico di Roma. Si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Riunione d'urgenza a Palazzo Chigi con il governo, che stigmatizza il comportamento irresponsabile di chi è chiamato a garantire la sicurezza di tali sostanze. La cronaca con una tragedia che si è consumata nella notte a Milano, dove un 28enne peruviano, Arigusto e Encarnazione Alfredo, è annegato dopo essersi tuffato con 3 amici nella piscina pubblica romana nella quale si erano introdotti i 4 dopo la chiusura. Gli amici sono stati indagati per omissione di soccorso, sono un giovane brasiliano, un mauritano, una ragazza colombiana. I rapporti tra Stati Uniti ed Italia sono al centro del dibattito politico alla vigilia della festa del 4 luglio, anche a pochi giorni dal vertice di Ankara. Facciamo il punto allora in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
8: Buonasera Piera Achille, amici, come sempre, nonostante le parole di stima per un rapporto solido e profondo emerse nelle celebrazioni per l'indipendenza dell'ambasciata americana a Palazzo Chigi, non si nasconde una certa preoccupazione per il vertice NATO del 7 e 8 luglio ad Ankara. Si temono soprattutto nuove reazioni incontrollabili di Trump. Il presidente americano non abbassare il tiro accusa i paesi NATO di scarsa collaborazione. L'Italia resta tra quelli che contribuisce di meno nelle spese militari. Nel party di Villa Taverna per la festa dell'indipendenza, non a caso il più acclamato è stato il ministro della difesa Crosetto, che insiste per una politica di riarmo. L'assenza della premier Meloni all'ambasciata americana resta più di un messaggio, anche perché ha preferito andare all'assemblea della UIL per parlare di lavoro. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli, lì nello studio.
0: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,75% a quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Al via domani saldi estivi, 7 italiani su 10 pronti agli acquisti scontati, dice Confesercenti. Giuseppe Caporaso.
7: Al via domani in tutta Italia i saldi estivi, ad eccezione della provincia di Bolzano, dove inizieranno il 16 luglio. Secondo l'ufficio studi di Confcommercio, quest'anno per l'acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media 201 euro, pari a 91 euro a persona, per un valore complessivo di 3,2 miliardi. Le famiglie che acquisteranno in saldo dovrebbero essere circa 16 milioni. Per l'acquisto corretto durante il periodo dei saldi, Confcommercio ha fornito una serie di utili indicazioni. La possibilità di cambiare dopo l'acquisto è lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non risulti danneggiato o non conforme. In questo caso scatta l'obbligo. Per la prova dei capi la decisione del negoziante. Per i pagamenti le carte di credito devono essere accettate da parte del commerciante. I prodotti in vendita devono essere della stagione in corso o di moda, e soprattutto per la vendita occorre sempre la scritta su ogni capo acquistato del prezzo normale di vendita, dello sconto e del prezzo finale in saldo. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Proseguono e siamo al calcio, le partite del Mondiale di Stati Uniti, Canada e Messico. Oggi in programma Argentina-Capoverde, Colombia-Ghana, Canada-Marocco, Paraguay-Francia. Sul fronte tennis, Jannik Sinner a Wimbledon batte Brodsky e va agli ottavi. Il malore di Parigi, abbiamo capito cos'è stato, ma può ricapitare, dice il tennista altoatesino. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro Radio Giornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Miletti in regia, Piera Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Un buongiorno ai nostri radioascoltatori da Delia Duce e con me quest'oggi alla regia Antonio Colombo. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro fuori porta. Giovanni Allevi torna sul palco. Riprendo timidamente, riparto dall'amore per il pianoforte. In Villa Arconati, in via Fametta a Bollate, venerdì 3 luglio alle ore 21. È pronto a tornare sul palco dopo anni di cure. Giovanni Allevi si esibirà nella cornice di Villa Arconati venerdì 3 luglio, in occasione della seconda serata della 38esima edizione dell'Anonimo Festival. L'artista è pronto a ritrovare il calore del suo pubblico, che lo ha visto nascere artisticamente. La tappa lombarda fa parte del nuovo tour europeo dell'artista, che rappresenta un ritorno all'essenza più autentica della sua arte, il dialogo intimo con il pianoforte. Riprendo timidamente il tour dei concerti all'estero, spiega Allevi. Sento di avvicinarmi al pianoforte con un sentimento completamente nuovo, amore allo stato puro. Non mi interessa il successo né il riscontro esterno. Tutto ciò che desidero è celebrare la bellezza e il miracolo della vita. I biglietti del concerto di venerdì 3 luglio si possono acquistare sul sito di Villa Arconati. A Castiglione Olona il tempo si riaccende, torna il Palio dei Castelli 2026, 10 giorni di storia, comunità e spettacolo. Dal 3 al 12 luglio 2026 riporterà il paese al cuore del suo rinascimento, nella 49esima edizione della manifestazione simbolo della città, a Castiglione Olona nel centro storico in piazza Garibaldi. Durante il Palio dei Castelli gli rioni della città si sfidano nella famosa corsa delle botti. Il rione vincitore si aggiudica l'ambito drappo, il pallium, un enorme stendardo, ogni anno diverso e dipinto da un artista castiglionese che rappresenta il tema storico e gli otto rioni. Il tema 2026 è dedicato alla scuola fondata nel 1423 dal cardinale Branda Castiglioni, un progetto visionario che vedeva nell'istruzione un bene pubblico e uno strumento di crescita per tutta la comunità. Il Palio dei Castelli è molto più di una manifestazione, è un patrimonio condiviso, un racconto collettivo, un'esperienza di comunità. 10 giorni in cui Castiglione Olona non si limita a ricordare la sua storia, la rivive, la interpreta e la consegna al futuro. Musica sull'acqua 2026. Sul lago di Como, la 22esima edizione è dedicata alla civiltà. Dal 3 al 26 luglio torna il Festival Musica sull'acqua. 17 appuntamenti tra Colico, Como, Gravedona e Pianello dell'Ario porteranno sul territorio concerti, passeggiate musicali, eventi all'alba, incontri e laboratori, con la partecipazione di grandi artisti internazionali e giovani talenti provenienti da tutto il mondo. Il tema scelto per l'edizione 2026 è civiltà, una parola che diventa il filo conduttore di un programma pensato per mettere al centro il dialogo, l'ascolto e la condivisione attraverso la musica. Biglietti e abbonamenti sono acquistabili online su Viva Ticket e presso la biglietteria del festival, prima degli spettacoli. Per informazioni e programma completo è possibile consultare il sito del Festival Musicale dell'Acqua. Ed eccoci giunti al termine, speriamo che troverete qualcosa di interessante tra questi appuntamenti e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti!

al soldo e sotto la protezione dei suoi padroni stranieri. Forse, così correva talvolta voce, se ne stava nascosto nella stessa Oceania. Winston avvertì una stretta al diaframma. Non riusciva a guardare la faccia di Goldstein senza provare un miscuglio di emozioni che gli dava sofferenza. Goldstein aveva uno scarno volto da ebreo, incorniciato da un'ampia e crespa aureola di capelli bianchi e da una barbetta caprina. Un volto intelligente e però in qualche modo spregevole, al quale il naso lungo e sottile, su cui poggiava un paio di occhiali, conferiva una certa aria di demenza senile. Sembrava la faccia di una pecora e anche la voce somigliava a un belato. Ora Goldstein stava rivolgendo il solito attacco velenoso alle dottrine del partito, un attacco così eccessivo e iniquo che non avrebbe tratto in inganno neanche un bambino, e pur tuttavia plausibile quanto bastava a trasmettere l'allarmante sensazione che potesse far presa su persone sufficientemente credule e ingenue. Insultava il Grande Fratello, denunciava la dittatura del partito, esigeva la rottura immediata della pace con l'Eurasia, chiedeva a gran voce libertà di espressione, libertà di stampa, libertà di associazione, libertà di pensiero. Con toni isterici urlava che la rivoluzione era stata tradita, parlando concitamente ed esprimendosi in uno stile polisillabico del modo di parlare tipico dei membri del partito, e nel quale non mancava addirittura qualche parola in neolingua. A dire il vero, ne conteneva più di quante un membro del partito ne avrebbe usate normalmente. Nel frattempo, sul teleschermo alle sue spalle, per sciogliere ogni dubbio sui fini reconditi del suo capzioso sproloquio, marciavano le sterminate colonne dell'esercito eurasiatico, una fila dopo l'altra, gli uomini massicci con inespressive facce asiatiche che passavano a ondate sulla superficie dello schermo e poi sparivano, solo per essere subito sostituiti da altri uomini perfettamente uguali a loro. Il passo battuto dagli stivali dei soldati, monotono e ritmato, faceva da sfondo sonoro alla voce belante di Goldstein. L'odio era iniziato da meno di 30 secondi e già da una buona metà dei presenti prorompevano incontrollabili manifestazioni di collera. Quella tronfia faccia ovina sul teleschermo e la terribile possanza dell'esercito eurasiatico alle sue spalle andavano al di là di ogni limite di sopportazione. In aggiunta a ciò, la vista di Goldstein, o addirittura il solo pensare a lui, producevano automaticamente sentimenti di paura e di rabbia. Goldstein costituiva un oggetto costante d'odio, anche più dell'Eurasia o dell'Estasia, perché quando l'Oceania era in guerra con una di queste potenze, in genere era in pace con l'altra. E però era strano che, sebbene Goldstein fosse il bersaglio dell'odio e del disprezzo collettivo, sebbene ogni giorno e per migliaia di volte, dall'alto di un podio o da un teleschermo, in libri e giornali, le sue teorie venissero confutate, fatte a pezzi, ridicolizzate ed esposte al pubblico ludibrio per quella spazzatura che erano, malgrado tutto ciò, la sua influenza non sembrava subire colpi. Vi erano sempre dei gonzi nuovi in attesa di essere sedotti da lui, né passava giorno senza che la psicopolizia smascherasse spie e sabotatori che agivano sotto le sue direttive. Era il comandante in capo di un enorme esercito ombra, di una rete sotterranea di cospiratori votati al sovvertimento dello Stato. Pare che si chiamasse la Confraternita. Si mormorava anche dell'esistenza di un libro terribile, una sorta di compendio di tutte le eresie, di cui Goldstein era l'autore e che circolava in copie clandestine. Non aveva titolo. Per la gente era semplicemente il libro. Ma queste cose erano soltanto il frutto di dicerie indistinte, a meno che non fosse impossibile evitarlo, tanto la confraternita che il libro erano argomenti che nessun membro ordinario del partito avrebbe mai menzionato. Nel secondo minuto l'odio raggiunse il parossismo. I presenti si sedevano e balzavano in piedi di continuo, urlando con tutte le loro forze nel tentativo di coprire l'esasperante belato che proveniva dal teleschermo. La donna dai capelli color sabbia si era fatta tutta rossa in faccia, mentre la bocca le si apriva e chiudeva come quella di un pesce tirato fuori dall'acqua. Perfino il tozzo volto di O'Brien si era infiammato,
sedeva ben diritto al suo posto,

0: col petto poderoso che si gonfiava e fremeva come se dovesse reggere l'impatto di un'onda. La ragazza dai capelli neri che sedeva alle spalle di Winston aveva cominciato a urlare «Porco!». Ad un tratto afferrò un pesante dizionario di neolingua e lo scagliò contro lo schermo. Il volume colpì il naso di Goldstein. Poi rimbalzò via, mentre la voce seguitava inesorabilmente a farsi sentire. In un momento di lucidità, Winston si rese conto che stava gridando come tutti gli altri, battendo con forza il tallone contro il piolo della sedia. La cosa orribile dei due minuti d'odio era che nessuno veniva obbligato a recitare. Evitare di farsi coinvolgere era impossibile. Un'estasi orrenda, indotta da un misto di paura e di sordo rancore. Un desiderio di uccidere, di torturare, di spaccare facce a martellate, sembrava attraversare come una corrente elettrica le persone, trasformando il singolo individuo, anche contro la sua volontà, in un folle urlante, il volto alterato da smorfie. E tuttavia, la rabbia che ognuno provava costituiva un'emozione astratta, indiretta, che era possibile spostare da un oggetto all'altro con una fiamma ossidrica. Così, un istante dopo, l'odio di Winston non era più rivolto contro Goldstein, ma contro il Grande Fratello, il partito e la psicopolizia. In momenti simili, il suo affetto andava a quel solitario eretico sullo schermo, difensore unico della verità e della sanità mentale in un mondo di menzogne. Passava un altro istante e Winston si ritrovava in perfetta sintonia con quelli intorno a lui. Allora l'intimo disgusto che avvertiva nei confronti del Grande Fratello si mutava in adorazione e il Grande Fratello pareva sollevarsi ad altezze vertiginose, protettore invincibile e impavido, immoto come una roccia davanti alle orde dell'Asia, e Goldstein, a dispetto del suo isolamento, dalla sua impotenza e dai dubbi che avvolgevano la stessa esistenza, appariva come un sinistro incantatore. In qualche momento era perfino possibile dirigere il proprio odio da una parte all'altra, assecondando un atto libero della volontà. All'improvviso, col medesimo sforzo con cui si solleva la testa dal cuscino quando si vuole uscire da un incubo, Winston riusciva a trasferire il suo odio dal volto sullo schermo alla ragazza dai capelli neri. Allucinazioni vivide, splendide, gli attraversavano la mente. La bastonava con un manganello, la trapassava con le frecce, come San Sebastiano. In casi del genere capiva anche perché la odiava. L'odio raggiunse il culmine. La voce di Goldstein era diventata adesso un velato a tutti gli effetti. Per un istante la sua faccia si trasformò in quella di una pecora, che a sua volta si dissolse nella figura di un soldato eurasiatico che avanzava, enorme e spaventevole, sparando raffiche dalla mitragliatrice.
1: Avete ascoltato un libro alla radio.

Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano,

0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel secondo mistero del dolore, contempliamo la flagellazione di Gesù nel pretorio di Pilato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: 9. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero del dolore, contempliamo la coronazione di spine di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: guarisci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero del dolore, contempliamo la salita al Calvario di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: guarisci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero del dolore, contempliamo la crocifissione e la morte di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano

0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il

0: nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Tutti i sabati alle 10.30 con replica alle 19.10 Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
2: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni, il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
3: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino. Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
4: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

senza soldi e un poster senza cameretta. Con il tempo puoi comprarci l'affitto e la soldi.

0: per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radiorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store. Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza.

ucciso dai miei sogni 2 o 3 volte. Ho vissuto nella notte con il panico che batte. Alla fine volevo solo un posto e non fisso soltanto qualche giorno. E la notte ti ritrovo con la testa tra le stelle, che tu vorresti partire per non far morire il cuore che non vuole crescere una bambina in questo posto che non crescono bambini. Ma portami a vedere se c'è

C'era qualcuno che vedeva il suo bagliore, che amava persino il suo lato peggiore. Lui le diceva sei tutto per me, ma lei non sapeva cosa fosse e perché.

Il tempo senza dire niente, fingere di essere qualcosa che hai voluto senza mai cercarlo.

delle risorse umane. Senta, io dopo anni di stagismo, all'età di 60 anni, mi sento finalmente pronto. Credo di essere proprio pronto, finalmente, per un contratto a tempo indeterminato.

sai che so anche cantare io? Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Vabbè.

per paura non si cambia mai, ma a volte non esistono risposte. Siamo nati abbandonati, forse

Vorrei solamente scappare da te ed è quello che sto provando a fare. Non è affatto facile restare a guardare, restare in silenzio se fai rumore, i tuoi continui sbalzi d'umore, se qualcosa nasce qualcosa muore. Ma

passa, certo che passa. Il tempo cammina e lascia la sua traccia. Disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia, la mia faccia cambia. Cambia la mia testa, il mio punto di vista. La mia opinione sulle cose e sulla gente cambia del tutto.